musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Ah!

0: Radio Alta Nuovo Giorno. Per fare colazione prima di colazione. Sei con noi?
1: Allora, buongiorno, buongiorno, siamo ritornati, sono ritornata, buon nuovo giorno, buon lunedì 18 maggio, sono stata assente una settimana, assente giustificata, ma sono prontissima a ripartire con nuovo giorno, con la radio, con la voglia di stare insieme a voi, di tenermi compagnia quest'oretta così particolare, così ancora, non dico notturna, ma sicuramente un'oretta di mattina presto, no? Quindi tutto diventa più ovattato, tutto almeno dovrebbe essere più ovattato, più particolare. E io sono qui, pronta. Come state? Come state? Fatemelo sapere, dai, sapete che mi fa sempre piacere sapere, insomma, cosa state facendo, dove siete, cosa fate. 329-1184-864. Io sono Micaela Carrara, questo è il nuovo giorno, voi siete i nostri ascoltatori, io sono molto molto così felice di riprendere il tutto. Mi siete mancati, ve lo devo dire, mi siete assolutamente mancati, per cui ho già raccolto un sacco di informazioni che voglio raccontarvi, ma direi di partire subito con i Pet Shop Boys e questa loro canzone. Direi che è una bella opportunità. Dai, che ce l'ascoltiamo insieme.

E quindi direi che in questo lunedì 18 maggio siamo partiti davvero alla grande con i Pet Shop Boys. E allora voglio subito parlare di qualcuno, di qualcosa che effettivamente sa fare grandi, grandi, grandi cose. Sto parlando delle api, sì, perché il mondo delle api, sapete, è un mondo tutto da scoprire. Allora vi porto, se volete, ovviamente, se avete piacere, domani 19 maggio ad Almeno San Bartolomeo alle ore 15:30 al Museo del Falegname, ovviamente di Tino Sana, per scoprire un laboratorio dedicato al mondo delle api, alla scoperta del loro prezioso lavoro a cura delle api di Maria e Bianca. www.museotinosana.it. Può essere poi l'occasione anche per scoprire il mondo di Tino Sana, no? Questo grande artigiano del legno che era famosissimo anche per aver costruito tutti gli interni delle grandi navi da crociera. Quindi insomma davvero un'istituzione, un grande vanto per la nostra provincia, per cui insomma fatemi sapere se poi è una cosa che vi può piacere. Soprattutto non dobbiamo dimenticare quanto davvero sia importante il lavoro incessante delle api. Ma noi continuiamo, perché sapete che la musica meravigliosa è grande, soprattutto quando arrivano i Pooh con tutti questi anni di carriera che hanno alle spalle. Non possiamo fare altro che dire, cosa dite?

Radio Alta Nuovo Giorno. E allora, nel rinnovare i saluti, visto che sono ritornata dopo una settimana di stop alla radio, innanzitutto vi ringrazio anche dei messaggini di affetto che state mandando. Continuate a farlo al 329 11 84 864, ma ci tengo invece a ricordarvi, a parlare di un evento che ho il piacere, insomma, di organizzare insieme alle due torri, al centro commerciale Le Due Torri di Stezzane. Sto parlando delle Due Torri a quattro zampe, che torna con tantissime novità proprio il 22, il 23 e il 24 di maggio pomeriggio, 15.30, 18.30. Ci saranno tantissime associazioni, perché sapete che io amo poter dare spazio alle associazioni che aiutano i nostri amici pelosetti a quattro zampe. Sto parlando di Rotelle nel Cuore, che aiuta questi cagnolini, purtroppo con i carrellini, no? Questi cagnolini disabili. Poi sto parlando della cascina, appunto, di Zogno, Ugda, e anche loro hanno bisogno davvero di tantissimo aiuto, perché hanno un sacco di cagnolini malati, quindi hanno bisogno davvero di essere la cascina degli angeli, del vostro aiuto. Dovete diventare voi angeli per loro. Poi avremo il rifugio del cane di Seriate, e poi avremo Insieme per FVM, che rappresenta i galgo spagnoli. Quindi avremo la possibilità, per tutte le persone che passeranno alle Due Torri in questi giorni, di conoscere, di vedere questi bellissimi cagnoloni e di poterli anche aiutare. Poi avremo anche l'associazione Ipovedenti Bergamaschi, che porterà i cani, appunto, che aiutano queste persone che, insomma, hanno difficoltà a vedere, a potersi muovere nella vita di tutti i giorni. Poi ci sarà Zero Impact Dog, Nicola Carrara con i suoi cagnoloni, che vengono utilizzati anche dalla polizia, piuttosto che, insomma, cani che lavorano, ma anche cani che si divertono. E poi ci sarà la bella presenza di Dogo Daily. E voi direte: chi è Dogo Daily? Dogo Daily è quel ragazzo, pensate, un ragazzo iraniano che ha una storia molto particolare. Lui, venendo dall'Iran qualche anno fa, non era abituato a vedere cani, no? E si è così, perché appunto in Iran i cani non per legge, insomma, non potevano essere portati per strada, si potevano soltanto tenere a casa. E quindi lui, vedendo questi cani, ha iniziato ad appassionarsi, ed è quello che dice: posso fare una fotografia al tuo cane? Pensate, è diventato assolutamente virale, è diventato famosissimo, e viene al centro commerciale Le Due Torri in occasione delle Due Torri a quattro zampe. Quindi sarà lì per firmare, insomma, per conoscere tutte le persone. Per cui, se avete voglia di conoscere Dogo Daily, ma soprattutto di conoscere tutte le associazioni che vi assicurano tanto tanto tanto bisogno di voi, ci sarà poi una sfilata la domenica, la voglia di raccogliere anche la pappa per i cani, insomma. Quindi saranno tre giorni dedicati a questi nostri amici a quattro zampe, con l'obiettivo di aiutarli. Per cui vi aspetto, io ci sarò sia venerdì che sabato che domenica, e spero di vedervi davvero per poter aiutare questi meravigliosi animali, questi angeli a quattro zampe.

0: Nuovi suoni.
1: Raie, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Raie torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Raie, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Raie, Nightingale Lane.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: La febbre del sabato sera.
2: È il film che ha cambiato un'epoca. La colonna sonora più venduta della storia. Un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
1: La febbre del sabato sera.
2: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca. Il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
3: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
0: Radio Alta, la musica grande.

E abbiamo ascoltato anche Franco Battiato con una delle canzoni che più mi piacciono, I treni di Tosur, che è dedicatissima. Io non so se la persona alla quale vorrei dedicare questa canzone, non faccio nomi per la privacy, è all'ascolto questa mattina, ma se hai ascoltato sai bene di che cosa sto parlando. State bevendo il vostro caffè? L'avete già bevuto? Sì? No? Avete già fatto colazione? Sì? No? Fate colazione? Sì? No? Io sono qui col mio bel caffè fumante davanti, la voce è abbastanza buona, dai, direi questa mattina, anche se nei giorni scorsi ho avuto un'allergia incredibile. Non so se capita anche a voi o se è proprio il periodo, ma devo dirvi che mi sentivo soffocare. C'erano dei momenti in cui, lo chiedo anche a voi, ci sono dei momenti in cui non riesco a respirare, mi sembra quasi di soffocare, mi cola il naso, spreco montagne di fazzolettini di carta e poi mi passa tutto. Non lo so, dovrò andare ovviamente a scoprire che cosa succede, ma mentre magari mi dite, condividete se succede la stessa cosa anche a voi, andiamo ad ascoltare un'altra canzone storica meravigliosa. Sto parlando dei Chicago con la loro I Fiori.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: State ascoltando Radio Alta Nuovo Giorno, anteprima dei programmi della giornata.
2: Invece ora vorrei ricordarvi un'altra iniziativa veramente mirabile, intendo dire una veramente meravigliosa, perché è cominciato già dal 15 maggio Biblio Festival, questo mondo di meraviglia. Peraltro arrivata e giunta alla sua 23esima edizione con un ricco calendario di incontri dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, portando colore e allegria nelle piazze, nei parchi, nelle strade, nelle biblioteche, pensate, di 21 comuni bergamaschi. Questo festival ripropone il suo inconfondibile mix di gioco, fantasia e meraviglia, spettacoli teatrali, clownerie, performance di teatro, di strada, laboratori creativi, narrazioni sorprendenti pensate per coinvolgere i bambini, bambine e anche adulti. Però Biblio Festival è anche luogo di incontro con autori e illustratori per l'infanzia, è anche un'occasione per condividere momenti di leggerezza, curiosità e scoperta, è soprattutto crescere insieme divertendosi, imparando a rispettare l'ambiente e a scoprire il piacere della lettura. Insomma, non è sempre così facile riprendere o quantomeno scoprire il piacere della lettura. Tra valigie da cui spuntano storie, laboratori per costruire spaventapassere o libellule, ci sarà veramente da divertirsi, e soprattutto ogni tappa del festival promette un'esperienza diversa e coinvolgente. Adesso ovviamente non sto ad elencarvi tutte queste date, perché come vi dicevo il tempo è lungo, è cominciato il 15 maggio ma continuerà fino al 13 giugno 2026, però dovete ricordarvi prima di tutto che è la 23esima edizione e che poi con la parola Biblio Festival si intendono spettacoli, giocolerie, racconti, incontri con autori e illustratori. E la bella notizia è che in caso di maltempo l'accesso ai luoghi e sedi degli eventi sarà consentito sino ad esaurimento dei posti disponibili. E un'altra bella novità è che tutte le iniziative sono gratuite. Potete andare a scoprire questo festival sul sito bibliofestival.it, anche su Facebook Biblio Festival. Ci sono davvero tantissime iniziative. Dico solo qualche paese: Curno, Azzano San Paolo, Verdello, Boltiere, Levate, Dalmine, Zanica. Veramente ci sarà la possibilità di divertirsi, ma soprattutto la bella opportunità di pensare, di parlare di libri, perché in un mondo che va veloce con i social, in un mondo dove non ci vogliamo neanche più così concentrare, abbiamo informazioni volanti che arrivano in un secondo, sono scomparse, invece questi festival, e lo dimostra insomma il fatto di essere arrivata alla 23esima edizione, ci consente di dare libero sfogo e libero spazio alla fantasia, per cui grandi, piccini, adulti, tutti dobbiamo assolutamente andare almeno ad un evento di questi tanti eventi di questa 23esima edizione di Biblio Festival. Chapeau.
1: Radio Alta Nuovo Giorno.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. L'almanacco del giorno. Anteprima di colazione con Radio Alta.
1: E ovviamente dopo la settimana così di stop abbiamo anche il nostro sagrestano social Franco Crippa che ritorna insieme a me in questo lunedì 18 maggio. Buongiorno Franco, ciao, come stai?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Micaela, che bello sentirci perché
1: reciproco.
2: Voi sapete che nonostante questa settimana non siamo andati in onda e quindi non è arrivata la telefonata, ma chi ha riposato perché magari è andato a fare un viaggetto, chi ha riposato un po' perché non si è svegliato alle 5:30 come la settimana precedente perché c'era la Madonna di Fatima e così, e quindi mi sono svegliato un po' dopo, però abbiamo riposato un pochino e siamo qui pronti e frizzanti con i nostri nuovi santi. Oggi ricordiamo, prima di ricordare un santo, che il 18 maggio l'anno scorso 2025 era domenica e è stato il giorno in cui, con termine proprio tecnico, Papa Leone ha iniziato il suo ministero di supremo pastore della Chiesa Universale. Quindi oggi in tutte le chiese si prega per Papa Leone, che da un anno ha iniziato ufficialmente il servizio di Papa, e lo ricordiamo anche noi nelle nostre preghiere e nel nostro ricordo, velocissimamente così. Ma di cosa parliamo oggi? Dopo una settimana di che non ci sentiamo, ho detto non posso parlare di un santo, ma voglio parlare di più santi e specificatamente parliamo dei santi bergamaschi. E qui vedete che, avendo riposato una settimana, parto col botto, perché tu, Micaela, quanti santi bergamaschi conosci?
1: In realtà non lo so, mi prendo un po' la sprovvista, è troppo presto. Lascio rispondere a te.
2: Lasci rispondere,
1: no, forse,
2: a me.
1: E io, non lo so. Santi bergamaschi,
2: uno dovresti saperlo subito.
1: Uno,
2: il primo.
1: Sì, non lo so, dillo tu, dai.
2: Santo Alessandro.
1: Hai ragione.
2: Al primo posto Sant'Alessandro, perché chi era Sant'Alessandro? Sant'Alessandro, abbiamo detto tante volte, era questo soldato della legione Tebea, compagno di San Maurizio, patrono degli alpini, e questo è un po' il primo santo bergamasco del 26 di agosto che tutti conosciamo molto bene. Poi il secondo santo bergamasco di cui oggi voglio dire qualcosa è San Vincenzo di Saragozza, e qui qualcuno dirà: allora vuol parlare dei santi bergamaschi e ci porta a Saragozza in Spagna, ma perché? Perché comunque il mondo è rotondo e tutto è un cerchio intorno a quello che vogliamo dire, visto questa frase mezza poetica, perché San Vincenzo, martire, era il patrono dell'antica cattedrale di Bergamo e oggi è il compatrono di Bergamo. Ma perché è un santo spagnolo? Probabilmente ci sono diversi motivi. Probabilmente il primo, perché molti prigionieri romani erano orientali o ispanici, erano incarcerati a Bergamo, l'antica Bergomum. Quindi questi antichi prigionieri, appunto spesso, molto spesso ispanici, avessero come patrono Vincenzo, perché era un nobile spagnolo. Altro motivo, era un santo molto importante, tant'è che lo stesso Sant'Agostino ne favorisce il culto di questo San Vincenzo, e infatti a Bergamo abbiamo anche Porta Sant'Agostino, vero? Questo lo sappiamo, Micaela, giusto?
1: Confermi. Assolutamente sì, confermo, la regia conferma.
2: Un piccolo danno ultimamente Porta Sant'Agostino.
1: Sì, ma peraltro due di fila.
2: Due di fila, però sappiamo che sì, i muratori bergamaschi sono già operativi a Porta Sant'Agostino, assolutamente. Poi la costruzione appunto di una grande basilica per distinguere dai culti pagani, quindi la grande basilica, l'antica chiesa cattedrale di Bergamo. La chiesa antica, tra l'altro, era proprio tra le mura, non tanto le mura veneziane, ma le mura della città, le mura antiche della città. E San Vincenzo, nobile, protettore dei poveri e martire illustre, era quindi un santo di spicco. Poi che cosa succede? Arriva il nostro amico che noi abbiamo conosciuto bene, Micaela. Vediamo questo nostro amico se te lo ricordi. Il nostro amico, il doge Paolo Loredan. Vero che tu lo conosci bene?
1: Lui lo conosco, però mi stai facendo troppe domande questa mattina.
2: Troppe domande di prima mattina, sì. Perché abbiamo una settimana di arretrato. E il nostro Paolo Loredan, che abitava nel castello di Valverde, demolì l'antica Sant'Alessandro per costruire le mura venete. Quindi il titolo della basilica cattedrale venne passato alla Basilica di San Vincenzo, che divenne così la chiesa cattedrale di Bergamo di Sant'Alessandro, che è quella che ancora noi oggi conosciamo in Città Alta. Per colpa di Paolo Loredan, che viveva al castello di Valverde, e quindi tante cose da dire abbiamo già sforato. Quindi vi lascio con un po' di suspense e ci risentiamo domani e andiamo avanti con i tanti bergamaschi che Paolo Loredan non era un santo, ma ci ha fatto finire la puntata così. E buona giornata a tutti.
1: Grazie mille Franco, grazie anche a te. Ovviamente siamo ritornati in pista stamattina, hai già fatto troppe domande, però va bene, dai, ti perdono visto che non ci siamo sentiti per una settimana. Ci risentiamo ovviamente domani, adesso diamo la linea a Teo Mangione, noi saremo puntuali domani martedì 19 di maggio alle 6 minuto più minuto meno. Ciao a tutti e buona giornata,
2: buona
1: sempre
2: giornata
1: con Radio Alta.
2: Buona giornata, ciao a tutti.

fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7. Radio Alta.

Weekend che è appena terminato, è il fine settimana, Something for the Weekend, con questa canzone di Ben Westbush. Allora, ci siamo. Per quanto riguarda colazione con la Radio Alta, puntuali, sono le 7, 0 minuti, 10 secondi, fra poco, state qui.

0: che poi tutto sommato questa colazione prosegue, perché con Michela e con Franco si inizia già dalle 6 alle 7, hanno raccontato tante cose e altrettante ne racconteremo noi in questa nostra puntata di colazione con Radio Alta, 18 maggio 2026, temperatura, vi dico, siamo a 11 gradi, non fa freddissimo, non fa neanche caldissimo, però in attesa del caldo, perché poi sentiremo anche Lino Pozzi cosa ci dirà, che si è previsto, cioè, l'arrivo anche del caldo, d'altronde ci stiamo avvicinando anche a giugno, quindi il mese per antonomasia, per noi bergamaschi, insomma, dedicato all'estate, anche alle vacanze, le prime vacanze. Allora, eccoci qua, buona giornata, buona settimana, oggi è lunedì, lo so che sarà abbastanza difficile tornare nella normalità. Allora, intanto vi dico, per quanto riguarda il traffico, perché in A4, qualche giorno a questa parte, in A4 ci sono sempre un po' di problemi, vedo che ci sono i concine di incidente direzione Milano, già a partire da Bergamo, sono andato a controllare sul sito di Autostrade per l'Italia ed effettivamente qua vediamo in questa foto, perché dobbiamo dire che le camere di Autostrade per l'Italia quando le apri poi si frizzano e quindi diventano delle foto, però vediamo, è una immagine di qualche minuto fa questa, dove vediamo il traffico che comunque è fermo, ma a prescindere dal fatto che sia una foto, comunque il traffico è fermo, quindi c'è questo problema in A4 e lo vedo anche dal sito, da Google Maps, vedete che ci sono queste iconcine verso Milano, poi all'altezza di Dalmine tutto si libera, questa è la situazione al momento per quanto riguarda il A4, poi altri punti siamo abbastanza tranquilli anche in quelli difficili, 671, anche zona Ramera, Pietosino, vedo che c'è un po' di rallentamento, poi sentiremo anche le nostre sentinelle. Questo al momento, se siete anche non sentinelle, non è che ufficialmente, se volete comunicarci qualcosa che riguarda il traffico, fatelo al 329 1184 864. C'è tanto da raccontare oggi, parleremo di gentilezza nella RSA di Torre Boldone, avremo due ospiti qui alle 7.50 e poi i Pelosetti, e quindi con Paolo Bosatra, addestratore cinofilo, con il dottor Marco Lorenzi. Se avete delle domande da fare, da porre ai nostri esperti, fatelo al 329 1184 864, numero che vi serve anche per gli auguri che avremo alle 7.30, ma attenzione, perché questa settimana grande richiesta, torna il gioco della diciottina, torniamo con la diciottina, perché mi avete chiesto appunto di tornare a regalarla almeno per questa settimana e poi concluderemo la stagione, ecco, con la nostra diciottina, quindi preparatevi perché vi faccio delle domande. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono le 7.3 minuti 43 secondi, fate le vostre belle cosucce anche questa mattina, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo. Prima pagina.
0: Ed è questa la prima pagina di oggi, oggi lunedì 18 maggio 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli, lavoratori dipendenti più poveri di 18 anni fa, stipendi dei bergamaschi più bassi del 3%, una perdita di 900 euro, quel luogo comune secondo cui si stava meglio quando si stava peggio, in fondo non pare così sbagliato, almeno vale per i lavoratori dipendenti se si guarda il rapporto con l'inflazione. Di fatto a Bergamo, ma è così anche nel resto del paese, oggi gli stipendi si traducono in un potere d'acquisto inferiore di circa il 3% rispetto ad una ventina di anni fa, mentre pensionati, autonomi e piccoli imprenditori hanno effettivamente guadagnato. Secondo l'Istat, in 18 anni, tra il 2006 e il 2024, c'è stato un 37,7% di inflazione cumulata. Dunque, per mantenere la stessa capacità di spesa del 2006, i dipendenti avrebbero dovuto incamerare 27.920 euro, invece si sono fermati a circa 900 euro in meno, dunque come se il loro stipendio avesse perso il 3,2%. E poi andiamo a centropagina, purtroppo si torna ancora sulla strada con altri incidenti, una domenica di incidenti, grave una 23enne, motociclisti e ciclisti feriti, chi in modo più grave, chi meno, tra i numerosi incidenti verificatisi ieri, quello dalle conseguenze più serie si è verificato vicino al santuario di Caravaggio, lungo la Rivoltana. intorno alle 14.30 un motociclista di 23 anni di Castelrozzone ha tamponato una utilitaria che stava per svoltare a sinistra. Dopo il violentissimo urto è stato sbalzato per circa 5 metri in condizioni molto gravi, è stato trasferito all'ospedale di Monza in elisoccorso. E poi andiamo ai titoli di spalla: le mete gettonate, Valverto va con ticket e navetta fino a 10 euro a testa, ma è pienone. Il Vescovo a Loreto, le terre di missione sono tutti gli ambiti della vita quotidiana. Al Papa Giovanni leucemia, terapie sempre più mirate. Schilpario, la piazza resta senza bar, nessuno è interessato. Valbondione, sempre Boni rivendica le opere di 20 mesi. E poi di taglio basso, Berbenno a piedi per 50 giorni fino a Lourdes e ora un premio. Lui è Mauro Locatelli, ha macinato a piedi 1380 chilometri che separano Berbenno da Lourdes. Dal sindaco una targa. Sguardo al futuro, Don Peyron sull'intelligenza artificiale, la fragilità umana non è un ostacolo. Tennis è pigato oggi a Parigi nelle qualificazioni del Roland Garros. E poi andiamo a due fotonotizie, una che riguarda l'Atalanta, nonostante la sconfitta a Bologna, comunque ce l'ha fatta per quanto riguarda l'Europa, quindi applauso per loro. I bambini chiedono la pace. Sotto la testata Sinner vince a Roma 50 anni dopo Panatta. Per quanto riguarda il tennis, ovviamente la guerra in Europa, Ucraina all'attacco, droni contro Mosca. E poi dopo il fatto di Modena, Mattarella e Meloni in visita ai feriti il giorno dopo l'attacco shock, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni hanno visitato i feriti. Questa è la prima pagina del nostro giornale di oggi, lunedì 18 maggio 2026, San Giovanni Primo. Auguri a tutti i Giovanni, sono le 7:07 minuti, siamo puntuali, andiamo in strada, lo facciamo come tutti i lunedì con il nostro Lino Pozzi. Eccolo qua, Lino, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno Teo, eccoci qua.

0: pomeriggio, sera, porterà ancora qualche fenomeno, qualche rovescio qua e là, colpo di tuono ci sta,
1: sì,
0: ma soprattutto già nel pomeriggio, sia oggi che domani, sulle robbie non mancheranno dei rovesci a carattere sparso.
1: Okay.
0: Dopodiché, come tu hai ben detto, pian piano ci sarà questa rimonta anticiclonica che dovrebbe accompagnarci sino a domenica. Dico sino a domenica perché la situazione è un po' più complicata rispetto a quanto si prevedeva settimana scorsa, ovvero ci sarà questa rimonta, come tu ben dici, le temperature aumenteranno, anzi andremo nell'apice clou di questa di questo anticiclone anche sui 26-27 gradi di giorno, per cui direi temperature quasi estive, se non per dire estive, perché 26-27 gradi di giorno è una bella temperatura. Però ti dicevo, sarà un'alta pressione che arriverà fino al weekend quasi sicuramente, però non riuscirà a stabilizzare completamente il tempo, perché ci sono ancora delle infiltrazioni di aria instabile provenienti da ovest, proprio che si avvicineranno nel fine settimana. Per cui direi, il sole sì, ma probabilmente si formeranno anche dei temporali. Però ne riparleremo successivamente.
1: Tendenzialmente bel tempo, questa è insomma, la situazione.
0: Sì, quello sì, avremo giornate sicuramente soleggiate. L'unico rischio di qualche acquazzone in montagna ci sarà sempre, perché quello fa parte tra virgolette delle nostre estati, però vabbè, è una cosa di passaggio, raramente. Poi non è che sempre pioverà qua e là, sono proprio classici acquazzoni da metà settimana in poi. Intanto iniziamo a vedere oggi il passaggio di questo tardo pomeriggio serale, che porterà instabilità a macchia di leopardo un po' su tutta la provincia. Okay.
1: Siamo pronti, Lino Pozzi, oggi è lunedì, siamo prontissimi ad affrontare anche questo. No, mi interessava arrivare fino a sabato, sai che c'è la Papa Giovanna, ci tiene.
0: Sì, no, sabato non c'è nessun problema.
1: Margherita, tranquilla.
0: Esatto, dovremmo ad oggi sulle mappe, bene o male, diciamo quella goccia di instabilità di aria, come ti dicevo prima, a ovest dell'Italia è ancora un po' distante per portare temporali. Fino a sabato sicuramente.
1: Perfetto.
0: Non
1: poi
0: problemi.
1: Da sabato in poi
0: se ne riparliamo.
1: Va bene, Lino. Senti, io per oggi metto, a parte la tua foto, tutta bella, allegra, sei sempre in bicicletta. Sei a Celana,
0: sempre.
1: Qua, Caprino Bergamasco.
0: Celana. Sì.
1: Allora, io metto sole e nuvoletta.
0: Perfetto.
1: E poi tardo pomeriggio, sera, con nuvoletta e pioggia. Ecco,
0: sì, va bene.
1: Con la signora Maria, che abbraccia il sole in questa mattina e ti invita anche a bere un caffè, Lino.
0: Bene.
1: E poi di sera, se dovessi andare al cinema a vedere Michael, per esempio, ecco, ombrello alla mano, perché
0: esatto. Sì, questa è
1: la situazione per questa giornata. Lino Pozzi, ci sentiamo mercoledì
0: sì,
1: ok, per le previsioni meteo. Ti auguro una buona giornata e una buona settimana. Ti sei svegliato bene? È un buon inizio.
0: Sì.
1: Perfetto.
0: Sì. Buona. Inizio, dopo durante l'arco della settimana le cose cambiano, ma
1: bisogna
0: sempre partire con un buon inizio, sennò guai.
1: Ciao Lino, un abbraccio, grazie. Ai nostri Meteo Man, Lino Pozzi. Pronti, perché fra poco vi faccio due domande difficilissime per la diciottina. Si torna a giocare con la diciottina, però allora, settimana scorsa, anzi già da due settimane, quando vi ho detto sono andato a vedere Michael, tutti i giorni dovresti farci sentire Michael Jackson, no, tutti i giorni, insomma, non si può, a parte che ogni tanto lo facciamo. Oggi è un video che è stato ripreso, perché parliamo di una canzone mitica veramente, che fa parte di un album il più venduto nel mondo, parliamo di Thriller, e la canzone che sentiremo fra poco è Human Nature, con un video che è stato rirealizzato. Michael sta spopolando, è tornato Michael Jackson, ragazzi, e allora oggi apriamo proprio con questa canzone, Human Nature.

0: film Michael che sta battendo tutti i record, sta riemozionando, è tornato nelle classifiche di vendita Michael Jackson grazie a Jafar Jackson, il suo nipote molto molto bravo. Abbiamo visto il film Mi state chiedendo tutti i giorni, dovevo farvi sentire una canzone di Michael Jackson, ho scelto questa, mezzo tempo, siamo lunedì, Human Nature, una delle più belle, eleganti di Michael, credo che solo lui possa interpretare questo disco, ho sentito varie versioni, però Human Nature è di Michael Jackson. Volevo salutare gli amici di Nova perché ieri al Palaspira a Spirano c'è stato un incontro a cui sono stato invitato, ho partecipato molto volentieri perché da cittadino, ecco, ho espresso il mio pensiero, mi hanno invitato a partecipare. E ho parlato del territorio, del nostro territorio, così come hanno fatto tanti altri amici, perché si è data parola all'Italia. Ecco, questo modo civile di poter esprimere un proprio pensiero credo che sia assolutamente importante. C'erano circa una centinaio di persone, di bergamaschi, di italiani che hanno espresso il proprio pensiero. Si è parlato del territorio, di fiscalità, di mobilità, di scuole. Io ho parlato proprio di mobilità e adesso c'è un resoconto di tutto quello che si è raccontato ieri in una giornata molto bella, quindi voglio fare i complimenti a chi ha pensato a questo progetto che tra l'altro è stato diffuso in tutta Italia, erano 100 situazioni, 100 agorà dove si è parlato della nostra Italia, di come noi la vorremmo. Si chiama Nova Parola all'Italia. Complimenti, perché mi è piaciuto veramente tanto. Andiamo invece in strada con Massimiliano Russo, eccoci con il traffico. Mi sembra, buongiorno Massimiliano, mi sembra che ci siano dei problemi.
1: Sì, settimana col segno marrone, rosso.
0: Porca miseria. Che succede?
1: No, vabbè, da Vigano le prime code, come di consueto, di lunedì mattina, ma ormai tutti i giorni, ma a Trescore in una chart, ma comunque i rallentamenti si vedono anche su Maps, insomma c'è stato un incidente, dicono, dopo le terme, tra le terme, Mangiafuoco.
0: Allora sì, non so se tu sei già arrivato lì, però c'è appunto iconcina sulla provinciale 89, appena dopo, vicino Molino dei Frati, ecco, c'è una segnalazione di incidente, non so se direzione valle o direzione opposta. Questo non si riesce.
1: Riversano tutti sull'altra direttrice, riversandosi dall'altra parte, insomma.
0: Chiarissimo. Quindi è stata la difficoltà per chi deve poi andare a lavorare dal cavallino. È così. Esatto. Va bene. E io risegnalo appunto l'incidente invece in A4. Vedo che rispetto a qualche minuto fa la situazione forse sta migliorando, perché c'era più coda, adesso è un pochino meno. Poi vado a controllare anche dal sito di Autostrade per l'Italia. Si è riempita invece la 671 dopo la Galleria San Roberto fino a sottopasso di Colognola. Ma questo è così tutti i giorni. Massimiliano, grazie intanto. Grazie.
1: Grazie a voi, buona settimana a tutti.
0: Allora, sono le 7:19, si va a giocare con la diciottina, torna la diciottina. Sentivate la mancanza della a parte che c'è una pubblicità che continua ad andare della diciottina, però siccome voi siete per noi importantissimi, avete chiesto, torna con la diciottina, abbiamo bisogno della diciottina. Per chi non lo sapesse, è la tazza che commemora questi 18 anni di colazione con Arabia Alta. Siccome siamo già entrati nel 19esimo, non è che possiamo parlare del 19esimo della diciottina ancora, quindi dobbiamo farlo assolutamente adesso. E voglio anche ringraziare quasi le 100 persone che hanno acquistato la diciottina. Allora, le domande sono veramente facili. Allora, nuovo giorno, sapete che c'è nuovo giorno con Micaela Carrara ormai quasi un anno che c'è un nuovo giorno, è condotto dalla nostra castellana, cioè da Micaela Carrara, con il sagrestano social. Come si chiama il sagrestano social? Così è contento anche lui. Come si chiama il nome? E poi il martedì, quindi domani alle 7:50, abbiamo il lunarista, ecco, il cantautore, lo chansonnier bergamasco più noto, più famoso d'Italia. Come si chiama il nostro lunarista, il nostro chansonnier. Se lo sapete, mandatemi i loro nomi. Il primo che arriva, insomma, vince la diciottina per questa giornata. Giocheremo per tutta la settimana. 329 11 84 864. Viva la diciottina!

0: un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
1: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
6: Loreto Carni. Passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
7: Radio Alta.

0: Negra Amaro, e con questa canzone che parla di luna, poi avremo i Disarm che parleranno di luna storta. Vi siete svegliati con la luna storta, no? Dato che è lunedì, siete lunatici lunedì. Allora, torniamo invece al traffico. Devo ringraziare intanto Cinzia perché mi ha mandato il messaggio, però è un po' disturbato Cinzia, poi me ne è mandato un altro ma non so com'è in questo caso, quindi attendo un attimo. Vi posso dire che in A4 c'è la segnalazione dell'incidente, poc'anzi, cioè fino a mezz'ora fa c'era traffico intenso verso Milano con rallentamento, adesso rimane l'iconcina di incidente ma non c'è più traffico, quantomeno rallentato, per chi sta entrando in A4. Lo controllo anche dal sito di Autostrade per l'Italia e vediamo che insomma il traffico fra Bergamo e Dalmine è libero, cioè, vedo che ci si sta muovendo bene. Qua siamo al ponte e prima il traffico era fermo, adesso in movimento, quindi praticamente risolto da questo. Rimane invece il problema in Val Cavallina, come segnalava Massimiliano, per la 89 bis, quindi verso Zandobbio, dove c'è questa segnalazione appunto di incidente. Qua vediamo che ci sono già i rallentamenti da Vigano San Martino fino alle fornaci di Trescore Balneario, sia sulla statale 42 e sia anche sull'89 bis, con grande traffico perché c'è appunto questo incidente. Andiamo in strada ancora con Andrea, quindi siamo in altro posto, credo, sulla 671, immagino. Buongiorno Andrea, eccoci.
1: Ciao Teo, ciao a tutti, buon lunedì.
0: Dove sei?
1: Sono per rimboccare via Suardi verso la Torre del Galgario,
0: sì?
1: Perché mi sto avvicinando al mio ambulatorio,
0: okay.
1: Per cui sono quasi arrivato. E il traffico che ho incontrato sulla 671 è stato leggerissimo, strano per il lunedì. Ho trovato solo dei rallentamenti verso l'uscita della 671 al rondò di Colognola e
0: okay,
1: basta.
0: Okay. Questo, scusami, tanto per capire, quanti minuti fa? Perché adesso vedo che c'è traffico rallentato con linea rossa e arancione fino al sottopasso di Colognola. Quindi tanto per capire.
1: Io alla galleria San Roberto l'ho imboccata che probabilmente erano le 7:15.
0: Ok, perché... quindi un quarto d'ora fa, 15 minuti fa.
1: Sì. Uh-huh. Sì, 15 minuti fa.
0: Ok.
1: E poi dopo adesso sono praticamente in via Corridoni e tra poco arrivo in via Suardi.
0: Va bene, quindi insomma situazione abbastanza, tanto per capire che cosa significano queste linee, sia quella arancione che quella rossa, perché se 15 minuti fa la situazione era questa, e evidentemente anche se c'è linea arancione, insomma il traffico vuol dire che è fluido, insomma si
1: sì,
0: passa senza
1: sì,
0: problemi.
1: Io non ho incontrato, non siamo mai stati fermi,
0: okay.
1: C'è una piccola colonna ma si muove.
0: Meglio così.
1: Si muoveva.
0: Andrea, grazie, vedete perché
1: voi,
0: sono importanti. No, dico, vedete perché sono importanti le nostre sentinelle, va bene Google Maps, fanno bene tante cose, però serve sempre l'uomo, cioè serve l'umano, no? Che ci dica le cose come stanno. Grazie Andrea, buon lavoro, buon viaggio. Allora, sono le 7:32, andiamo a fare i vostri auguri questa mattina, gli auguri. Gli anniversari non ci sono più, non vi siete più sposati in questi anni. Allora, tanti auguri a Ginevra, vi ricordate Ginevra che ha festeggiato il compleanno, poi la prima comunione, fatta la prima comunione, ricevuta la prima comunione, è cresciuta. Caspita, è alta quasi quanto la mamma, è cresciuta, guarda che bello questo, è cresciuta benissimo con Corazione, con Radio Alta. Lo so Teo, sembra una da cresima, qui è con i nonni e fratellino Michele, buona giornata Teo, brava, bellissima Ginevra, chissà quando poi prenderà la cresima, sarà più alta ancora del papà, che bello vedervi così felici. Ciao Ginevra, eccola, vediamo, auguri amore mio, eri molto preoccupata per ricevere il corpo e il sangue di Gesù, questo Teo è il gesto che è tutto ok. Ciao Teo, bene, salutiamo Ginevra che è cresciuta con noi, è nata, c'è Colazione, lei è arrivata dopo Ginevra, che poi io dico sono i nostri nipotini, sono i miei nipotini, ma non sono i miei nipoti, non sono i miei nipoti, sono i piccoli che ascoltano Colazione con Radio Alta. Poi ci sono le mamme, ci sono le nonne, auguri a Lilli di Dalmine che oggi festeggia 85 anni da tutta la famiglia, guardiamo Lilli, bellissima, ciao Lilli, tanti auguri per il tuo compleanno. E poi Chi è questo? Dunque, tanti auguri, buon compleanno a Yuri di Fuipiano, che festeggia il suo compleanno e sono 60 belli tondi tondi dalla compagna Daniela e tutti quelli che lo conoscono. E qua lo vediamo. Tutto bello contento. Tanti auguri, buon compleanno ad Adriano che festeggia il suo compleanno. Auguri dalla moglie Patrizia e anche dalle figlie Alessandra e Giulia. E poi tanti auguri a Gianni, tutto felice anche lui, 64. Auguri dalla moglie Angela e dalle figlie Silvia, Cristina, e poi dall'ufficio auguri, e quindi da Olimpia, che insomma partecipa, lui conosce tutti, lo sapete, se manca va bene, cioè ci deve assolutamente essere. Sono le 7:34, vi dicevo prima, avete la luna storta per caso? E allora c'è questa canzone, voi sapete che è un gruppo bergamasco, lo stiamo tenendo a battesimo, no? Perché sono tornati, un gruppo storico, ma hanno fatto un davvero molto molto bello, e questa è la canzone che noi in questi giorni stiamo trasmettendo tanto, è entrata anche in rotazione. È un gruppo di Bergamo, si chiamano Disarm, distorsione armonica, con questa canzone Luna Storta.

eccoli Disarm. Allora, devo salutare Andrea Valietti che ha questa voce così che è carta vetrata, la sua voce è fantastico, rock blues, Andrea Il Valio, e poi Nicola Tironi, Claudio Bonetalli, Marco Morabito con Francesco James Dino, una produzione bergamasca, Disarm. E quando mi hanno mandato il disco, a me è piaciuto, ragazzi, io vi trasmetto, poi lo chiedo anche a voi, lo facciamo sempre proprio democraticamente, vi piacciono, sono di Bergamo, ci tengono, vogliono fare delle serate, Disarm, ricordate, con questa canzone intitolata Luna Storta. Allora, torno invece da Ginevra perché mi ha mandato un'altra foto, mi dice: Teo, questi sono i miei genitori, quelli di prima erano i nonni, scusate nonni, cioè siete talmente giovani, mi sembravano i genitori di Ginevra, questi invece sono i genitori, cioè la mamma sembra la sorella di Ginevra, pazzesco, bellissimi, comunque grazie. E poi il nostro Massimiliano Russo, confermo coda dalla rotonda delle Fornaci a Trescore, sia sulla provinciale 89 e anche sulla strada 42, insomma, per chi sta scendendo dalla valle ci sono un po' di problemi, questo per quanto riguarda il traffico, siamo tornati appunto al traffico. 7:39, andiamo a fare il nostro viaggio nella storia con il giornale, andiamo indietro di qualche anno, e quando andiamo negli anni 60. Dunque siamo nel 1967, era giovedì 18 maggio di quell'anno, il giornale costava 50 lire una copia, il titolo: Wilson vuole concludere entro l'anno per il MEC, Londra condurrà fino in fondo i negoziati per l'ammissione, questo per il mercato europeo. Il premier britannico ha così risposto indirettamente alla riserva formulata dal presidente francese nella sua conferenza stampa di martedì. Insomma, si sta costruendo questa Europa economica. La Camera esaminerà le proposte per una inchiesta sul SIFAR e poi approvate le norme sull'edilizia scolastica, quindi in commissione. Invece, tornando in Francia, paralizzata dallo sciopero generale, quindi notizie nazionali e internazionali. Ma andiamo all'interno del nostro giornale, vado direttamente alla pagina degli spettacoli, c'era poco da raccontare anche per quanto riguarda noi. Invece, guardate, si parlava di musica, pensate, nel 67 al Cinema Teatro Nuovo di Cisano, cosa succedeva? Tre serate di canzoni beat al secondo traghetto d'oro organizzato dal clan Mandelli di Imbersago, magari qualcuno ricorderà questo evento, il capocomplesso dei Sound 70 di Milano riceve il premio da Mandelli, organizzatore del concorso Traghetto d'Oro di Cisano Bergamasco. Se qualcuno di voi ricorda questa cosa, ce lo dica. E poi pensate quello che accadeva anche, Charlie Chaplin è stato accusato di plagio per il motivo La Contessa di Hong Kong. Io sinceramente questa canzone non la conosco, è Charles Trenet, il mitico cantautore francese, quello della Mea Charles Trenet. Le prime 12 note sono prese da una mia canzone, e quindi è stato accusato di plagio Charlie Chaplin. Accadeva anche all'epoca che si rubavano un pochino le canzoni. Questo appunto per la musica e la cronaca. E nelle canzoni, nella classifica di vendita in Italia, cosa si ascoltava? Allora, intanto vi dico le prime tre posizioni: c'era Rocky Roberts con Stasera mi bucio, poi c'era Winchester Cathedral, che è una canzone famosa, credo strumentale questa, dei New Vaudeville Band, Gianni Morandi con Un mondo d'amore, A chi di Fausto Leali, e poi al numero uno c'erano l'Equipe 84 con la canzone intitolata 29 settembre. Sinceramente non ricordo quale abbiamo scelto di canzone, almeno per quanto riguarda la nostra classifica. Dimmi solo ragazzi, qua veramente, qua vi sblocco, ma un ricordone, non lo ricordavo io, cioè l'avevo sentito questo tema di, ve lo dico in italiano perché in francese non mi riesce, Un uomo, una donna, sentite la canzone, vi vengono i brividi semplicemente dalle prime note. Era entrata nella classifica di vendita, credo che fosse un brano strumentale, adesso Un uomo, una donna, ascoltate.

0: siete preparatissimi.
1: Preparatissimi. Allora c'è Sergio che mi manda il messaggio, colonna sonora del mitico "Venga a prendere il caffè da noi" con Ugo Tognazzi. Guarda, parliamo degli anni 60, ragazzi. Sergio, bravissimo. E poi mi chiedete perché mi volete male. Dillo in francese, Teo. Cosa vi dico? Un homme e una femme. Non so, credo che sia questa la pronuncia. Francese, un uomo e una donna, un film. Dunque, interpreta Nicole Croisil e Pierre Barou. Questi sono i nomi e comunque la musica di Francis Lai. Quante volte l'avevo sentita questa canzone? Era anche ovviamente un 45 giri. Allora, questo per quanto riguarda la musica, ma devo tornare, ragazzi, al traffico, perché c'è un messaggio, un vocal, se non sbaglio, da parte delle nostre sentinelle di Ettore per quanto riguarda la 4. Torniamo appunto in autostrada. Sentiamo se riusciamo, Claudio, vediamo se abbiamo anche questo messaggio, perché è successo qualcosa. Direzione Seriate, da Bergamo, direzione Seriate, sembra che un camion abbia avuto un problema. Sentiamo se riusciamo ad ascoltare Ettore. Eccolo.
2: Buongiorno,
1: qua.
2: Attenzione in A4, direzione Seriate, Grumello del Monte, all'altezza più o meno del comune di Bolgare. Purtroppo è scoppiata la gomma di un camion e la prima corsia direzione Brescia è intasata dai residui del copertone. State molto attenti. Ciao.
1: Quindi materiale praticamente sulla strada. Grazie Ettore per questa segnalazione. Adesso state qui con me, perché fra poco parleremo di RSA, di Torre Boldone. C'è un progetto dedicato alla gentilezza. Fra poco qui a colazione con la Radio Alta.
3: Radio Alta. Spot, spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
7: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
6: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
8: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
9: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
10: Da Tanghetti, affari perfetti.
11: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesi. Brescia.
10: Da Tanghetti, affari perfetti.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,8 solo 2 secondi.
0: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Lo rifacciamo?
13: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
14: Radio Alta.

0: rieccoci con la colazione con la Radio Alta. Ancora buongiorno a chi ci sta seguendo, a chi sta facendo colazione, chi è in macchina. Purtroppo avete sentito che ci sono dei problemi in strada, però noi vogliamo essere gentili con voi oggi, perché parliamo proprio di gentilezza, cioè degli spazi di gentilezza. Questo è un progetto, tra l'altro ne abbiamo parlato qualche giorno fa qui a colazione con la Radio Alta ed eravamo interessati, incuriositi, insomma l'abbiamo chiamati. È un progetto della RSA, Istituto Palazzolo di Torre Boldone, che è nato per migliorare il benessere degli anziani attraverso ambienti più accoglienti, che poi tra l'altro vedremo. Io do il benvenuto a Michela Tintori, che fa parte dell'ufficio innovazione, nuove povertà e anche comunicazione della
1: RSA.
0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Buongiorno, benvenuta. E anche a Maria Grazia Ferrario, che invece è referente educativa della RSA. Perché questo? Perché io qualche giorno fa parlavo appunto della gentilezza e del piacere che anche noi dobbiamo avere nel visitare questi luoghi straordinari, dove c'è una ricchezza storica, perché gli anziani possono raccontare qualsiasi cosa. E dicevo, ecco, lo spazio di gentilezza, mi piaceva l'idea di ritrovarlo e far parlare queste persone. Tu sei responsabile della comunicazione,
1: sì,
0: quindi ci tieni, insomma, a far sapere quello che succede. Ma effettivamente che cosa è accaduto in questi ultimi giorni?
1: Allora, è successo, il nostro progetto Spazi di Gentilezza è nato circa un anno fa, nel desiderio di rendere visibile che le nostre RSA e quindi questi luoghi di cura diventino anche luoghi di vita. Spesso nel pensiero comune si ha l'idea che una persona si affida e affida il proprio genitore, il proprio parente ad un RSA, perché ovviamente c'è una difficile gestione a casa, e si ha l'idea che l'RSA sia anche e soprattutto uno spazio più sanitario, ok? Che è così, perché sì, di fatto uno si rivolge a un RSA perché c'è un bisogno anche di tipo sanitario. Però noi vogliamo fare in modo che questi spazi diventino anche luoghi di vita. Questo è un po' il primo pensiero, per cui l'idea di togliere questo, diciamo, questo margine di istituzionalizzazione che ruota intorno ai servizi di cura per le persone anziane. Nasce in realtà dentro con un bisogno anche formativo. Lascio poi alla mia collega Maria Grazia di spiegare il metodo Gentle Care, che è questo metodo che è servito per creare una cultura della gentilezza, che parte soprattutto dalle figure operative, tra cui Maria Grazia, sì, e tutti i nostri bravissimi colleghi che quotidianamente, minuto dopo minuto, si prendono cura delle persone.
0: Allora,
1: anziane.
0: Ecco, questa cosa qua mi ha così coinvolto, perché ho avuto, ecco, personalmente sì, occasione, a volte dico anche purtroppo, sì, di seguire anche degli anziani o genitori o parenti nell'RSA, e ho compreso, cioè, l'importanza di essere in primis gentili con loro e poi farli parlare, perché hanno voglia di raccontare il loro passato. Appunto, Maria Grazia, voglio chiedere appunto questo, cioè dal punto di vista educativo cosa cambia per gli ospiti che sono lì, ecco, un rapporto di gentilezza, un rapporto gentile che li rende ancora protagonisti, che li rende ancora vivi.
2: Innanzitutto la cosa importante è che quando tu fai il passaggio dalla propria casa all'RSA, l'RSA deve essere una casa, e quindi la gentilezza va all'interno di questa nuova visione. Non è più un RSA, quindi la parte istituzionale va un po', deve andare un po' a perdersi, mentre invece l'aspetto familiare della casa diventa importante. E il metodo nasce anche per dare questo pezzo. Il metodo è un metodo che comunque nasce tra gli anni 80 e 90.
0: Parliamo del gentle care.
2: Gentle care, esattamente.
0: Che cosa significa gentle
2: cura
0: care?
2: Cura gentile.
0: Cura gentile.
2: E nasce fra l'altro da una terapista occupazionale canadese, Moira Jones, ma nel tempo, pur essendo nata per i nuclei Alzheimer, quindi per persone con demenza, con disturbi comportamentali, in realtà poi è riuscito come metodo a prendere delle caratteristiche che potessero essere utilizzate anche all'interno delle strutture come l'RSA, piuttosto che all'interno di centri diurni. Che cosa prevede questo metodo? La persona è al centro di un triangolo. In questi vertici del triangolo ci sono le persone, tutte le persone, quindi ci siamo noi operatori, ci sono i parenti, ci sono i volontari, nel nostro caso ci sono anche le religiose, che operano con cura gentile verso i nostri residenti, Fra l'altro, uno dei cambi che abbiamo fatto è proprio quello: prima venivano chiamati ospiti, ma loro non sono ospiti nella loro casa, loro sono residenti.
0: Sono della loro
2: sono
0: casa,
2: cioè, loro
0: semmai siamo
2: casa.
0: Noi che.
2: Esatto,
0: che diventiamo
2: siamo
0: ospiti.
2: Gli ospiti in questa casa.
0: Esatto.
2: Piuttosto che un altro punto del triangolo sono le protesi, perché ognuno di noi nella vita ha una storia di vita molto importante, che è quella di cui spesso vogliono parlare quando sono in struttura, e conoscendo bene questa storia di vita tu trovi quella cosa che può essere un oggetto, una musica, che possa aiutare loro a stare bene,
0: certo.
2: E quindi a uscire dalle situazioni difficili come possono dare i disturbi comportamentali, dando invece quel benessere, certo, molto importante.
0: Anche l'abitudine di rimanere da soli, purtroppo,
2: esatto.
0: Cioè, molte volte è anche questo. Il coinvolgimento del personale, perché ovviamente ci sono tanti altri operatori presso la RSA, com'è? Ecco, cioè, come vengono coinvolti in questo progetto?
2: Beh, la struttura, quando ha deciso che avrebbe portato avanti questo metodo, ha deciso di formare a tappeto tutti gli operatori, quindi gli ASA, gli OS, gli infermieri, i fisioterapisti, i medici, gli educatori. Ha cercato di far sì che tutti avessero delle basi per quello che è il metodo, in modo tale che ognuno di noi riesca a prendere in mano un pezzo della vita di queste persone e curarlo, portarlo avanti rispetto a quello che è la propria giornata lavorativa. Io per il mio pezzo, il mio collega per il suo, però sempre all'interno di un'interazione di equipe.
0: Allora, per chi ci sta seguendo attraverso la radio, cioè adesso dovete immaginare questi luoghi, perché Michela Tintori mi ha mandato anche delle immagini, tanto per capire,
2: sì,
0: che cosa sono questi spazi di gentilezza,
2: sì,
0: che appunto è la casa. Casa, loro, no? Quindi devo chiamare gli ospiti dei proprietari.
2: Esatto.
0: E ecco, qua siamo in fase di costruzione.
1: Sì,
0: di
1: siamo ancora
0: spazi.
1: In fase, allora, proprio sulla linea di questo desiderio di rendere il luogo gentile, si è partiti dalla cura delle persone che ci lavorano con la formazione. Ma non si può, non basta, non si può dimenticarsi dello spazio, quindi si è deciso di insomma investire economicamente, ma anche come testa, nel rifacimento dei luoghi, soprattutto dei soggiorni,
0: c'è
1: dei cinque nuovi.
0: Che ha lavorato
1: assolutamente
0: su
1: la scelta non
0: dei
1: è una
0: colori.
1: Semplice tinteggiatura, ma è la scelta di alcune carte da parati, molto belle, noi ne abbiamo già viste alcune.
0: Cioè quelle
1: molto
0: che vediamo
1: belle.
0: Non sono rendering, è vero?
1: No, questo è vero, perché è iniziato circa 3 settimane fa.
0: Ah, quindi siamo
1: in fase, esatto, in pieno cantiere, si è partiti dal primo nucleo appunto a terra, e quindi la scelta di alcuni colori con l'obiettivo di orientare, perché cosa succedeva? Che anche noi operatori, insomma, sì, perché sui nuclei sono molto simili,
0: certo,
1: da un punto di vista architettonico, e quindi la scelta è di essere in un luogo dove so che sono in quel luogo perché la carta da parati mi aiuta, con dei colori messi in modo che da qualunque strada e via tu arrivi, tu sai che sei al nucleo 1, al nucleo 2, al nucleo 3.
0: Quindi è un modo gentile in questo
1: assolutamente,
0: caso,
1: assolutamente, di cura.
0: Di indicare con le frecce vai di qui, vai,
1: esatto,
0: di là, no? Ma con le immagini, come nella vita reale, cioè,
1: esatto,
0: se io devo andare a casa mia non è che c'è scritto Teo guarda che devi girare a destra,
1: cucina,
0: a sinistra, cucina, di là. Riconosco quello che è l'ambiente,
1: esatto, sì,
0: quindi credo che sia
1: però
0: assolutamente...
1: sì, c'è tutto uno studio anche nella scelta appunto delle carte da parati, da qui nasce il nostro progetto Spazi di Gentilezza, quindi la cura dello spazio dentro al metodo Gentle Care.
0: Mi è piaciuto perché Maria Grazia Ferrario parlava anche di musica. Ma cosa ascoltano i proprietari di questo spazio? Cosa ascoltano adesso?
2: In realtà abbiamo ancora persone che hanno una tradizione lirica importantissima.
0: Cioè cantano?
2: Sì, cantano, sì, assolutamente.
0: Cantano
2: e hanno anche una bella voce.
0: Immagino.
2: E altre invece, quelle che vengono chiamate un po' più musiche da salotto. Mamma, sono tanto felice, parlami d'amore Mariu.
0: Tanto per capire, cioè, che anni hanno, cioè, loro sono anzianissimi, allora. Ma voglio dire, un anziano lo è quando magari non è più curioso, non è più giovane mentalmente, ma loro
1: sono grandi anziani,
0: infatti, quindi
1: sì,
0: hanno vissuto questa no, perché stavo pensando, siccome fra poco anche noi lo saremo, sto immaginando che quando saremo nella vostra nel nostro spazio gentile, AC/DC, Led Zeppelin, Deep Purple, la Chic,
2: cambierino.
0: Era un po' una curiosità mia, ma anche di altri miei colleghi, diceva, ma che musica ascoltano in queste RSA? Beh, io credo che sia assolutamente molto bello, anche perché sapete che c'è la giornata della gentilezza, credo che
1: a novembre
0: c'è la giornata della gentilezza. Noi, per essere gentili, abbiamo pensato, c'è il nostro Luciano Berri che ha pensato un qualcosa per voi, per una canzone sulla gentilezza, poi magari ve la faremo sentire, lo salutiamo perché insomma ci teneva particolarmente. Cosa possiamo dire a chi ci sta sentendo in questo momento? Cioè di poter visitare, cioè di essere noi ospiti a casa loro per parlare con gli anziani, cosa chiedete?
1: Allora, noi abbiamo scelto di creare questo progetto sicuramente per far conoscere che c'è un modo gentile di prendersi cura delle persone anziane, ma anche abbiamo pensato a una campagna di sensibilizzazione e di raccolta fondi. Sì. Istituto Palazzolo ha scelto di investire, quindi investirà, però ci piace che questo spazio di gentilezza diventi uno spazio di comunità. Sì. Quindi se qualcuno vuole può donare tramite il nostro sito.
0: Anche perché sappiamo che insomma, una casa
1: da rinnovare
0: costa
1: dei costi.
0: Anche per i proprietari, ecco. No, costa.
1: Esatto, quindi. Ci teniamo a dire che la scelta di istituto di investire non ricadrà direttamente sulle famiglie, ma è una scelta appunto che viene fatta indipendente da questo ed è molto importante. Però se qualcuno desidera essere gentile e contribuire volentieri, perché contribuire in una RSA che magari in questo momento nella mia vita non è entrata? Perché riteniamo che sia un modo gentile di far parte, di spargere un po' di semi di gentilezza sul territorio che ce n'è bisogno.
0: Questo è giustissimo, ma poi ci si avvicina, ragazzi, insomma, cominciamo ad avere 64, 65 anni, fare 10 anni, cioè, adesso non lo auguro, cioè, può capitare, insomma, di
1: essere. Tra l'altro la nostra RSA è dentro una cittadella, Torre Boldone, si chiama Cittadella della Carità, perché accoglie anche altre realtà che accolgono donne in fragilità, ragazzi.
0: Quindi
1: donne
0: centro.
1: È un centro importante. E per cui
0: allora,
1: vi aspettiamo.
0: C'è un IBAN, non sto qua a dirvi il numero dell'IBAN perché non lo prenderete mai, però potete fare una foto, eventualmente, così sapete anche tutti gli indirizzi, anche per mandare le vostre email, per chi volesse partecipare, chi volesse volontario può farlo.
1: Assolutamente. C'è la possibilità, ci si può rivolgere o telefonare alla nostra RSA o rivolgersi personalmente dopo un colloquio conoscitivo con la nostra responsabile religiosa. Poi si può valutare assolutamente la possibilità di dedicare del tempo
0: per chi lo vuole, perché credo che sia assolutamente importante.
2: Se posso dirlo, io vi aspetto.
1: Esatto.
0: Se c'è qualcuno, magari veniamo anche noi.
1: Molto volentieri.
0: Un DJ set, non so, con un po'. Cosa dici?
1: Bello. Per l'inaugurazione che sarà più o meno a settembre, adesso stiamo vedendo come procedono i lavori e poi sì. Noi abbiamo creato dei gadget molto semplici.
0: Ma siete proprio gentili allora.
1: Ecco. Che vuole essere, sembra il righello del cardiogramma.
0: Questo invece
1: che ti doniamo.
0: È un segno libero.
1: Anche
0: libero.
1: Però che i medici, gli infermieri mettono nella tasca, di modo che è un po' un modo gentile. Quindi se qualcuno vuole aiutarci e venire a ritirarne un po', li può spargere su tutto il territorio.
0: Ottimo, ragazzi, mi ringrazio ovviamente
1: grazie
0: per essere
1: a te, per
0: state spazio. Con noi. Ricordiamo spazi di gentilezza a Torre Boldone. Quindi trovate, cioè, poi cercate la Torre Boldone, non è che è una metropoli, se volete essere lì potete assolutamente farlo. Grazie a Michela Tintori, ufficio innovazione nuove povertà comunicazione ovviamente di questa RSA e poi Maria Grazia Ferrario, referente educativa RSA. Grazie ancora, state qui, tra poco torniamo.
3: Spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Tanghetti, affari perfetti.
6: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
11: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
0: Il segnale orario 8:07 minuti 37 secondi.
4: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Notizia che leggiamo anche in prima pagina sul nostro giornale, sull'Eco di Bergamo: lavoratori dipendenti più poveri da 18 anni hanno perso 900 euro. Questa è l'analisi. Guadagnano il 3,2% in meno del 2006, cala il potere di acquisto, crescono invece i redditi di pensionati, autonomi e piccoli imprenditori. Ancora in home page, guerra in Iran, a Bergamo

0: all'altezza del continente di Mappello, il centro commerciale. Il motociclista di Treviglio è ferito in modo serio, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dalle radici bergamasche al successo ad Amici, Caterina Lumina incontra i fan a Orio Center, c'è il firmacopie. La cantante bergamasca Caterina Lumina ha incontrato i fan nel pomeriggio di ieri al centro commerciale dopo la partecipazione alla Talent di Maria De Filippi. E poi si torna all'Atalanta, Palladino, Atalanta in Europa, grande risultato, non era scontato, ma resta il rammarico per il KO sul Bologna. Il tecnico nerazzurro emozionato dall'affetto dei suoi giocatori e dei tifosi, il bilancio di stagione: siamo arrivati agli ottavi di Champions League, in semifinale di Coppa Italia, abbiamo centrato l'Europa. Aggiorniamo la pagina, vediamo se ci sono altre informazioni in questo momento. Qui ne leggiamo una che riguarda la Valvertova alla diga del Gleno. Dalla Valvertova alla diga del Gleno, l'estate parte con ticket, navette e controlli, le strade chiuse, accessi online, sanzioni per gestire l'assalto dei turisti, le mete più amate della bergamasca si preparano al pienone. Andiamo a vedere la situazione del traffico. In A4 si viaggia regolarmente verso Milano al momento, c'era segnalato un incidente ma è stato risolto, poi c'è un rallentamento all'altezza di Trezzo e poi, come segnalava la nostra sentinella, verso Brescia c'era materiale disperso per lo scoppio di uno pneumatico, però adesso sembra che la situazione sia tornata alla normalità. E poi andiamo sulla 671 con traffico rallentato, galleria San Roberto fino al sottopasso di Colognola, Villa dal Medalmine rallentato anche in zona Ramera, sull'asse Paltriniano Mugazzone già dalle 4.70, quindi Rondò delle Valli. Meglio la situazione vediamo in galleria Montenegrone, si viaggia abbastanza bene, poi c'è rallentamento fino alla 671 e anche alla 42 con rallentamenti direzione Bergamo. E come segnalato questa mattina ancora dalle nostre sentinelle, Valcavallina, anzi in questo caso siamo sulla provinciale 89, è ancora in atto questo incidente, quindi fra Trescore Balneario e Zandobbio. Qua vediamo che c'è ancora l'icona di incidente, quindi con traffico rallentato in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda invece il meteo per questa giornata, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, previsti però, attenzione, 2 mm di pioggia nelle prossime ore, quindi in particolare in serata dovrebbe arrivare questo temporale. La temperatura massima registrata sarà di 21 gradi. Sono le 8:11 minuti e 28 secondi, aggiornamenti che avremo alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno in contemporanea televisiva con la Bergamo TG ore 12 e alle 13.
1: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: che l'ha detto che non ci sono canzoni che parlano d'amore, questa è veramente perché mi sono innamorato di te. Lui è Davide Petrella, lui è un autore, lui scrive canzoni per tantissimi artisti, quelle dei Colors per esempio le scrive lui, ma ha scritto per veramente tantissimi artisti, per Cesare Cremonini, è uno forte, si diverte anche a fare le sue canzoni, ma come Tropico, cioè arriva solo Tropico e fa questi brani che sono di un'eleganza, di una bellezza degli anni passati, non lo so, a me piacciono molto perché mi sono innamorato di te. A proposito poi di musica, leggo queste cose, poi mi piacciono gli U2, che cosa hanno fatto? Un concerto dove? Su un balcone a Città del Messico, già l'avevo fatto sul tetto di un palazzo modello Beatles, non so se vi ricordate gli anni 70 i Beatles in Abbey Road fecero questo concerto, lo ripresero anche loro, gli U2 credo a Los Angeles. Adesso che cosa hanno fatto? Durante le riprese del videoclip Street of Dreams un temporale manda in tilt il generatore della band irlandese. Che cosa ha fatto? Si è improvvisata in una esibizione acustica dal terrazzo di un appartamento privato. Cioè immaginate questi che hanno avuto in casa gli U2 che dal loro balcone fanno questi concerti. Mi viene in mente quasi Napoli, tra l'altro Davide Petrella è di Napoli. A Napoli cosa fanno molti artisti? Si mettono al balcone e cantano, cioè sarebbe come qua a Bergamo, in centro, sul sentiero, cioè in un palazzo, uno viene lì, comincia a cantare e che cosa succede? Poi c'è la questua, cioè poi butta giù il panierino e uno ci mette la moneta dentro, quindi potrebbe essere un'idea, cioè immaginate gli U2, sono i tipi di gli U2, cantare, bellissimo. Andiamo da Francesco, andiamo in strada, Francesco, eccoci.
1: Buongiorno Teo, buongiorno a tutti, che bella l'immagine degli U2 sul balcone, non oso immaginare il proprietario di casa, ti suonano. Chi è?
0: Siamo gli U2, vogliamo fare un concerto sul suo balcone. No, non entrano gli stranieri. Gli stranieri non entrano nel nostro balcone. Siamo gli U2, bellissimo. Però sai che a Napoli, ne avevo già parlato, a Napoli fanno questi concerti al balcone, ma sai che sono artisti bravissimi che cantano, la gente ovviamente si ferma, sono a casa loro, Francesco, sono lì, sarebbe come da te nel tuo condominio, no? Tu vivi in un condominio, Francesco?
1: Sì, esatto.
0: Cioè, ti arriva un cantante, si mette sul tuo balcone e comincia a cantare. E cosa succede secondo te?
1: Che i vicini chiamano la polizia locale.
0: Esatto, chiamano la polizia locale, arrestano tutti. Dove sei, Francesco? Dimmi tutto.
1: Allora, noi siamo nel quartiere di Boccaleone a Bergamo, stiamo per entrare proprio in via Pietro Isabello. Ti devo segnalare che questa mattina noi abbiamo fatto la 671 uscendo da Bergamo. In realtà, nota positiva, in via autostrada c'è molta meno coda in ingresso Bergamo rispetto ai soliti giorni, quindi si entra meglio su questo asse viario. Devo però raccontarti anche di code verso Seriate, quindi la 671 in direzione Bergamo è abbastanza libera, invece in direzione Seriate abbiamo trovato un po' di coda fino all'uscita della fiera, poi per il resto oggi si viaggia
0: abbastanza
1: bene.
0: Regolare, va bene Francesco, grazie, buon lavoro, buon viaggio, salutiamo anche Arianna che sarà sicuramente lì con te, un abbraccione, ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao Arianna,
1: ciao.
0: Ciao Gioia, ciao. Allora andiamo a giocare, abbiamo pochi secondi per giocare con la tazza diciottina che torna, la tazza diciottina, grande richiesta, abbiamo Tiziano, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ciao Tiziano, ci conosciamo noi Tiziano?
2: Ci siamo scritti tante volte, io sono un rompiscatole che ogni tanto ti scrivo e tu giustamente mi rispondi sempre, fantastico. Dopo ogni tanto abbiamo avuto anche qualche cosa non dello stesso, diciamo, non dello stesso punto di vista, però va bene.
0: Tiziano, vado a controllare, non ricordo, ma su che cosa, Tiziano?
2: A tempo fa sul traffico.
0: Ah, il traffico.
2: Fondamentalmente tu sei sempre corretto.
0: Meno male.
2: E rispetti molto anche le opinioni altrui. Ecco, sarebbe.
0: Ci mancherebbe.
2: Mi piace che ogni tanto anche mi prendi, cioè, prendi ad esempio queste telefonate, questi scambi di messaggi per buttare lì l'esca per poi vedere se
0: ok, sì, beh, mi piace, l'ho sempre detto, cioè io credo che un conduttore sì, super partes, cioè rispettando tutti, ma le proprie idee devono emergere, se no saremmo dei vegetali.
2: Soprattutto sui trasporti, che io sono, ho il dente avvelenato con Arriva Italia e per cui
0: dillo a me, dillo a me. Tra l'altro, guarda, prendo l'occasione, ma è casuale questa cosa. Io ieri sono stato invitato a Nova, stato questo incontro molto molto bello, civile, fantastico, con tante persone, tanti italiani che hanno potuto raccontare quello che è il loro vivere, e quindi con vari temi, si è parlato di evasione fiscale, si è parlato di sanità, io ho parlato di trasporti, ma non è che io sia un intenditore dei trasporti, utilizzo il mezzo pubblico, quindi ho espresso il mio pensiero, è stato bellissimo, devo ringraziare chi ha pensato a Nova, perché poi ho saputo che in tutta Italia 100 agorà in tutta Italia per Nova, per poter essere cittadini di questo paese civile, dei cittadini civili. Vabbè. Siamo arrivati
2: a
0: parlare.
2: È proprio solo la civiltà, perché a volte è solo quello.
0: Sì, sì,
2: se
0: sì.
2: Noi fossimo un po' più civili, da partire magari anche dalle istituzioni, tante volte
0: tutti,
2: ma anche da noi.
0: Tutti, siamo tutti italiani. Tutti italiani. Anche quelli che andranno poi al governo, perché è così. Cioè, chi va al governo rappresenta noi, deve rappresentare noi. Guarda, vedi, abbiamo detto una cosa che era non prevista. Però torniamo alla diciottina, torniamo alle cose serie, torniamo alla diciottina. Allora, sei pronto, Tiziano? Sei
2: pronto?
0: Allora, la domanda è: domande difficilissime stamattina, non so neanche dove le ho messe, ma me le ricordo. Ecco qua. Nuovo giorno è condotto da Micaela Carrara. Con il sagrestano social, come si chiama il sagrestano social?
2: Pare ricordare Franco Crippa.
0: Franco Crippa. Il martedì invece c'è il nostro lunarista e cantastorie, chansonnier, come si chiama?
2: E come fare a non saperlo, che lo vorrei incontrare da anni, Luciano Ravaggio.
0: Luciano Ravaggio, la risposta esatta. Tiziano, ti voglio bene, grazie per essere ascoltatore, telespettatore, insomma, di essere così protagonista attivo per la nostra trasmissione. Noi abbiamo voglia di questi nostri ascoltatori. Tiziano, un abbraccio, poi ci sentiremo ancora via messaggio,
2: anche perché c'è una proposta da farti.
0: Vai,
2: ma ti vorrei sentire con calma.
0: Ok, ti ascolterò volentieri. Ciao Tiziano, un abbraccio, ciao, grazie.
2: Grazie,
0: viva
2: ciao.
0: La diciottina, state con noi, perché fra poco arrivano Paolo Bosatra, il nostro Marco Lorenzi, 329 11 84 864 per le vostre domande sui pelosetti, cagnolini, gattini. Fra poco.
3: Bevi latte la mattina con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
4: Spot, spot.
5: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
6: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
5: Questo è Facchi Camini e Stufe.
6: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
5: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
6: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
7: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
8: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
9: dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
10: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
11: Voglio più!
12: Ma più cosa?
11: Più risparmio!
12: Ma vai da Conad!
13: Via.
12: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
11: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
12: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
11: Questa è convenienza!
12: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
14: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
15: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande.
1: Allora, come sempre accade, eccoci con colazione con Radio Alta. Vi invito subito a mandare le vostre domande quando sono ospiti Paolo Bosatra e Marco Lorenzi. Eccoli qua. Paolo Bosatra è addestratore cinofilo professionista. Marco Lorenzi, dottore medico veterinario. Buongiorno, che la vedo con una t-shirt importante. Quindi...
2: Assolutamente. Doverosa.
1: Aveva caldo. Allora, vi invito a mandare subito le vostre domande, perché io poi le ricevo, ma quando loro sono andati via non posso darvi risposta. Quindi 329 11 84 864, fatelo adesso se volete chiedere qualcosa che riguarda i vostri amici animali, in particolare cani e gatti. Sono più quelli per i cani, però, vedo, no, Paolo?
3: Beh, sì, perché i cani sono sempre, diciamo, in realtà, dai dati statistici credo che ci siano più gatti, sì, che cani, sì, in giro.
1: Però il gatto è più indipendente.
3: Il cane invece suscita molti più dubbi, molte più problematiche. Mm. Sì, perché il gatto è indipendente, il cane lo lascia a casa da solo, vai nella sua separazione, poi
2: anche
3: fai.
2: Il gatto.
3: Però il gatto non te lo fa notare molto meno, esatto. Il cane poi fa i bisogni in casa, il gatto li fa anche lui, ma c'ha la sua cassettina, perché è un animale molto più pulito.
1: Cioè, il gatto non te lo fa per dispetto, no? Non pensa al dispetto il gatto.
3: Ma neanche il cane lo fa per dispetto, in realtà mostra un pochino di disagio. Non è dispetto, è una cosa che ci viene a noi da dire così, in realtà è di solito una forma di disagio, come può essere appunto anche l'ansia da separazione, così. Mentre il gatto,
1: cioè, scusami, aspetta, ansia da separazione cosa significa? Che quando io esco da casa il mio cagnolino soffre di quest'ansia?
3: Allora, è un problema molto moderno, passami questo termine, perché una volta i cani vivevano come nei cortili, no, nelle cascine, eccetera. Il cane è un animale sociale e aveva in ogni momento comunque la possibilità di relazionare con l'esterno, sia con altri animali piuttosto che con contadini, persone, le signore che erano a casa, eccetera, i bambini che giocavano, quindi avevano una vita molto piena, anche se non confortevole come quella dei cani di oggi. Mentre invece oggi cosa succede? Succede che noi prendiamo un cagnolino, lo portiamo a casa al venerdì, no? Il lunedì andiamo a lavorare e i ragazzi vanno a scuola, e questo comporta che questo cagnolino a di punto in bianco rimane da solo.
2: Anche perché in sabato la domenica non è stato fatto camminare, è in braccio.
3: Bravo, esatto.
1: E invece tu sei per fatelo camminare.
2: Fate camminare Teo.
1: Vabbè, questo insomma sostanzialmente quello che
3: Da lì parte l'ansia da separazione. Certo. Poi ci sono altre forme, cioè ad esempio adesso arrivano tanti cani dal sud Italia, no? Questi cani che hanno visto chi in un modo, chi nell'altro, sono stati un po', passami il termine, all'inferno, no? Arrivano a casa vostra e si ritrovano in paradiso. E ogni volta che voi uscite, beh, sappiate, voi siete il certificato di garanzia del loro paradiso.
1: I salvatori.
3: Ogni volta che voi uscite di casa, questi cagnolini si sentono perdere la loro garanzia del paradiso, quindi vanno in crisi. La separazione è brutta, perché poi, oltre ai danni materiali che possono fare ai nostri appartamenti, alle nostre case, c'è anche il problema del disagio che il cane va incontro, che è un disagio fortissimo, al quale purtroppo non sempre, in rari casi, bisogna ricorrere poi a trattamenti, cioè, farmacologici,
1: cioè,
3: specifici.
1: Pensa, io potrei tornare in quell'inferno e quindi ho il timore.
3: Esattamente.
1: E soffro.
3: E soffrono tanto.
1: Incredibile. Quindi hanno questa memoria, no? Questo pensiero.
2: Sì, magari non pensano di tornare allo stesso inferno,
1: però,
2: ma
1: hanno questa paura.
2: Di fatto dice, ma come sono stato qua, questo stava con me, mi coccolava, mi dava tempo, mi ascoltava, mi dava le coccole, mi faceva mangiare, adesso non c'è più. E il mangiare i mobili non sono dispetti, è proprio una situazione di stress, come quello che si rode le unghie, piuttosto che
1: quindi pensiamo, sono esseri viventi,
2: esatto,
3: infatti spesso
2: pensano, ragionano e si fanno dei percorsi mentali, sto usando un altro termine poco consono, ma tutti hanno capito cosa intendevo.
1: Sentite, qui mi avete proposto oggi, Teo, parliamo di alimentazione monoproteica, no? Quindi dottor Marco Lorenzi, che cos'è l'alimentazione monoproteica?
2: negli ultimi anni, complice lo smog elevato, tante allergie stanno esplodendo. Nei nostri cani, oltre a una predisposizione di razza, predisposizione genetica, ad esempio Retriever, ad esempio West Highland, sono cani molto allergici, molto predisposti alle allergie, stanno subentrando un sacco di intolleranze alimentari.
1: Anche per loro?
2: Esattamente come per noi. Noi siamo spesso intolleranti alle proteine del glutine o ai crostacei, e loro invece sono spesso ultimamente intolleranti alle proteine, ad alcune proteine animali, nel fattispecie al pollo. Allora cosa si fa? Si utilizzano degli alimenti che non contengono il pollo, devono essere composti da una sola proteina, quindi alimenti monoproteici. Quale proteina? Abbiamo a disposizione l'agnello, il pesce, il maiale, il cervo, persino la renna, il coniglio. Come si fa a capire quale può andar bene? Innanzitutto si levano tutte le confezioni che contengono, come scritta nella composizione, guardateci bene, sottoprodotti di origine animale, derivati di origine animale, proteine di origine animale.
1: Cosa significa
2: questo? Che non sono codificate, non sai di cosa siano.
1: Okay.
2: Al di là del taglio della carne.
1: E li trovi in tutte
2: le negozi, in tutti i negozi ovviamente, cioè, ci sono. Quando trovate l'alimento con salmone, ricordatevi, con salmone vuol dire 4% di salmone, piuttosto che con prosciutto, piuttosto
1: invece
2: che
1: dovremmo con trovare
2: agnello. Devono essere monoproteici nella composizione sul retro.
1: Quindi la percentuale di quel salmone aumenta?
2: Assolutamente, le proteine sono intorno al 20-23%, 24%, adesso non ricordo esattamente, però le percentuali sono quelle. Con vuol dire con un'aggiunta di. Al gusto di, non c'è neanche, non c'è quello, che... al è un cibo che può andare bene. Ma quale? Buona domanda, è un tentativo, perché lì bisogna eliminare tutto e dare solo quella proteina per almeno due mesi.
1: Qualora accadesse che quell'animale è intollerante al pollo, ma tu come fai poi a saperlo? Devi fare un esame specifico?
2: Si vedono, ci sono dei sintomi particolari di allergia alimentare, quindi mal di pancia, flatulenze, feci non formate, pruriti auricolari, otiti, pruriti alle zampe, problemi al muso. Ci sono altri sintomi che uno vede, e vomiti, gastriti, croniche. E quindi cosa fai? Cambi il cibo. Però se tu sei come la Joyce, cambi, vai al pesce, vai e magari stai male perché non sei allergico, cioè non sei... a posto neanche col pesce.
1: Devi cambiare alimentazione,
2: devi
1: sostanzialmente
2: cambiare proprio il tipo di alimentazione.
1: E per proteggere, metti che succeda questo problema gastrointestinale del cagnolino, per curarlo nel frattempo che cosa?
2: Deve andare al veterinario che lo visita, cerca di capire perché il tuo cane non sta così, perché esistono anche infezioni virali banalissime come le nostre. Quindi va dal veterinario, il quale con la sua scienza e coscienza e preparazione
1: riesce a comprendere il perché. Tra l'altro, questo è un tema importante che riguarda anche i premietti, per esempio. Esatto. Molte volte il vostro cagnolino arriva, tu gli premi, e molte volte li dai senza ragione o comunque esageri. Quanti premietti devono prendere questi cagnolini? Paolo, tu ci lavori, quindi i premietti li dai.
3: Allora, il premietto innanzitutto serve per, passami il termine, adescare il cane, per aiutarlo a capire che deve fare, che gli voglio insegnare quel determinato atteggiamento.
0: Vieni qua, bel bambino, ti tiro la carabina.
3: Esatto. Quindi finché io uso questo premietto per insegnargli qualcosa, per mantenere un po' un comportamento che a noi gradito e che può essere utile anche per la vita del nostro amico a quattro zampe, a quel punto poi diventa un comportamento appreso, ok? Quindi questo premietto pian pianino lo andrò a scalare, non serve più, no? Però è sempre bello che il cane riceva un premietto, non tanto per coccola, ok? Un cosino piccolino ci può stare come coccola, ci mancherebbe.
1: Senza esagerare.
3: Esatto. Cioè, il resto è sempre un qualcosa per ingaggiarlo a fare qualcosa insieme a noi, no? Ma che poi pian pianino viene sostituito dall'abitudinarietà, dalla consuetudine, in modo che il nostro cane, poi invece del biscottino, riceva una semplice carezza, un, una strofinata, ecco.
1: Dipende da cane a cane, cioè ecco, con Joyce non gliene importa nulla della carenza, perché aspetta il premietto. Però è un tema assolutamente molto interessante. E i premietti possono essere monoproteici, cioè se io do il cibo e pensa che sia un premietto, va bene, oppure deve essere quel premietto succulente, no, che piace alla...
2: Allora, innanzitutto devono essere anche quelli monoproteici, altrimenti spendiamo un sacco di soldi per comprare dei cibi monoproteici all'ultimo grido
1: e poi
2: diamo ancora il premietto che diventa come veleno anche senza esserlo. Certo. Quindi bisogna fare molta attenzione, bravo che hai sollevato questo quesito, perché bisogna fare molta attenzione, premietto sì,
1: però con
2: sempre con moderazione, perché non dobbiamo misurare il nostro affetto col premio, altrimenti creiamo dei cani obesi. Certo. Che poi iniziano a ragionare, spiegherà meglio Paolo, iniziano a ragionare sul vivo per il premio in casa.
1: Eh sì, perché poi li abitui malamente, ti fa anche piacere perché sai che se ha fatto qualcosa, lei arriva lì scodinzola, aspetta il premietto. Ma si chiamano così, premietti, tutti chiamano il premietto, perché quando dico premietto, biscottino, salti di qua e salti di là, cioè la parola
2: tutti
1: premietto.
2: Capiscono benissimo quello che gli interessa capire.
1: Adesso vi do un premietto, rimanete qui, perché qualche domanda sta arrivando, fatelo, perché così ve le giocate, 329-11-84-864, ci sono i nostri espertoni, cioè Paolo Bosatra con Marco Lorenzi. Fra poco qui a colazione con Radio Alta.
4: Radio Alta. Spot, spot. Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Ah, lo rifacciamo?
12: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
4: Radio Alta.

0: Questa è la radio che state ascoltando, ancora buongiorno ai nostri amici, quelli che stanno facendo una colazione, quelli che sono in macchina in questo momento, gli amici dei Pelosetti. Allora, qualche domanda ragazzi è arrivata e quindi ve le pongo se volete, se siete pronti e preparati. Allora, leggo questa. Buongiorno, vorrei sapere se c'è qualche alimento per aumentare la massa muscolare per le zampette posteriori della sua cagnetta che ha 7 anni. C'è qualche alimento particolare per rinforzare i muscoli?
1: Beh, innanzitutto devono essere alimenti completi e ben controllati anche dal punto di vista metabolico e nutrizionale. Ci sono tante diete casalinghe o pseudotali che vengono commercializzate, che non sempre sono così complete, vengono definite complete ma non sempre lo sono, spesso servono integrazioni, non le conosco a sufficienza, però in genere si consiglia una dieta completa, ben bilanciata, al massimo integrazione vitaminica se dovesse mancare e non eccessiva, ma soprattutto la ginnastica, perché questa cagnolina ha problemi su posteriore, avrà qualche patologia per cui non riesce a caricare, non riesce a forzare. Quindi c'è anche la ginnastica, certo, in acqua.
0: E qua l'idrogym viene in ballo, Paolo, perché poi tu quando fai i tuoi corsi hai tanti cagnolini, intanto corrono, li lanci, fai fare le ripetute ai cagnolini. È importante, credo, anche per loro.
2: Allora, io faccio un po' di attività, tra cui anche appunto attività molto dinamiche, come ad esempio c'ho un'attività del sabato mattina che è il club delle piccole pesti, no?
0: Il club del... allora ti porto
2: e devi portare Zoe, sì, è un'attività per i cani piccoli, appunto, di taglia piccola, perché tanta gente ha paura a farli correre in area cani, eccetera, ed è comprensibile questa paura, perché non si sa mai, no? E allora vengono lì con questi cagnolini piccolini e fanno cose pazzesche, veramente, mettiamo qualche ostacolino, giocano tra di loro, certo, fanno un casino incredibile, però diciamo è un casino un po' organizzato, come dicevo quell'allenatore che era Fascetti, no? Quello del casino organizzato, se non sbaglio. Ecco, un po' funziona anche lì da noi così, quindi insieme al gioco scatenato, agli esercizi eccetera, c'è comunque anche qualche nozione di buona educazione, di buon comportamento, certo, eccetera. Però in quel caso specifico, sì, come dice il dottor Lorenzi, ci sono degli ottimi centri anche qui in provincia di Bergamo che si occupano di fare un po' di attività magari in acqua con dei professionisti molto validi che potrebbero aiutare questa signorina.
0: Se non fossero scherzi, invece con l'acqua gym anche per...
1: Assolutamente, per ecco, mi raccomando, l'alimentazione deve essere quella corretta, perché se uno ha un'allergia alimentare, un'intolleranza e non riesce a assimilare correttamente le proteine, io posso fare gli esercizi che voglio, ma se non ho la nutrizione
0: non risolvo il problema. Poi, ecco, parliamo anche dei gattini, perché Emilia chiede come cambiare orari cibo e obbligare il gatto Jerry, così si chiama, per l'uso della lettiera per fare pipì.
1: È normale che il gatto si rechi nella lettiera. Se il gatto non si reca nella lettiera, vuol dire che o ha sofferto durante l'eliminazione delle deiezioni, oppure questa ha un odore o una posizione che non gli piace. Innanzitutto cercate di metterne due di lettiere, o meglio, il numero di gatti più una nella casa. Okay. Quindi due gatti, tre lettiere in posizioni diverse, in modo che possano scegliere. Tenetele abbastanza pulite, ma non esagerate, non lavatele con la candeggina perché lascia un odore forte, esistono altre molecole che possono andare molto meglio, non lasciatele sporche, provate a cambiare prodotto, in genere più è fine, più è sottile, più il gatto si trova.
0: Quelle lettiere meglio. Autopulenti possono spaventare il...
1: Quelle lettiere autopulenti, i gatti sono come le persone, ci sono quelli più intelligenti, quelli meno intelligenti, quelli più disposti alle novità e quelli meno disposti alle novità.
0: Tecnologici, che sono tecnologici.
1: Quelli più tecnologici, quelli meno tecnologici. È soggettivo.
2: Allora, oppure Teo, più semplicemente, se il gatto Jerry esce, ha la libertà di poter uscire, magari va a sporcare di fuori, magari si è trovato qualche vaso.
0: Anche se ha l'abitudine della sua lettiera, può...
1: la lettiera diventa secondaria se il gatto può,
2: se il gatto può uscire sporca di fuori.
0: Ok, ok. Giusi, voleva chiedere ai nostri ospiti, cioè loro, Paolo e Marco, un'informazione sul cagnolino. Una maltesina di 9 anni ha perso il pelo in
1: ma
0: certi punti del corpo. Grazie per la risposta. Tu ci scherzi, tu hai perso il pelo
1: abbondantemente, ma il vizio della pappa. Allora, perdita di pelo. Innanzitutto, questa cagnolina quanti anni ha?
0: 9 anni, mi sembra.
1: 9 anni. È sterilizzata? Non è sterilizzata? Vive all'aperto? Vive in casa? Antiparassitario, antipulci è stato messo? Allergie alimentari? Malattie metaboliche? Ci sono troppe possibilità.
0: Variabili.
1: Troppe variabili. Innanzitutto subito antiparassitario esterno, quindi contro pulci, zecche, acari, e poi da lì si può iniziare un percorso diagnostico.
0: Adeguato. Va bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento, vi vedo belli carichi nonostante sia lunedì. Noi ci troviamo quando? A
2: 15 giugno, stavolta lo so io.
0: Sanno loro,
2: 15 giugno. Ti ho fregato.
0: Siamo a metà mese di giugno, in addirittura d'arrivo per questa stagione, quindi io ringrazio l'addestratore cinofilo, professionista, il migliore, il numero uno che abbiamo aperto, che è Paolo Brosano.
2: Grazie Teo, grazie mille.
0: Paolo, grazie anche alla numero uno dei veterinari
1: nell'universo.
0: Assolutamente, che è il dottor Marco Lorenzi. State qui
1: grazie
0: con me
1: tutti.
0: E quindi appuntamento con loro il 15 giugno. State qui con me per chiudere questa nostra prima puntata della settimana di colazione con Radio Alta. Fra poco.
3: Spot.
4: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
5: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
4: Questo è Facchi Camini e Stufe.
5: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
4: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
5: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
6: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
7: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
11: Radio Alta. La musica grande.

0: No, questa è mitica, Yellow River. Forse per la prima volta stiamo guardando questa canzone di Christina, negli anni 60, credo. 60-70, Yellow River, con il video, con il sound, non era proprio nel massimo della vita. Allora, care ascoltatrici, siamo in chiusura della nostra giornata con la colazione con Radio Alta, ma andiamo a chi festeggia, ha fatto le ore piccole, basta però, ragioniere, adesso basta divertirsi sempre. Dove, in quale discoteca siete andati a ballare?
1: Ero in Piazza Duomo.
0: Piazza Duomo, cosa ha fatto? Che cosa è successo in Piazza Duomo?
1: Eravamo lì quattro gatti, 400.000 persone.
0: 400.000 gatti lì.
1: Sì, nel percorso eravamo...
0: per festeggiare. Cosa avete festeggiato?
1: Sportivamente parlando ci siamo divertiti quest'anno.
0: Basta adesso, stiamo parlando dello scudetto del come si chiama la vostra squadra, cos'è?
1: Ricordo bene.
0: Va bene, complimenti all'Inter, dai, per il vostro scudetto. Andiamo invece, anche perché è lunedì, quindi con lo sport.
1: Parliamo di sport, visto che volevamo festeggiare l'Inter, di là che io tenga l'Inter, però è giusto festeggiarla. Questo tifoso. Che io ho conosciuto allo stadio, io ho conosciuto personalmente. Questo viene dall'Ungheria e tutte le domeniche viene allo stadio a
0: San Siro. Dall'Ungheria? Non fa prima a stabilizzarsi qua in Italia invece di
1: anche le trasferte, non fa solo le partite.
0: È incredibile.
1: Esatto, fa prima a fermarsi.
0: Vai a casa dell'Odetti, 52 partite su 52, cioè il tifoso più tifoso dell'Inter si chiama Attila Sera. Ma è italiano lui? Vive lì?
1: Origine italiana.
0: Sera e viene dall'Ungheria. Il tifoso più tifoso dell'Inter viene dall'Ungheria. 52 gare su 52 allo stadio. Cioè, voi non siete nessuno rispetto a lui.
1: Noi che ci sforziamo qua.
0: Cioè, cosa avete festeggiato? Lui doveva festeggiare. Mi sembrava la nostra sentinella. Cioè, lui. Lettore, assomiglia a Lettore. Andiamo, complimenti comunque. Cosa è successo qua?
1: Guarda questo qua, in Cile cosa hanno fatto? È un po' pericoloso secondo me vicino al campo, però
0: questo è successo durante la partita del Deportes Puerto Montt, dove al lato del campo sono stati installati dei blocchi per proteggere delle piccole cucciolate di non so come si dica queltue, che avevano lì il loro nido, penso uccelli, sono uccelli?
1: Uccelli.
0: Che bello il calcio quando si prende cura della natura, ha esultato Paola, l'utente che ha reso virale questo gesto di sommo rispetto per la vita animale in Cile. Cioè, c'è questo nido lo hanno mantenuto. Certo, se
1: secondo me sono un po' anche pericolosi.
0: Una squadra di calcio in Cile ha protetto alcuni pulcini. Ecco, loro, beh, io dico, ma sti pulcini devono andare lì a fare il nido. Ma porca miseria, vicino alla porta, non è possibile. Cos'è quest'altra cosa?
1: Che è successo questa settimana?
0: Allora,
1: una squadra inglese,
0: il Middlesbrough, becca una spia del Southampton filmare l'allenamento, i tifosi vanno allo stadio vestiti da cespugli. Ma io dico, ma non hanno altro da pensare questi tifosi, dai, ragioniere, cioè uno può essere anche tifoso della squadra, andare lì a filmare, no, la metamorfosi, cioè tutti nascosti da alberi, ma c'era, incredibile, no? Non hanno altro da fare. Questo invece hanno fatto un murales dedicato a Maradona. In realtà assomiglia più a Marisa Laurito o a qualcun altro questo murale, se non è proprio non è riuscitissimo. Grazie ragioniere, ci sentiamo domani, ciao Beppe, ciao. Grazie festeggi al termine, grazie a tutti per questa giornata, prima giornata della settimana. Devo salutare anche un nuovo amico che ci segue da, non mi ricordo, Gorgonzola, credo. Ciao amico nuovo di Colazione con Radio Alta. Grazie ai nostri ospiti, salutiamo la RSA di Torre Boldone, quindi con Michela Tintori, Maria Grazia Ferrario, poi Paolo Bosatra, Marco Lorenzi, voi, tu, Tiziano che ha giocato con noi, Claudio Castelli, Teo Mangione. Grazie. Fra poco c'è Davide Munari, poi l'appuntamento è rinnovato nel pomeriggio con Kipo Rocky, non perdete. niente, no, mi raccomando, Discovery Funk. E poi domani mattina, dopo il nuovo giorno con Micaela e Franco, eccolo qua che torna. Teo Mangione dalle 7 alle 9 con Colazione con Radio Alta. Felice giornata a tutti. Ciao.
2: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
0: Lavoratori dipendenti più poveri di 18 anni fa hanno perso 900 euro, questa è l'analisi, guadagnano il 3,2% in meno dal 2006, cala il potere d'acquisto, crescono invece i redditi di pensionati, autonomi e piccoli imprenditori. Guerra in Iran, a Bergamo l'inflazione sale al 2,4%, i rincari maggiori per l'energia, i dati Istat relativi al mese di aprile, un salto così brusco non si vedeva dall'inizio del conflitto in Ucraina, le spese per l'abitazione ed energia aumentano del 5,1%, extra costi pari a 725 euro annui per le famiglie. Mappello, moto contro un'auto all'uscita della galleria dell'asse, grave un 51enne, un incidente nel tardo pomeriggio di domenica all'altezza del continente di Mappello. Il motociclista di Treviglio è ferito in modo serio, ma non sarebbe in pericolo di vita. Aggiorniamo la nostra pagina, vediamo per quanto riguarda lo sciopero che è in atto per quanto riguarda i trasporti, sciopero, cancellazioni per alcuni treni regionali a Milano, la protesta nazionale USB, una quindicina di treni fermi anche in Lombardia a Milano nella prima mattinata di oggi, disagi anche per il guasto alla stazione Milano Greco Pirelli. Il traffico, andiamo a vedere il traffico in A4, si viaggia regolarmente verso Milano, verso Venezia, 671 rallentamenti sotto passo di Colognola, Bila dal Medalmine bene in questo momento, vediamo linea verde, così anche in zona Ramera Petosino, più problematico invece il traffico per chi sta andando verso il rondò dell'autostrada sull'asse Paltriniano Mugazzone, quindi dalla 470 fino al rondò con qualche rallentamento. Bene, Galleria Montenegrone, andiamo in Val Cavallina, dove è ancora segnalato l'incidente di questa mattina sulla provinciale 89, sull'SP89, quindi direzione Zandobbio, è ancora presente l'icona di incidente, quindi c'è traffico per chi sta scendendo dalla valle per entrambe le strade, sia la 42, quindi la strada che porta verso Trescore Balneario, sia per la provinciale 89, c'è questo incidente segnalato già dalle 7 di questa mattina. Bene, tangenziale sud e anche Valle Imagna. La situazione meteo per le prossime ore: nubi sparse, alternate schiarite per l'intera giornata, previsti circa 2 mm di pioggia nelle prossime ore, la temperatura massima sarà di 21 gradi. 9, 2 minuti, 13 secondi, aggiornamenti alle 10, alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it. Spot, spot.
3: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
4: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
5: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
6: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te!
7: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con Colazione con Radio Alta.
6: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
7: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
6: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te!
7: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colf o Badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800-800-730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
2: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Munari.
1: Buongiorno, buongiorno, eccoci qui, vediamo se la voce ci assiste perché ho appena avuto un attacco di tosse incredibile 3 minuti fa e qualche rimasuglio è rimasto. Vediamo se ce la facciamo. Buona settimana, buon inizio di settimana, buon lunedì e buon ascolto sulle frequenze di Radio Alta, come si sarebbe detto una buona ventina di anni fa. Questa è Nell'aria c'è,

raccontare il lavoro che ha condotto e che l'ha portata appunto al Magnificat di Alda Merini. E poi, come sempre, i nostri appuntamenti, i nostri eventi per la giornata di quest'oggi, insomma, ne abbiamo veramente tante da raccontare. 329 11 84 864 nell'aria c'è @radioalta.it. Ho visto al cinema finalmente Deo Gratias, il film, il biopic dedicato a Michael Jackson. Michael, bello, bellissimo, devo dire che mi ha veramente colpito la bravura di Jafar Jackson, veramente straordinaria. Sul tema della narrazione e dei fatti che vengono riportati si può parlare, perché quello secondo me è l'unico grande punto a sfavore di questo film, e ho fatto un paragone inevitabile con quello che fu il film biopic dedicato a Freddie Mercury, per cui sto parlando di Bohemian Rhapsody. Lì probabilmente veniva delineato un po' di più il tratto umano, per cui la sofferenza di questo uomo, Freddie Mercury, e anche lontano dalle scene. In Michael tutto questo secondo me poteva essere fatto un pochino meglio. L'avete visto voi, a proposito? Raccontatemi anche i vostri pareri, perché vedo sempre le sale piene con un sacco di repliche tutti i giorni. È chiaro che adesso un pochino andrà intensificandosi, ce l'ho fatta nelle prossime settimane, però è un film secondo me veramente straordinario, con un sequel già annunciato di fatto alla fine del film. I Queen li ascoltiamo, ve li ho citati, li ascoltiamo per aprire questo lunedì di Nell'aria c'è, qui su Radio Alta, all'interno di Nell'aria c'è, con I'm Going Slightly Mad.

0: Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Una delle voci più intense, secondo me, riconoscibili del teatro italiano di quest'oggi, capace veramente di dare anche corpo e anima ai personaggi che interpreta, ho il piacere di avere in collegamento con noi, la prendiamo in auto tra l'altro, Arianna Scommegna. Arianna, buongiorno, benvenuta su Radio Alta.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, ciao.
1: Ti prendiamo in auto, però credo che se la tecnologia ci assiste riusciamo comunque a comunicare.
2: Ce la facciamo alla grande.
1: Ce la facciamo. L'appuntamento è per questa domenica, quindi 24 di maggio, ore 20:45, siamo a Caravaggio, in un luogo veramente straordinario, il santuario della Madonna della Fonte, e porterà in scena questo testo di Alda Merini, il Magnificat di Alda Merini, un testo del 2002 veramente straordinario, in cui, ecco Arianna, partiamo da qui. Alda Merini ritrae questa Maria che però è molto lontana da quella che conosciamo per tradizione, quindi c'è la fragilità, c'è lo spavento, è una Maria molto carnale, ecco, quindi ti chiedo, qual è la chiave con cui sei entrata in questa umanità così, così concreta?
2: Ma bellissima domanda, perché io sono proprio partita da Alda Merini. Io non so se tu hai presente o hai mai visto, ci sono alcuni video di lei, che io l'ho conosciuta di persona, Alda Merini.
1: Fantastico.
2: Ed era una persona, una poetessa che era attraversata dalla poesia, ma attraversata vuol dire che lei a volte cominciava questo flusso di parole, di pensieri, di rime, di emozioni, e addirittura io ho conosciuto un suo caro amico che riceveva queste telefonate da Alda Merini, dove lei proprio apriva il rubinetto ed era come collegata, perché se lui trascriveva ed erano perfette, era già la sua poesia.
1: Che magia.
2: E sì, una cosa straordinaria. Ci sono alcuni video dove lei anche lo fa in diretta, è una cosa pazzesca. E questo suo flusso, questo suo partorire in questo modo la poesia, per me è stata la chiave d'accesso del Magnificat, perché quell'atto creativo che Maria ha nel concepire dentro di sé il figlio unigenito è come l'atto creativo di chi a un certo punto si connette con qualcosa di straordinario e lo nutre dentro di sé e poi lo lascia andare come un figlio, non è più suo. E questo aggancio per me è stato molto concreto, perché mi ha permesso di trovare una chiave spirituale, ma allo stesso tempo non solo legata a un'idea o un pensiero religioso, ma anche qualcosa di più carnale,
1: certo,
2: come era per Alda Merini.
1: Ma che bello, ci hai reso, Arianna, un'immagine veramente unica e straordinaria. Ma quindi tu l'hai conosciuta, ci dicevi?
2: Io l'ho conosciuta.
1: Raccontami un po' come è andata.
2: Allora, noi eravamo, dico noi perché l'ho conosciuta ai tempi della scuola, io avevo 20 anni e lei venne in Paolo Grassi. Io facevo l'Accademia Paolo Grassi, e lei venne a fare questa lezione, Lectio Magistralis, a tutta la nostra classe, ai ragazzi che volevano assistere. Ed è stata una cosa, un'annizione, perché a parte che per dei giovani attori, registi, drammaturghi, vedere una poetessa che come era lei, poi che incarnava, aveva gli occhi che partivano, andavano a destra e a sinistra, aveva quella follia meravigliosa, anche perché aveva subito più di 50 elettroshock. Stiamo parlando di una donna che è stata rinchiusa dentro i manicomi perché era una donna straordinaria, quindi c'è anche tutto questo vissuto di un tempo in cui anche il femminile veniva segregato dentro il carcere del manicomio, perché erano dei carceri.
1: Certo.
2: e quindi questo incontro straordinario per noi è stato sconvolgente, perché io non avevo mai visto una creatura come lei, e al di là di quello, della meraviglia delle sue parole, della sua connessione col cielo, con la terra, con l'aria, con tutta la natura, per noi è stato proprio come una delle cose più sconvolgenti che ho mai visto in vita mia.
1: Bello, bello, ma veramente ci stai regalando sicuramente delle emozioni, anche perché veramente parliamo di cose molto molto alte, ecco, in questo caso. Quindi...
2: perché poi i poeti non ce n'è tanti, perché i poeti prendono su di loro tutto il dolore del mondo e lo traducono, e chi ammazza i poeti non solo uccide un essere umano, ma qualcosa che fa bene all'umanità, sono delle perle. Bisogna nutrirli i poeti, bisogna proteggerli, bisogna stargli accanto, perché sono delle creature meravigliose, fragili. Io sono molto grata di questo.
1: Mi ha fatto, Arianna, molto piacere conoscerti, farti conoscere ai nostri ascoltatori di Nell'aria c'è, e la promessa è strappata, dobbiamo risentirci, e io ti tengo d'occhio.
2: Assolutamente.
1: e ti faccio un grande in bocca al lupo per questo appuntamento di domenica. Arianna Scommegna, grazie mille, davvero, di cuore.
2: Ciao, un abbraccio a tutte e tutti, ciao, grazie, di cuore, grazie. Alta
0: Play Today. Nuovi suoni. Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Wilmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Wilmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: The Fall, Cody Johnson per Nuovi Suoni su Radio Alta. Vi parlo adesso di Cullando, la musica della nascita. È un ciclo di incontri dedicato alle mamme in attesa per scoprire come la musica possa accompagnare la gravidanza, favorire il benessere del bambino fin dai primi mesi di vita. È organizzato dalla ASST Bergamo Ovest, dal consultorio familiare della ASST di Bergamo Ovest. Siamo a Treviglio in Piazzale Ospedale numero 3 e proprio oggi dalle 14.30 alle 16 l'incontro approfondirà il ruolo della voce, dell'ascolto, delle sonorità nel creare un ambiente sereno e stimolante per il bambino, cercando anche di offrire spunti pratici per utilizzare la musica come strumento di relazione, rilassamento, comunicazione, un momento di condivisione anche di consapevolezza pensato per vivere proprio con serenità il periodo della gravidanza e poi chiaramente anche oltre. Quindi l'appuntamento è al consultorio familiare della SST Bergamo Ovest per le 14.30 di questo pomeriggio. È bella la musica anche perché poi ci resta collegata, ci dà un'impronta, cioè io ho dei ricordi molto molto forti e quasi indelebili dei brani che mia mamma ai tempi, io picciò, mi faceva ascoltare, e resta quella traccia indelebile, soprattutto se come nel mio caso c'è una famiglia che fa largo uso della musica, semmai la musica possa essere un oggetto da utilizzare, ecco, cercate di fruire, fruitori di musica. Restate con me, restate con noi, perché dopo le notizie ritorniamo con la nostra musica grande e vi regalerò Barry Manilow.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
2: Spot.
3: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 349 79, sabato orario continuato.
4: Voglio più,
5: ma più cosa?
4: Più risparmio.
5: Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Con i prodotti a marchio Conad dal 6 maggio al 7 giugno puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
4: Quindi più acquisto prodotti Conad più accumulo buoni sconto.
5: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
4: Questa è convenienza.
5: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
8: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
7: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
9: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia. Strumento operativo di Caritas Bergamasca.
10: Radio Alta. Il radiogiornale.
11: Buongiorno da Antonella Mitola. Modena scende in piazza contro la paura. Uniti si vince l'odio. Gli slogan scanditi ieri sera dai cittadini scesi in piazza. 4 i feriti ancora ricoverati. 2 donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita alle persone investite. La premier ringrazia Luca Signorelli che per primo ha affrontato l'aggressore. Intervenuti anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate, ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai PM. Oggi l'udienza di convalida è un fatto di disagio psichiatrico, precisa il ministro dell'Interno Piantedosi. Ancora minaccia all'Iran da parte di Trump: accetti l'accordo, non ne rimarrà nulla. Telefonata tra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per valutare la ripresa del conflitto. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. Lettera della Premier Meloni alla Presidente della Commissione von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione Europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero di 4 sub italiani morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze armate, delle forze maldiviane rientrate in Italia. Intanto gli altri 20 che erano con le vittime a bordo dell'imbarcazione Duke of York. All'epoca dell'intelligenza artificiale promuovere una comunicazione rispettosa della verità, così ieri il Papa dopo Regina Coeli.
2: La giornata mondiale delle comunicazioni sociali che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
11: Un'ultima ora, a Napoli trovati i corpi senza vita di 2 donne in un cantiere edile, sono in corso le operazioni di identificazione dei cadaveri che erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzruzione, sarebbero precipitate da 2 differenti piani ascensore. È tutto, grazie per l'ascolto.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
12: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'area

di Nell'aria c'è. Vi ricordo un altro appuntamento per il lunedì in corso, per tutti i lunedì fino al 1° di giugno, presso la biblioteca Tiraboschi, il processo alla tappa, per cui mentre i ciclisti riposano, un'analisi delle tappe già percorse e quelle che verranno di questo Giro d'Italia 2026, con i percorsi più belli, le salite più dure, gli arrivi più mozzafiato e i protagonisti che hanno lasciato un qualche segno in qualche modo. Biblioteca Tiraboschi, siamo in via San Bernardino alle ore 17:30 questa sera. A proposito di ciclismo, io ve la butto lì, ma non c'è ancora l'ufficialità, per cui vi saprò dire meglio nei prossimi giorni. Abbiamo una sorpresa, potrebbe arrivare un ospite in collegamento qui nei prossimi giorni all'interno di Nell'aria c'è a tema ciclismo. Vediamo come si metterà la questione, insomma. Spero che possa andare in porto, perché ci tengo particolarmente. È un nome del ciclismo nazionale e internazionale, devo dire tra i più quotati degli ultimi 20 anni sicuramente, per cui vi terrò informati. Adesso abbiamo bottiglie vuote, pinguini tattici nucleari e dopodiché continuiamo a raccontare Bergamo.

0: L'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Clusone investe nel turismo digitale e lancia questi, che sono di fatto dei visori in cartoncino, per vivere un tour virtuale immersivo della città. Ora, dopo la segnaletica turistica interattiva, il comune decide quindi di ampliare l'offerta con una nuova esperienza in realtà virtuale pensata per accompagnare i visitatori e i curiosi alla scoperta del borgo attraverso il proprio smartphone. È un progetto sviluppato da Skylab Studios che permette di esplorare Clusone a 360 gradi grazie a visori in cartone leggeri e tascabili, dove bisogna inserire il telefono per iniziare poi quello che è il viaggio digitale tra monumenti, piazze e luoghi simbolo della città. L'esperienza parte dal cielo di Clusone perché speciali mongolfiere virtuali guideranno il visitatore nella scelta del punto in cui di fatto atterrare per iniziare il processo di analisi e di scoperta del centro storico. Poi tra le tappe principali ci sono il Palazzo Comunale, l'Orologio Fanzago, il Museo Arte e Tempo e poi alcuni capolavori artistici più conosciuti del borgo bergamasco. Nei diversi punti di interesse è possibile accedere anche a contenuti informativi dedicati per approfondire storia e curiosità. E perché tutto questo? Perché Clusone è inserita tra i borghi più belli d'Italia, premiata con la bandiera arancione del Touring Club Italiano, e è un comune, un luogo, una località di interesse storico che punta così su questi strumenti innovativi per valorizzare il patrimonio culturale e rendere la visita più accessibile. Roberto Balduzzi, vice sindaco e assessore al turismo, spiega: è uno strumento prezioso per far conoscere la città anche a chi è lontano o ha difficoltà di accesso ad alcuni luoghi. E, oltretutto, è un progetto che include anche un pacchetto di e-learning con dei quiz interattivi dedicati ai più piccoli, perché poi i visori potranno essere utilizzati durante fiere, eventi, congressi, attività scolastiche, ed è stata un'iniziativa realizzata grazie ai fondi ex PNRR, oggi DPCS, del bando Itinerari Culturali Inclusivi. Tutto questo è Clusone e il suo tour virtuale immersivo, questi visori per visitare la città.

0: What do you believe in? Rag and Bone Man qui su Radio Alta. Andiamo alla manifestazione, al festival culturale Figli del Tempo, organizzato dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca, questo incontro che offre un profilo storico della Palestina e delle contese politiche che l'hanno caratterizzata nel corso degli ultimi decenni. Vi parlo di questo appuntamento di quest'oggi, 17:30, presso la Biblioteca Tiraboschi, con Arturo Marzano, che è professore associato di Storia Contemporanea presso l'Università Roma 3, dove insegna istituzioni di Storia Contemporanea, storia dei media in Medio Oriente e storia internazionale dell'età contemporanea. Tra i conflitti armati che segnano il nostro presente, quello che coinvolge la storica regione della Palestina è diventato per sua portata e per sua gravità, è inutile dirlo, uno dei più osservati, dei più discussi a livello internazionale. Ecco, in questo scenario molto intricato, molto complesso, l'incontro propone di allargare lo sguardo oltre l'urgenza delle cronache attuali, offrendo una ricostruzione storica della Palestina dalle contese politiche che ne hanno modellato il destino negli ultimi decenni. Un percorso che permetterà di comprendere più a fondo le radici di queste tensioni contemporanee e le modificazioni che hanno attraversato quest'area nel corso del tempo. Tutto questo per quanto riguarda il festival Figli del Tempo. Io per quest'oggi vi ho raccontato tutto, più o meno tutto, una parte del tutto, mettiamola così. Ci risentiamo domani mattina, subito dopo Colazione con Radio Alta, con nuovi appuntamenti, nuove storie da raccontare giornalmente all'interno di Nell'aria c'è. Io sono Davide Munari e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia fin qui.
1: Spot, spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
5: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme con Colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
7: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
8: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
9: Alta Play.
6: Quarant'anni dopo, i Litfiba pubblicano finalmente 17 Re, il brano escluso dall'album culto del 1986 e rimasto un mistero della nostra musica. Esce oggi in una speciale edizione vinile maxi single verde, prima tiratura già sold out. Nel brano ritroviamo la firma storica di Piero Pelù, Diego Renzulli, Antonio Agliazzi e Gianni Maroccolo, con una produzione che riporta in primo piano l'anima rock wave della band. Per nuovi suoni su Radio Alta, Litfiba 17 Re.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 9:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Dallo studio di Diretta Stadio, dove abbiamo appena finito di commentare Atalanta-Bologna, l'ultima partita casalinga della stagione dell'Atalanta, ha perso 1-0 con un gol di Orsolini nel finale, in una partita che non è stata giocata a ritmi altissimi da entrambe le squadre. L'Atalanta comunque con questo risultato in particolare ha conquistato la qualificazione ai playoff di Conference League, che si giocheranno nel mese di agosto, l'andata tre giorni prima della prima giornata di campionato, il ritorno tre giorni dopo. Questa vale un'altra qualificazione alle coppe europee, la nona nelle ultime 10 stagioni, e insomma il risultato che chiude comunque in maniera positiva una stagione davvero complicata per l'Atalanta. La partita di oggi ne è stata un po' lo specchio, con poche motivazioni probabilmente sul campo da una parte e dall'altra. Adesso la partita più importante è quella del futuro. Arriverà con tutta probabilità un nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, e da lì poi si deciderà anche se andare avanti con Palladino o meno. E quindi l'Atalanta con questa partita chiude ufficialmente la sua stagione e può davvero iniziare a guardare al futuro.
3: Grave incidente nel pomeriggio sulla Rivoltana a Misano Gerardada. Un ventenne in moto si è scontrato con una Fiat Panda ed è stato trasportato in ospedale con l'elicottero del 112. Il giovane in sella a una moto da strada è finito contro una Fiat Panda sulla quale viaggiavano due donne di 67 anni che avrebbero riportato ferite non gravi. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto anche un'ambulanza e un'auto medica, oltre ai carabinieri di Caravaggio, la polizia locale, per regolare il traffico e permettere i soccorsi in sicurezza. L'elisoccorso, decollato da Milano, ha portato il ventenne all'ospedale di Monza. Nel frattempo la strada è stata chiusa, si sono formate lunghe code. Un incidente, fortunatamente dalle conseguenze meno gravi, si è verificato sempre nel pomeriggio a Sarnico, sulla via Predore. Un ciclista di nazionalità polacca è stato investito da un motociclista mentre si dirigeva insieme a un gruppo di connazionali verso il centro di Sarnico. Il turista avrebbe attraversato per entrare nella ciclopedonale quando è stato travolto dal motociclista che viaggiava nella stessa direzione. Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte non sarebbero gravi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno visitato negli ospedali di Baggiovara e Bologna i feriti dell'investimento avvenuto ieri a Modena, dove un'auto ha travolto 7 persone. Il conducente Salim El Kudri, nato a Seriate ma residente nel modenese sin da bambino, è stato fermato per strage e lesioni aggravate. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sappiamo, ha dichiarato la sindaca di Ravarino, paese in cui vive il 31enne, che è stato seguito da un centro di salute mentale che successivamente ha interrotto quel percorso. Sarà compito esclusivo dell'indagine ricostruire l'intero quadro. Ancora gravi le condizioni di 4 persone ricoverate, altri 3 feriti sono invece stati dimessi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: Voglio più!
9: Più!
8: Più!
10: Ma più cosa?
8: Più risparmio!
10: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
8: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
10: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
8: Questa è convenienza!
10: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Ygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
14: Radio Alta, la musica grande.
15: Radio Alta.
16: Alta Play Yesterday.

Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 kg a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
2: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
1: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla Folla Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite e migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Modena per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro Piantedosi. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero di 4 sub italiani morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. Intanto sono rientrati in Italia gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo dell'imbarcazione Duke of York. Ancora minacce da parte di Trump all'Iran: accetti l'accordo o non ne rimarrà più nulla. Telefonata fra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per fare il punto sul conflitto in Iran. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La guerra in Ucraina: il presidente Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa. In totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono 20 feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini, scrive Zelensky, il quale riferisce che un drone russo ha colpito una nave cinese nel Mar Nero e la Russia non poteva non sapere, sottolinea Zelensky. Le forze armate israeliane affermano in un comunicato di aver colpito oltre 30 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, fra cui un magazzino di armi e postazioni per condurre attacchi contro le forze israeliane. La nota dell'esercito dello Stato ebraico menziona anche l'uccisione di alcuni membri della milizia sciita che preparavano, secondo l'IDF, piani terroristici contro le truppe nell'area. Lettera della premier Meloni alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. L'agitazione del personale del gruppo FS iniziato ieri alle 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, tram e metro in diverse città. Come sempre ci sarà, come sempre, il rispetto delle fasce di garanzia. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Spot.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
2: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
1: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: La musica grande.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Kingfisher, The Blade. La band irlandese continua il suo percorso folk alternative con un singolo tratto dal progetto d'esordio. Produzione curata da Diffusion Lab, atmosfere intime e grande lavoro sulle armonie vocali. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kingfisher, The Blade.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 11.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Dallo studio di Diretta Stadio, dove abbiamo appena finito di commentare Atalanta-Bologna, l'ultima partita casalinga della stagione dell'Atalanta, ha perso 1-0 con un gol di Orsolini nel finale, in una partita che non è stata giocata a ritmi altissimi da entrambe le squadre. L'Atalanta comunque con questo risultato in particolare ha conquistato la qualificazione ai playoff di Conference League, che si giocheranno nel mese di agosto, l'andata tre giorni prima della prima giornata di campionato, il ritorno tre giorni dopo. Questa vale un'altra qualificazione alle coppe europee, la nona nelle ultime 10 stagioni, e insomma è il risultato che chiude comunque in maniera positiva una stagione davvero complicata per l'Atalanta. La partita di oggi ne è stata un po' lo specchio, con poche motivazioni probabilmente sul campo da una parte e dall'altra. Adesso la partita più importante è quella del futuro, arriverà con tutta probabilità un nuovo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, e da lì poi si deciderà anche se andare avanti con Palladino o meno. E quindi l'Atalanta con questa partita chiude ufficialmente la sua stagione e può davvero iniziare a guardare al futuro.
3: Grave incidente nel pomeriggio sulla Rivoltana a Misano Gerardada. Un ventenne in moto si è scontrato con una Fiat Panda ed è stato trasportato in ospedale con l'elicottero del 112. Il giovane in sella a una moto da strada è finito contro una Fiat Panda sulla quale viaggiavano due donne di 67 anni che avrebbero riportato ferite non gravi. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto anche un'ambulanza e un'auto medica, oltre ai carabinieri di Caravaggio, la polizia locale, per regolare il traffico e permettere i soccorsi in sicurezza. L'elisoccorso, decollato da Milano, ha portato il ventenne all'ospedale di Monza. Nel frattempo la strada è stata chiusa, si sono formate lunghe code. Un incidente, fortunatamente dalle conseguenze meno gravi, si è verificato sempre nel pomeriggio a Sarnico, sulla via Predore. Un ciclista di nazionalità polacca è stato investito da un motociclista mentre si dirigeva insieme a un gruppo di connazionali verso il centro di Sarnico. Il turista avrebbe attraversato per entrare nella ciclopedonale quando è stato travolto dal motociclista che viaggiava nella stessa direzione. Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte non sarebbero gravi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno visitato negli ospedali di Baggiovara e Bologna i feriti dell'investimento avvenuto ieri a Modena, dove un'auto ha travolto 7 persone. Il conducente Salim El Kudri, nato a Seriate ma residente nel modenese sin da bambino, è stato fermato per strage e lesioni aggravate e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sappiamo, ha dichiarato la sindaca di Ravarino, paese in cui vive il 31enne, che è stato seguito da un centro di salute mentale e che successivamente ha interrotto quel percorso. Sarà compito esclusivo dell'indagine ricostruire l'intero quadro. Ancora gravi le condizioni di 4 persone ricoverate, altri 3 feriti sono invece stati dimessi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: È arrivata 18ina, la tazzina.
7: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
8: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
7: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
8: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
7: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
9: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
10: Voglio più!
11: Più!
10: Più!
0: Ma più cosa?
10: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
10: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
10: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
13: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
12: Ah, lo rifacciamo?
13: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
14: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday.
0: I brani iconici degli anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
2: Days We Left Behind arriva dal recente lavoro d'archivio di Paul McCartney, registrazioni d'epoca restaurate e completate con la produzione del team MPL. Un pezzo che unisce melodia classica e arrangiamenti moderni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Days We Left Behind.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
5: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
4: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla Folla Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite e migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Modena per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro Piantedosi. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero di 4 sub italiani morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. Intanto sono rientrati in Italia gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo dell'imbarcazione Duke of York. Ancora minacce da parte di Trump all'Iran, accetti l'accordo, non ne rimarrà più nulla. Telefonata fra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per fare il punto sul conflitto in Iran. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa. In totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono 20 feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini, scrive Zelensky, il quale riferisce che un drone russo ha colpito una nave cinese nel Mar Nero e la Russia non poteva non sapere, sottolinea Zelensky. Le forze armate israeliane affermano in un comunicato di aver colpito oltre 30 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, fra cui un magazzino di armi e postazioni per condurre attacchi contro le forze israeliane. La nota dell'esercito dello Stato ebraico menziona anche l'uccisione di alcuni membri della milizia sciita che preparavano, secondo l'IDF, piani terroristici contro le truppe nell'area. Lettera della premier Meloni alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. L'agitazione del personale del gruppo FS iniziato ieri alle 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, tram e metro in diverse città. Come sempre ci sarà come sempre il rispetto delle fasce di garanzia. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot.
8: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Mangio Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
10: Alta Play.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata Diciottina,
2: la tazzina.
3: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
7: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
8: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al Parco Astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: La musica grande.
9: Radio Alta.
0: Radio Alta.
10: Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.
11: Poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lainey Wilson.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 12.

0: importanti su più fronti per prevenire la diffusione del virus. Non solo spaccate e furti, nei mercati crescono i borseggi, nessun vero e proprio allarme, ma gli ambulanti invitano i cittadini alla massima prudenza, tenere le borse a portata di vista e non portare troppi contanti. Il comune ha risposto con più controlli, ma serve un intervento più stabile. Trasporto pubblico tra cantieri, nuove gare, spunta il caro tariffe, incontro con il nuovo direttore dell'agenzia TPL Vezio Guidobono, diverse le questioni sul tavolo tra i nodi legati alle gare che potrebbero cambiare gli assetti attuali, la carenza di autisti, la sicurezza e il tema degli aumenti del costo dei biglietti entro l'anno. Atalanta fatta per l'Europa, qualificata alla Conference League. I nerazzurri cedono 1-0 al Bologna nell'ultima gara casalinga del campionato, partita con poche emozioni, ma il fischio finale, festa in campo per l'Europa. Stasera tutta Atalanta. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca: è ricoverato in gravi condizioni a San Gerardo di Monza il motociclista ventenne di Rivolta d'Adda che nel pomeriggio di ieri ha tamponato una Fiat Panda sulla quale viaggiavano due donne. L'incidente è avvenuto sulla Rivoltana tra Caravaggio e Misano all'altezza del santuario di Santa Maria del Fonte. La Panda stava viaggiando in direzione Brescia, raggiunta la rotatoria all'altezza del santuario, l'auto ha proseguito dritta per poi fermarsi in attesa di compiere una svolta. A quel punto, ha raccontato la sorella della donna alla guida, abbiamo sentito un forte botto dietro la macchina. Evidentemente il motociclista non si è accorto che la vettura di fronte si stava fermando e l'ha tamponata. Il giovane è stato sbalzato sull'asfalto a circa 5 metri dal punto dell'impatto. Il ventenne è stato trasportato in ospedale con l'elicottero del 112, mentre le due donne non hanno riportato ferite gravi. Sul posto anche un'ambulanza, un'automedica, oltre ai carabinieri di Caravaggio, la polizia locale per regolare il traffico e per mettere i soccorsi in sicurezza. Ed è stato un pomeriggio di paura ieri a Durniano per una tentata rapina finita nel sangue dopo aver fallito un primo furto all'hotel ristorante La Bettola. Due malviventi hanno preso di mira la pizzeria D'Alfreda. Sorpresa nel magazzino del titolare Massimiliano Ceti, uno dei ladri è fuggito verso l'auto. Nel tentativo di fermarlo il ristoratore si è aggrappato al mezzo venendo trascinato per circa 200 metri prima di essere scaraventato a terra. L'allarme è scattato immediatamente, Ceti è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Treviglio con diverse ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno subito avviato le indagini riuscendo a rintracciare e a catturare il conducente della vettura Zingonia, mentre il complice è attivamente ricercato. In serata il locale ha esposto un cartello chiuso per rapina. Ed ora parliamo dell'antivirus, un piano di prevenzione su più livelli, la situazione naturalmente sotto controllo sul territorio lombardo.
1: Nessun caso di antivirus in Lombardia, ma la macchina della prevenzione si è mossa in anticipo. Il recente isolamento a sacco del turista britannico di passaggio a Milano, risultato del tutto negativo ai test, è stato il primo vero banco di prova per il nuovo piano pandemico regionale 2025-29. In un territorio ancora segnato dal passato, la risposta delle istituzioni ha puntato sulla trasparenza per bloccare sul nascere ogni ingiustificato allarmismo. L'attenzione è alta soprattutto nella provincia di Bergamo, l'area più colpita dalla prima ondata di Covid nel 2020. Qui il ricordo della crisi sanitaria è una ferita aperta e ogni notizia su potenziali minacce virali viene seguita con forte sensibilità. Questa prudenza dei cittadini si unisce alla strategia della regione e del centro regionale malattie infettive che lavorano su una sorveglianza continua e non soltanto sull'emergenza. Il piano lombardo si basa su una rete di monitoraggio che collega medici di base, pronto soccorso e laboratori specializzati. L'obiettivo è bloccare i rischi sul tempo. Le misure applicate dall'isolamento precauzionale e i controlli ambientali proteggono la salute pubblica senza stravolgere la vita di tutti i giorni. L'assenza di contagi nella regione quindi non è un caso, ma il risultato di un sistema pronto a neutralizzare i rischi sul nascere.
0: E ci colleghiamo con il professor Andrea Gori, direttore del Centro Regionale delle Malattie Infettive. Dovrebbe essere in collegamento con noi. Ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Senta, le chiedo cosa sta facendo la regione, in particolare poi il centro regionale delle malattie infettive, proprio per monitorare e prevenire la diffusione del virus, perché parliamo di prevenzione, ribadiamo appunto questo concetto, non c'è nessun caso sul territorio, soprattutto non c'è da lanciare nessun allarmismo, semmai invece per tranquillizzare chi ci segue, soprattutto sa bene Gori, in un territorio che ha sofferto molto l'ondata del Covid in tema anche di vittime.
2: Certamente. Rassicuro soprattutto nel dire che l'unico contatto che noi abbiamo in questo momento ricoverato al Sacco in quarantena sta bene, non ha problemi, non ha febbre, non ha alcun disturbo. Dobbiamo aspettare però le 6 settimane dal contatto prima di sciogliere la quarantena. Siamo ottimisti e speriamo che tutto vada bene. Per il resto non ci sono altri contatti, per cui siamo in questo momento tranquilli, anche se, come avete ben detto, dobbiamo stare allerta. Una lezione del Covid in qualche modo dobbiamo recepirla, e direi che la Regione da questo punto di vista si è attivata istituendo questo centro, che è un centro che è attivo da poco tempo, perché è attivo da pochi mesi, è un centro che nasce dalla collaborazione tra l'ospedale Sacco e il San Matteo di Pavia, soprattutto nella persona del professor Baldanti, che è il direttore della microbiologia del San Matteo di Pavia, ed è un centro che è nato per la sorveglianza e per la prevenzione. La recente epidemia di antivirus testimonia proprio questo, testimonia la necessità di dover in qualche modo investire per avere un sistema di sorveglianza e di prevenzione degli eventi pandemici che sia attuale, che sia pronto a monitorare eventuali focolai epidemici.
0: E quindi nell'aspetto più pratico, se mi permette, cosa viene fatto in questa fase?
2: Ripeto, c'è una fase in cui dobbiamo agire, come in questo caso. Presso l'ospedale Sacco c'è un'unità di emergenze infettivologiche, per cui c'è un gruppo che si occupa di queste emergenze, che nel momento in cui scatta l'allarme è pronto ad intervenire. È l'unità che è andata a prendere il contatto di antivirus e l'ha trasferito presso l'ospedale. Presso l'ospedale abbiamo una struttura che è in grado di ricoverare e di gestire i pazienti potenzialmente contagiosi. Soprattutto, peraltro, vorrei sottolineare il ruolo del laboratorio di microbiologia, che è insieme al laboratorio dello Spallanzani, insieme al San Matteo di Pavia, l'unico laboratorio in grado di fare questo tipo di diagnosi, ma soprattutto di gestire i campioni biologici in sicurezza rispetto a eventuali contaminazioni. Questo è importantissimo, perché è una struttura estremamente sofisticata dal punto di vista tecnologico, ed è importante che in Italia ci siano alcune factory che siano in grado proprio di gestire questi campioni per fare delle diagnosi in maniera tempestiva. Ricordo che il contatto è arrivato al Sacco alle 9 di sera e noi, grazie al lavoro del laboratorio, alle 3 del mattino avevamo già i risultati degli esami che ci davano la negatività del soggetto, per cui sicuramente qualche cosa di estremamente pronto e di estremamente attivo. Questo ovviamente nel momento in cui c'è una situazione come in questo caso di allerta. Quando invece queste situazioni non ci sono, quello che dobbiamo fare, il compito del centro è quello di sorvegliare eventuali problematiche. Una fra tutte, sicuramente importantissima, è l'antimicrobico resistenza, che è uno degli enormi problemi che in questo momento stiamo affrontando, proprio per cercare di ottimizzare l'utilizzo degli antibiotici in maniera che non si sviluppino resistenze.
0: Un consiglio da dare a chi ci ascolta, il passaggio da uomo a uomo è stato accertato, oppure semplicemente c'è la questione del rapporto con i roditori, insomma, ecco, sappiamo benissimo come è avvenuto quel contagio, ci si domanda soprattutto per chi vive magari in aree rurali, mi viene da dire, qualche consiglio, se c'è un consiglio.
2: Il primo

0: tra le persone sulla nave è invece avvenuto come contagio da persona a persona. Ma questo lo sappiamo, il ceppo che è responsabile di questa epidemia era noto per questo, per essere l'unico ceppo di antivirus che è in grado di avere una trasmissione da uomo a uomo.
1: Grazie professor Gori per questo intervento nel telegiornale, grazie e buon lavoro.
0: Grazie. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Ed ora cambiamo argomento, non soltanto furti e spaccate che riguardano i negozi di vicinato, nei mercati aumentano gli scippi.
2: Non solo spaccate notturne e furti nei negozi, adesso a preoccupare i commercianti della Bergamasca sono i borseggi. L'aumento dei colpi si registra soprattutto nei mercati di città e provincia. A lanciare l'allarme sono gli stessi ambulanti che, pur specificando che non si tratta di una situazione fuori controllo, hanno voluto sollevare il problema in un momento in cui il tema della sicurezza è già al centro del dibattito.
3: La situazione attuale del commercio è così, i negozi soffrono le spaccate notturne così, noi alcune volte soffriamo dei piccoli scippi alle clienti, insomma, ecco.
4: Sicuramente non riusciamo a distinguere la brava persona, perché chi commette certe cose purtroppo adesso si camuffano molto bene.
2: Dietro questo fenomeno c'è il riflesso di un momento difficile. Le forti difficoltà economiche e sociali a livello nazionale si stanno traducendo nel ritorno della piccola criminalità.
4: Fortunatamente il comune ci sta dando comunque una grossa mano, nel senso che ci sono pattuglie che adesso controllano la situazione, specialmente nelle ore un po' più di punta.
2: L'obiettivo degli operatori non è fare allarmismo o allontanare la clientela, anche perché il mercato resta prima di tutto un luogo di ritrovo e di socialità per quartieri e paesi. C'è però la volontà di mettere in guardia i cittadini, soprattutto gli anziani.
3: Noi cerchiamo di avvisare la gente di stare attenti, perché alcune volte arrivano i clienti con le borse aperte e diciamo: signore, attenzione al portafoglio, perché la situazione è così. Non è che bisogna creare allarmismo, però perlomeno di informare la gente, insomma.
4: Spesso si viene al mercato per riuscire a risparmiare e capitano, magari potrebbero capitare degli inconvenienti di questo tipo, per cui vogliamo ricordare di stare sempre molto attenti, tenere la borsa davanti e possibilmente magari non portate troppi contanti, comunque state molto attenti.
2: Nel frattempo le associazioni dei commercianti chiedono più controlli alle forze dell'ordine, alla polizia locale, che devono però fare i conti con la nota carenza di personale. Tra le soluzioni si è pensato anche all'uso di guardie private a piedi tra i banchi, ma si tratta di costi difficili da sostenere in un momento in cui il commercio vive una fase di forte stallo.
4: Sicurezza c'è, perché quando sono stati rilevati gli ultimi due o tre casi abbiamo fatto segnalazione al comune, che prontamente ci ha dato una grossa mano.
1: Sono circa una quindicina i treni cancellati nella prima mattinata alla stazione centrale di Milano e di Porta Garibaldi del giorno dello sciopero nazionale proclamato da USB. Apparentemente regolari invece le tratte nazionali. A causa di un guasto alla stazione di Milano Greco Pirelli, note sono state soppresse, hanno viaggiato con ritardi di 30 minuti le corse in partenza da Lecco, Ponte San Pietro e Como per Milano Porta Garibaldi e viceversa. Appare invece regolare il servizio diretto tra Sondrio e Milano centrale. Per le conseguenze della mobilitazione potranno esserci ritardi e cancellazioni fino alle 21 di oggi per le compagnie Trenitalia, Italo e Trenord. Fasce di garanzia sono state attivate dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per treni che sono segnalati in una lista sui siti delle aziende di trasporto regolare la circolazione delle metropolitane a Milano. A proposito del trasporto pubblico locale, verso la gara e i rincari tra l'altro dei biglietti, abbiamo incontrato il nuovo direttore dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Bergamo, Vezio Guidobono.
2: Il trasporto pubblico locale nella Bergamasca sta attraversando una fase di profonda e delicata trasformazione. Il settore si trova a dover gestire contemporaneamente una duplice sfida: da una parte l'impatto di grandi cantieri in corso sul territorio come il raddoppio ferroviario, la nuova linea tranviaria T2 e l'introduzione del tram elettrico; dall'altra l'attuazione del piano di bacino pronto a diventare operativo attraverso le gare d'appalto previste entro l'anno, il cui esito potrebbe ridefinire l'attuale assetto dei gestori dei servizi.
5: Ovviamente, trattandosi di gara, ci sarà concorrenza. Io mi auguro che il modello che verrà scelto dall'Assemblea sia in qualche modo simile a

0: quella che è la suddivisione attuale dei territori.
1: In questo scenario di transizione il tema delle tariffe e dei possibili rincari rimane l'argomento più caldo e sensibile per l'utenza.
0: Il sistema tariffario cambierà, quelli che saranno, tra virgolette, sfavoriti saranno coloro i quali si trovano nelle cosiddette linee di confine, perché verrà sicuramente sviluppato un sistema a zone e il sistema a zone prevede che ci sia un cambio di tariffa quando si passa da una zona all'altra. Se magari passando da una zona all'altra si percorrono pochi chilometri, ci si potrà trovare di fronte ad un incremento. Chiaramente gli incrementi non sono incrementi rilevanti, comunque sono incrementi che rispetto a una famiglia, al reddito di una famiglia normale, ordinaria, possono avere un impatto.
1: Al vertice dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale da poco subentrato il nuovo direttore Vezio Guido Bono, figura che porta con sé una lunga esperienza maturata proprio sul campo e dall'altra parte del tavolo, avendo ricoperto a lungo il ruolo di responsabile della gestione dei servizi per una società di trasporti nel milanese.
0: È una visione completamente diversa, perché io vengo da un'azienda, per cui per me le logiche sono quelle che in questo momento mi trovo dalla parte opposta del tavolo.
1: Restano aperti i fronti critici della cronica carenza di autisti e della sicurezza a bordo dei mezzi e nelle stazioni.
0: Deve trasportare 50 persone, il conducente deve guardare la strada, non deve guardarsi le spalle.
1: Nelle prossime settimane Guido Bono avvierà una serie di confronti con le parti sociali per strutturare un percorso che appare ormai tracciato, ma che per la complessità degli interessi in gioco non mancherà di generare inevitabili momenti di discussione e contrasto tra i soggetti coinvolti.
0: La possibilità che ci siano ricorsi e quindi ricorsi da parte di coloro i quali non hanno vinto la gara sono pressoché certi.
2: Ci colleghiamo con Pasquale Salvatore, segretario generale della FIST CISL di Bergamo. Eccolo qua. Benvenuto.
3: Buongiorno a voi e ai vostri telespettatori.
2: Allora, la situazione, siamo alla fine dell'anno scolastico, si fanno un po' i piccoli bilanci di fine anno scolastico per capire anche com'è andato, insomma, la movimentazione, qual è la situazione dal punto di vista dei lavoratori del settore dei trasporti. Vabbè, quest'oggi c'è lo sciopero dell'USB, non, chiaramente non aderisce la CISL, e quindi, però ecco, siamo abituati un po' a dover gestire anche, soprattutto il lunedì tra e il venerdì, la questione degli scioperi.
3: Allora, parto dall'ultimo argomento. Sicuramente io devo dirlo perché forse non molti lo sanno, ma gli autoferrotranvieri e i ferrovieri lavorano anche di sabato e di domenica, quindi non hanno ponti particolari per quanto riguarda il cadenzato riposo del weekend, quindi che sia di lunedì che sia di venerdì, il giorno dopo gli autoferrotranvieri e i ferrovieri vanno a lavoro comunque, che i servizi vengono garantiti.
2: No, ma non si voleva dire, insomma, che si voleva approfittare del venerdì per fare il ponte. Non era quella l'intenzione, ci mancherebbe altro. Non ci permetteremmo neanche mai lunedì e venerdì, più che altro per chi utilizza i mezzi, che quindi magari è pendolare della settimana, quindi parte il lunedì mattina, torna il venerdì e si ritrova, insomma, sia all'andata che al ritorno a subire, insomma, era quello, e ci tengo a precisare.
3: Comprendo. Io poi approfitto giusto di ogni occasione, insomma, per precisare alcune situazioni, poi che come CISL noi portiamo avanti un ragionamento oramai da anni rispetto al fattore scioperi, diciamo in maniera troppo consecutiva anche nei servizi pubblici essenziali. Noi vorremmo una sorta di prevalenza rispetto alla rappresentanza, perché è normale che ci sono circa una novantina di organizzazioni sindacali in Italia ad oggi, e se tutti scioperano poi è anche difficile, quando c'è un momento serio, manifestare, insomma, delle situazioni contrattuali. Ma al di là di questo, comunque, che ovviamente è stato già sottolineato, insomma, la FIT CISL non aderisce allo sciopero di oggi, c'è tutta una situazione, quindi, come è stato detto, un periodo di bilanci per quanto riguarda anche il trasporto pubblico locale, nello specifico a Bergamo. Sono d'accordo, è stato un anno particolare, i lavoratori hanno dovuto prestare la propria attività in una città in grande trasformazione. Io poi dico sempre, da un lato, per amor di Dio, si sono vissuti disagi legati alla viabilità da parte degli utenti e da parte dei lavoratori, è indubbio che però insomma, se vogliamo che la città si trasformi, questi lavori dovevano anche essere fatti, e quindi allo stato pratico della situazione, purtroppo con la bacchetta magica la viabilità non modifica. Attendiamo, non viene modificata, attendiamo di capire alla fine di questo percorso di rinnovamento, insomma, dal punto di vista viabilistico della città, quale sarà la struttura del servizio e le tempistiche legate al trasporto pubblico.
2: E intanto ci sono le gare, c'è il nuovo piano di bacino, le gare per capire cosa succederà, se resterà più o meno l'assetto attuale oppure cambieranno delle cose. Voi spiccate un cambio?
3: No, allora, le gare, innanzitutto il direttore, lo incontreremo, il nuovo direttore dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, ovviamente formalizzeremo una richiesta di incontro, che è arrivato praticamente il 1 maggio, come CGL CISL e UIL, quindi è indubbio che inizieremo ad allacciare i rapporti nell'ottica, insomma, di soggetti interessati, quali siamo come lavoratori. Ci saranno gli incontri canonici ovviamente previsti dalle normative, ed è indubbio che pare proprio, come è stato detto da voi, ma in generale lo sanno tutti i soggetti interessati, che entro fine anno dovrebbero esserci queste gare. È indubbio che bisognerà valutare, dal nostro punto di vista, quali siano i soggetti interessati, e come organizzazione sindacale, ovviamente agendo in tutela dei lavoratori, vorremmo anche dire la nostra rispetto a 2 o 3 temi fondamentali per noi, ma ne cito alcuni: la garanzia dell'applicazione del contratto nazionale degli autoferrotranvieri per tutta la filiera del TPE del Bergamasco, compresi gli appalti, la garanzia delle contrattazioni di secondo livello, che per norma non sono garantite all'infinito in caso di cambio di gestore, e la garanzia dei flussi occupazionali. Ce ne sarebbero altri, ma adesso sarebbe lunga, dovremmo stare 2 ore insomma in collegamento.
2: No, ecco, non abbiamo questo tempo, però insomma l'attenzione mi sembra di capire è alta anche dal fronte sindacale, per capire quali saranno poi anche di riflesso le tutele che andranno sui lavoratori del settore. Un cambio di assetto potrebbe determinare qualche variazione?
3: Certo, allora io parto sempre da un presupposto.
2: Proprio pochi secondi, Pasquale.
3: Pochissimo, dico soltanto che a Bergamo oggi c'è un sistema legato al trasporto pubblico con una forte componente pubblica, che è un patrimonio di tutti i bergamaschi, pagati dalle mie tasse, dalle vostre, dalle tasse di cui ci ascolta, ed è un patrimonio che comunque va tutelato. E poi c'è tutto un concetto rispetto alla riorganizzazione dei servizi extraurbani. Siamo sul pezzo e sono convinto che riusciremo a dire la nostra.
2: Grazie a Pasquale Salvatore per questo intervento nel telegiornale, buon lavoro.
3: Grazie anche.
2: Ed ora cambiamo argomento, parliamo di sport, parliamo di Atalanta. Questa sera appuntamento con tutta Atalanta, sicuramente ci sono molte cose da dire. Ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis. A te la linea, Matteo, buongiorno, buona settimana.
4: Sì, buona giornata, buona settimana a te Paola e a tutti i telespettatori. Sì, partiamo subito da una notizia che è un'ultima ora di questa mattina. L'ultima giornata di campionato vedrà Atalanta impegnata in trasferta sul campo della Fiorentina venerdì 22 maggio alle 20:45. Sarà la prima partita della 38esima e ultima giornata di campionato. Quindi Fiorentina-Atalanta si gioca di venerdì sera, tra l'altro 22 maggio sarà anche una data particolare per l'Atalanta, perché è l'anniversario della vittoria dell'Europa League a Dublino, e probabilmente insomma c'è una campagna social in corso che sta preannunciando, attraverso anche una serie di totem che sono in giro con la città, l'arrivo probabilmente di quello che sarà il nuovo logo dell'Atalanta. Quindi comunque sarà una data speciale, particolare, quella dell'ultima partita della stagione dell'Atalanta. Atalanta che festeggia, celebra la conquista della qualificazione alla Conference League con il settimo posto in campionato, che vale la Conference grazie alla vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter, che ha vinto anche lo scudetto e quindi ha liberato un posto in più per l'Europa. Ne approfitterà, ne gioverà l'Atalanta, che ha conquistato questo settimo posto in maniera aritmetica una giornata dal termine nel modo peggiore, nel senso che nell'ultima partita casalinga della stagione ieri è stata sconfitta in casa proprio dai rivali diretti del Bologna, a segno con Orsolini. Bologna che avrebbe dovuto vincere però 3-0 a Bergamo, quindi con 3 gol di scarto, per poter ribaltare quella che era la differenza reti dopo la partita dell'andata. Ne parleremo stasera di quello che è successo ieri, ma anche insomma di quello che è il futuro nero-azzurro, stasera in studio in compagnia degli allenatori ed ex calciatori dell'Atalanta, Lino Mutti e Marco Sgro, con il giornalista Cesare Malnati, con il ristoratore Diego Zanchi. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi SMS al 335-6969-423 oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it, come ogni lunedì stasera puntuali dalle 21 in diretta con Tutto Atalanta. Te la linea, Paola.
2: Grazie, grazie Matteo De Sanctis. Noi siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale. Vi ricordo i modi per comunicare con noi attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica, redazione@bergamotv.it, la nostra pagina Facebook Bergamo TV. Grazie di averci seguito fin qui, a tra poco.
5: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
7: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

cosa ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

film che sembrava più triste ha il suo lieto fine. Sono quello che appare e scompare, al mattino a volte è difficile. Il sipario si alza ancora, il concerto non deve finire.

0: Spot Spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Voglio più!
3: Più!
2: Più!
4: Ma più cosa?
2: Più risparmio!
4: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
4: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
2: Questa è convenienza!
4: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza. E diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
9: Radio Alta, la musica grande. Radio
10: Alta. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.
11: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: Radio Alta.
1: Sono le 13.
0: Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
2: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, buon inizio settimana anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca: è ricoverato in gravi condizioni a San Gerardo di Monza il motociclista Volta Dadda, che nel pomeriggio di ieri ha tamponato una Fiat Panda sulla quale viaggiavano due donne. L'incidente è avvenuto sulla Rivoltana tra Caravaggio e Misano, all'altezza del santuario di Santa Maria del Fonte. La Panda stava viaggiando in direzione Brescia, raggiunta la rotatoria all'altezza del santuario. L'auto ha proseguito dritta per poi fermarsi in attesa di compiere una svolta. A quel punto, ha raccontato la sorella della donna alla guida, abbiamo sentito un forte botto dietro la macchina. Evidentemente il motociclista non si è accorto che la vettura di fronte si stava fermando e l'ha tamponata. Il giovane è stato sbalzato sull'asfalto a circa 5 metri dal punto dell'impatto. Il ventenne è stato trasportato in ospedale con l'elicottero del 112, mentre le due donne non hanno riportato ferite gravi. Sul posto anche un'ambulanza, un'automedica, oltre ai carabinieri di Caravaggio, la polizia locale, per regolare il traffico e per mettere i soccorsi in sicurezza. Ed è stato un pomeriggio di paura ieri a Durmiano per una tentata rapina finita nel sangue dopo aver fallito un primo furto all'hotel ristorante La Bettola. Due malviventi hanno preso di mira la pizzeria D'Alfreda. Sorpresa nel magazzino del titolare Massimiliano Ceti, uno dei ladri è fuggito verso l'auto. Nel tentativo di fermarlo il ristoratore si è aggrappato al mezzo, venendo trascinato per circa 200 metri prima di essere scaraventato a terra. L'allarme è scattato immediatamente, Ceti è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Treviglio con diverse ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno subito avviato le indagini, riuscendo a rintracciare e a catturare il conducente della vettura Zingonia, mentre il complice è attivamente ricercato. In serata il locale ha esposto un cartello chiuso per rapina. Ed ora parliamo dell'antivirus, un piano di prevenzione su più livelli. La situazione naturalmente è sotto controllo sul territorio lombardo.
3: Nessun caso di antivirus in Lombardia, ma la macchina della prevenzione si è mossa in anticipo. Il recente isolamento a sacco del turista britannico di passaggio a Milano, risultato del tutto negativo ai test, è stato il primo vero banco di prova per il nuovo piano pandemico regionale 2025-29. In un territorio ancora segnato dal passato, la risposta delle istituzioni ha puntato sulla trasparenza per bloccare sul nascere ogni ingiustificato allarmismo. L'attenzione è alta soprattutto nella provincia di Bergamo, l'area più colpita dalla prima ondata di Covid nel 2020. Qui il ricordo della crisi sanitaria è una ferita aperta e ogni notizia su potenziali minacce virali viene seguita con forte sensibilità. Questa prudenza dei cittadini si unisce alla strategia della regione e del centro regionale malattie infettive, che lavorano su una sorveglianza continua e non soltanto sull'emergenza. Il piano lombardo si basa su una rete di monitoraggio che collega medici di base, pronto soccorso e laboratori specializzati. L'obiettivo è bloccare i rischi sul tempo. Le misure applicate dall'isolamento precauzionale e i controlli ambientali proteggono la salute pubblica senza stravolgere la vita di tutti i giorni. L'assenza di contagi nella regione quindi non è un caso, ma il risultato di un sistema pronto a neutralizzare i rischi sul nascere.
2: Cambiamo argomento: non soltanto furti e spaccate che riguardano i negozi di vicinato, nei mercati aumentano gli scippi.
3: Non solo spaccate notturne e furti nei negozi, adesso a preoccupare i commercianti della Bergamasca sono i borseggi. L'aumento dei colpi si registra soprattutto nei mercati di città e provincia. A lanciare l'allarme sono gli stessi ambulanti che, pur specificando che non si tratta di una situazione fuori controllo, hanno voluto sollevare il problema in un momento in cui il tema della sicurezza è già al centro del dibattito.
4: La situazione attuale del commercio è così, i negozi soffrono le spaccate notturne, così noi alcune volte soffriamo dei piccoli scippi alle clienti, insomma, ecco.
5: Sicuramente non riusciamo a distinguere la brava persona, perché chi commette certe cose purtroppo adesso si camuffano molto bene.
3: Dietro questo fenomeno c'è il riflesso di un momento difficile. Le forti difficoltà economiche e sociali a livello nazionale si stanno traducendo nel ritorno della piccola criminalità.
5: Fortunatamente il comune ci sta dando comunque una grossa mano, nel senso che ci sono pattuglie che adesso controllano la situazione, specialmente nelle ore un po' più di punta.
3: L'obiettivo degli operatori non è fare allarmismo o allontanare la clientela, anche perché il mercato resta prima di tutto un luogo di ritrovo e di socialità per quartieri e paesi. C'è però la volontà di mettere in guardia i cittadini, soprattutto gli anziani.
4: Noi cerchiamo di avvisare la gente di stare attenti, perché alcune volte arrivano i clienti con le borse aperte e diciamo: signore, attenzione al portafoglio, perché la situazione è così. Non è che bisogna creare allarmismo, però perlomeno di informare la gente, insomma.
5: Spesso si viene al mercato per riuscire a risparmiare e capitano, magari potrebbero capitare degli inconvenienti di questo tipo, per cui vogliamo ricordare di stare sempre molto attenti, tenere la borsa davanti e possibilmente magari non portate troppi contanti, comunque state molto attenti.
3: Nel frattempo le associazioni dei commercianti chiedono più controlli alle forze dell'ordine, alla polizia locale, che devono però fare i conti con la nota carenza di personale. Tra le soluzioni si è pensato anche all'uso di guardie private a piedi tra i banchi, ma si tratta di costi difficili da sostenere in un momento in cui il commercio vive una fase di forte stallo.
5: Sicurezza c'è, perché quando sono stati rilevati gli ultimi due o tre casi abbiamo fatto segnalazione al comune, che prontamente ci ha dato una grossa mano.
2: Sono circa una quindicina i treni cancellati nella prima mattinata alla stazione centrale di Milano e di Porta Garibaldi del giorno dello sciopero nazionale programmato da USB. Apparentemente regolari invece le tratte nazionali. A causa di un guasto alla stazione di Milano Greco Pirelli, note sono state soppresse, hanno viaggiato con ritardi di 30 minuti le corse in partenza da Lecco, Ponte San Pietro e Como per Milano Porta Garibaldi e viceversa. Appare invece regolare il servizio diretto tra Sondrio e Milano Centrale. Per le conseguenze della mobilitazione potranno esserci ritardi e cancellazioni fino alle 21 di oggi per le compagnie Trenitalia, Italo e Trenord. Fasce di garanzia sono state attivate dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per treni che sono segnalati in una lista sui siti delle aziende di trasporto regolare la circolazione delle metropolitane a Milano. A proposito del trasporto pubblico locale, verso la gara e rincari tra l'altro dei biglietti, abbiamo incontrato il nuovo direttore dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Bergamo, Vezio Guidobono.
3: Il trasporto pubblico locale nella Bergamasca sta attraversando una fase di profonda e delicata trasformazione. Il settore si trova a dover gestire contemporaneamente una duplice sfida: da una parte l'impatto di grandi cantieri in corso sul territorio, come il raddoppio ferroviario, la nuova linea tranviaria T2 e l'introduzione del tram elettrico; dall'altra l'attuazione del piano di bacino, pronto a diventare operativo attraverso le gare d'appalto previste entro l'anno, il cui esito potrebbe ridefinire l'attuale assetto dei gestori dei servizi.
6: Ovviamente, trattandosi di gara, ci sarà concorrenza. Io mi auguro che il modello che verrà scelto dall'Assemblea sia in qualche modo simile a quella che è la suddivisione attuale dei territori.
3: In questo scenario di transizione, il tema delle tariffe e dei possibili rincari rimane l'argomento più caldo e sensibile per l'utenza.
6: Il sistema tariffario cambierà. Quelli che saranno, tra virgolette, sfavoriti saranno coloro i quali si trovano nelle cosiddette linee di confine, perché verrà sicuramente sviluppato un sistema a zone, e il sistema a zone prevede che ci sia un cambio di tariffa quando si passa da una zona all'altra. Se magari passando da una zona all'altra si percorrono pochi chilometri, ci si potrà trovare di fronte ad un incremento. Chiaramente gli incrementi non sono incrementi rilevanti, comunque sono incrementi che rispetto a una famiglia, al reddito di una famiglia normale, ordinaria, possono avere un impatto.
3: Al vertice dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale da poco subentrato il nuovo direttore Vezio Guidobono, figura che porta con sé una lunga esperienza maturata proprio sul campo e dall'altra parte del tavolo, avendo ricoperto a lungo il ruolo di responsabile della gestione dei servizi per una società di trasporti nel milanese.
6: È una visione completamente diversa, perché io vengo da un'azienda, per cui per me le logiche sono quelle che in questo momento mi trovo dalla parte opposta del tavolo.
3: Restano aperti i fronti critici della cronica carenza di autisti e della sicurezza a bordo dei mezzi e nelle stazioni.
6: Deve trasportare 50 persone, il conducente deve guardare la strada, non deve guardarsi le spalle.
3: Nelle prossime settimane Guido Bono avvierà una serie di confronti con le parti sociali per strutturare un percorso che appare ormai tracciato, ma che per la complessità degli interessi in gioco non mancherà di generare inevitabili momenti di discussione e contrasto tra i soggetti coinvolti.
6: La possibilità che ci siano ricorsi e quindi ricorsi da parte di coloro i quali non hanno vinto la gara sono pressoché certi.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
7: Atalanta fatta per l'Europa, questo è il titolo che campeggia sulla prima pagina dell'Eco di Bergamo questa mattina.

0: e io mi devo complimentare con tutti i tifosi perché ieri si sono veramente scatenati con striscioni a più non posso, molto in rima baciata. Piero, buona settimana, grazie di essere
1: buona giornata noi. Buona settimana a tutti, sì, è andata, dai. L'obiettivo a un certo punto della stagione è chiaro che sarebbe stato andare in Conference League e tornare in Europa per la nona volta negli ultimi 10 anni. Comunque, l'abbiamo già detto più volte, un piazzamento abbastanza in linea con quelle che erano le potenzialità della squadra e le previsioni della vigilia, al netto del fatto che davanti nessuna delle big quest'anno ha steccato, forse la Juve, ma ormai troppo tardi per potersi reinserire. E quindi c'è stata questa giornata un po' da ultimo giorno di scuola con l'obiettivo raggiunto. Nemmeno il Bologna ci credeva troppo in questa vittoria per 3-0, e grandi protagonisti anche uno dei titoli che abbiamo fatto sull'Eco di Bergamo, grandi protagonisti tifosi, migliori in campo per distacco.
0: Sono pienamente d'accordo con te, altro che distacco, perché poi non posso neanche leggere tutti questi striscioni per la creatività. Poi però proporremo la pagina, come sempre, firmata dal nostro esperto Dino Nippali.
1: Beh, ce n'era uno, facciamo uno spoiler, dai, quello che Fede Negot finirà della Conference.
0: L'ho commentato ieri sera a Radio Alta.
1: È fantastico ed è una sintesi di una filosofia di vita.
0: Schefe con la K, tra l'altro, questa, questa variabile letteraria veramente simpatica. Sconfitta col sorriso, vediamo anche Bakker nel gruppo che applaude sotto la curva. Eurodea, questa è la maglietta celebrativa. Cola, li vediamo tutti, Mario Pasalic, eccetera eccetera. Però io a lunedì mattina, Piero, mi alzo, faccio colazione e leggo Il marziano sulla terra e Il calcio sulla luna. Qualcuno che mi segue dalle frequenze di Radio Alta dirà: è completamente impazzito il conduttore. In verità, cari amici miei, è il titolo della Domenica del Villaggio, a firma Piero Vailati. Non vorrei anticipare nulla, se no poi non acquistano l'Eco di Bergamo, caro Piero, però citi Mattarella, Sinner, eccetera eccetera. Una sintesi breve?
1: Beh, il marziano chiaramente è Yannick Sinner, che è atterrato sulla Terra, intesa anche come Terra Rossa, che è una superficie che finora non gli aveva dato grandissime soddisfazioni. Il calcio sulla Luna, purtroppo, è quello che stiamo vedendo quotidianamente ormai da tempo, che sembra vivere davvero su un altro pianeta, e quotidianamente ne abbiamo dimostrazioni concrete.
0: Ecco, hai perfettamente ragione, hai sintetizzato il concetto che invito tutti a leggere in apertura di Sport lunedì, quest'oggi sull'Eco di Bergamo. Però giustamente poi i tifosi vogliono chiederti il parere, ma scritto l'amico Mimmo Ponte dalla mia cittadina Ponte San Pietro.
1: Mimmo Ponte da Ponte,
0: un gioco di parole con Valdo o Parietti invece che di Brembate, un paese limitrofo. Il concetto di Palladino che è espresso, perché poi è Palladino un po' al centro dell'attenzione, l'Atalanta riportata dove merita mi dà orgoglio. Ieri poi in conferenza stampa ho sentito un concetto che un po' mi fa trarre delle considerazioni, li porterò sempre nel cuore, i tifosi atalantini, ha detto. Hai colto anche tu qualcosa di particolare?
1: Beh, ma già da tempo, nel senso che comunque credo che... adesso poi possiamo sbagliarci, nel calcio si sa che come nella vita le cose cambiano da 10 minuti in 10 minuti, bisognerà valutare tante cose, chi sarà il nuovo DS, quali saranno le possibili alternative, però credo che se fra Palladino e l'Atalanta ci fosse stata l'intenzione di andare avanti, si sarebbe fatto prima. Insomma, Palladino ha ancora un anno di contratto, quindi teoricamente l'anno prossimo sarebbe ancora l'allenatore dell'Atalanta. Sappiamo benissimo che nessun allenatore, nessuna società vanno avanti con un solo anno di contratto, quindi in caso di permanenza arriverebbe un rinnovo. Aspettiamo, ormai manca poco alla fine della stagione, a fine stagione sia Palladino che

0: la società hanno già detto che si troveranno e discuteranno sia del presente che eventualmente del futuro, i segnali credo che siano quelli di un divorzio, chiamiamolo, in piena armonia, perché comunque anche Palladino è stato estremamente elegante anche sabato alla vigilia nella conferenza stampa, insomma una separazione senza polemiche, magari con intenti diversi per quello che riguarda il presente e il futuro, forse con qualche rammarico per quello che è stato quest'anno dopo che Palladino era partito benissimo. Stiamo a vedere, insomma, domenica finisce il campionato e poi partirà tutto il processo di lavoro in vista della prossima stagione.
1: Ecco, tra l'altro la regia sta proponendo, o ha proposto, la foto di Palladino, eccolo qua, che viene sollevato, che viene quasi lanciato verso la curva, e lui dice con molta onestà intellettuale: è la prima volta che mi accade, abbiamo remato tutti dalla stessa
0: parte. Sì, questo è un aspetto importante, al di là di come andrà a finire credo che sia evidente che fra Palladino e la squadra, lo spogliatoio, si è instaurato un clima davvero di piena armonia, che è quello che era mancato invece ad esempio con Ivan Juric. Quindi Palladino ha avuto senz'altro, al di là poi della classifica, dei risultati, delle prestazioni, il grande merito di riportare armonia in uno spogliatoio che era piuttosto messo male, insomma, dal punto di vista dei rapporti. Abbiamo sentito anche settimana scorsa le dichiarazioni di Carne Secchi, che ormai di questo spogliatoio è un leader. Per la squadra probabilmente Palladino potrebbe restare, bisognerà vedere però quali saranno le scelte della società anche per ciò che riguarda la squadra, perché comunque un certo processo di rinnovamento, non drastico, non rivoluzione, ma insomma sarà inevitabile, ci sarà da lavorare anche sulla squadra, e proprio per questo si tratta di un pacchetto completo che andrà valutato a fine campionato.
1: Indubbiamente, anche perché l'anno prossimo ci aspetta la Conference. Mi ha scritto anche un negoziante di Torre Boldone, Diego Pedrali, che ti chiede, ma poi da un punto di vista, lui è un negoziante, giustamente vuole un po' quantificare il contesto europeo. La regia mi sta regalando questa immagine che vedo sul computer e che ora vi stiamo proponendo. Cioè, in Europa forse quella grande, quella più importante, il pubblico atalantino c'è arrivato o ci sta senza problemi, Piero. Tra l'altro in basso a destra c'è il famoso striscione che è su due pagine, per cui abbiamo difficoltà a proporvelo, questo Ske Federegot Figuret della Conference, che è un autentico capolavoro, è un must, se vogliamo, di questa domenica.
0: Ma sì, è anche un monito, perché sai, a forza di andare in Champions e di avere anni di vacche grasse, credo che a Bergamo qualcuno sia diventato anche un pochino con la puzza sotto il naso. Adesso lasciamo perdere la retorica, ricordiamoci chi siamo, da dove veniamo. L'Atalanta ha fatto un salto in avanti dal punto di vista della qualità che non è paragonabile a quello che è stata per più di 100 anni della sua storia. Però non si può neanche pretendere che sia costantemente fra le prime tre, le quattro del campionato, insomma è lì, è in quel gruppo lì, ci sono le quattro big e poi c'è questo gruppo di 5-6 squadre. Di queste 5-6 squadre, come vediamo qui, l'Atalanta ne ha davanti un paio e ne ha dietro tre, perché il Bologna, la Lazio e non parliamo della Fiorentina erano squadre teoricamente accreditate delle stesse potenzialità dell'Atalanta. Quindi l'Atalanta ha fatto il suo, non facciamo gli schizzinosi, schefe de negot, e prendiamoci la Conference.
1: L'hai detto giustamente, io ho sempre in mente, quando guardo le partite poi del Toro, sento sempre Urbano Cairo, devi vendere, vattene, eccetera, eccetera. Noi abbiamo...
0: Sì, ma pensiamo alla Lazio con Lotito, pensiamo alla Fiorentina dove non c'è contestazione, ma quest'anno hanno fatto un campionato in cui si sono salvati, non dico a stento, perché comunque poi alla fine si sono tirati fuori, ma nettamente inferiori alle attese. Per cui ecco, diamo un'occhiata anche in casa d'altri per renderci conto che poi così male non stiamo.
1: Ecco, questa considerazione.
0: Il Bologna stesso è arrivato dietro ed era una squadra che aveva quantomeno le stesse ambizioni dell'Atalanta.
1: Hai detto tutto, credo, Piero. Carnesecchi reattivo fra i pali, Ederson e Tonico in mezzo, le pagelle sono di Paolo Vavassori, non le possiamo contestare, ma le possiamo quantomeno commentare, perché vediamo una sfilza di insufficienze. Deron, Zaleski, Raspadori, Krstović, lo stesso Palladino che si è beccato un bel 5, il bollino rosso, lo leggo a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, Marco Carnesecchi. Quando perdi e hai il portiere autore di due interventi prodigiosi nel finale del primo tempo, una riflessione va fatta.
0: C'è poco da dire, sì sì. sì, Carnesecchi ancora una volta il migliore, direi a questo punto di gran lunga, fra quanti sono andati in campo, escluso il pubblico, il migliore per distacco di tutta la
1: pubblico
0: stagione.
1: Migliore in assoluto. Pubblico
0: un portiere migliore. Che ha confermato che si è confermato a livelli d'eccellenza, non solo per quanto riguarda l'Atalanta, ma sicuramente in questo momento è forse il miglior portiere italiano insieme a Donnarumma, che comunque non gioca in Italia, e quindi ieri ha incorniciato questa sua stagione con un'altra prestazione top. Poi lo dicevamo prima, insomma, clima da ultimo giorno di scuola, non dico squadra svogliata, ma comunque stanca sicuramente per una stagione che è stata usurante sia sotto il profilo fisico sia sotto quello mentale. Obiettivo raggiunto, insomma, se
1: e si riparte da agosto, poi, se non sbaglio,
0: i voti bisogna darli, ma ieri sarebbe stata una partita da senza voto per tutti.
1: Ci stiamo chiedendo che poi si ripartirà dall'inizio agosto, per cui anche sì, la preparazione potrebbe
0: cambiare. Ovviamente a luglio la preparazione, sì, poi in conference il 20 agosto.
1: Per cui avete capito bene anche cosa ci aspetta. All'interno di Corner ci sono due concetti che vanno commentati. Il primo è, come sempre, l'analisi scientifica. Così è nata la sconfitta più indolore della stagione di Gianluca Besana. Però credo che l'editoriale di Roberto Belingheri meriti un commento. L'Atalanta sconfitta è lo specchio della stagione. Brutta, ma obiettivo centrato, e ora pensare al futuro. Ha detto tutto Roberto, Piero, secondo te?
0: Sì, c'è la sintesi della stagione, insomma, non abbiamo visto un bel calcio, con tutte le attenuanti del caso, perché Palladino, dicevamo prima, ha ereditato una squadra in grande difficoltà, non ha mai potuto effettivamente imporre il suo marchio, perché per i primi quattro mesi in cui è stato a Bergamo la squadra ha giocato ogni tre giorni, ha fatto quello che ha potuto, ha giocato soprattutto adattandosi alle caratteristiche degli avversari. Per parecchio tempo ha funzionato, perché la squadra era arrivata ai primi di marzo a meno uno, meno due dalla Champions, poi c'è stato questo calo per tanti motivi. Non si può dire, appunto, che tranne alcuni sprazzi magari in Champions col Chelsea e col Borussia Dortmund e altre situazioni isolate in campionato, ma comunque sempre più per grinta, per rabbia, per determinazione che per effettiva bellezza tattica, diciamo, non si è visto un gran calcio, però con tutte le attenuanti del caso, ripeto.
1: Indubbiamente, io ti ringrazio. Non leggo il tuo nome però questa sera nel salotto.
0: No, c'è un sacco di gente, non c'era spazio. Anche perché
1: allora,
0: me devo lasciarmi a casa tua.
1: Il parterre
0: quindi...
1: roi sarà composto da Lino Mutti, Marco Sgro, il giornalista Cesare Balnati, e c'è anche il ristoratore Diego Zanchi. Complimenti per la scelta a Matteo De Santis. Piero, noi ci sentiamo lunedì prossimo per commentare la partita.
0: Sì, per commentare l'ultima di campionato.
1: A che ora si gioca? Quando si gioca?
0: Non si sa ancora. Dicevamo prima il calcio sulla luna e non si sa oggi quello che si farà domani.
1: Più conferma di così. Va bene.
0: Speriamo che, essendo due squadre con l'obiettivo ormai raggiunto, non ci infilino un posticipo serale, che a Firenze non sarebbe davvero il massimo. Però
1: ciao Piero.
0: Prenderemo quello che viene.
1: Ciao Piero, un abbraccio.
0: Buona settimana.
1: Un abbraccio di cuore, buona settimana. Buona giornata a te, grazie a coloro che ci hanno seguito, a Nicola Tironi, a Claudio Castelli per il prezioso supporto dalla regia. Domani saremo con il giornalista scrittore Gigi Riva. Buona settimana a tutti.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play.
3: È Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
4: Cercavi me, non è vero? Bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo! Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
7: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
6: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
8: Hai bisogno di una pausa dalle solite playlist? Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti serve rock come si deve.
9: On a journey to the rock and roll satellite.
8: Poche chiacchiere, solo decibel. E il venerdì si fa sul serio.
10: Rock airplay mainstream.
8: La classifica dei brani più programmati.
10: Keep on rockin'.
8: Il rock che devi ascoltare.
11: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
8: È tempo di grandi classici del rock.
11: It's time of rock classics.
12: Rock style. Rock style.
8: Radio Alta. Musica grande.
11: It's time of rock classics.
8: Rock style.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
6: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
3: Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

0: Radio Alta. Sono le 14 e un minuto. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot, spot.
1: Voglio più, più, più.
0: Ma più cosa?
1: Più risparmio.
0: Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
8: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera, offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
10: Keep on rocking.
11: Keep on rocking.
10: Vinyl Revolution.
11: Keep on rocking.
10: Vinyl Revolution.
11: On Radio Alta.
12: Mi devo un po' svegliare dal torpore pomeridiano. Ci siamo noi di Keep on Rocking. Tutto a posto, prima tappa della settimana, lunedì. Eccoci, eccoci. Allora, avevo voglia veramente di essere qua. Perché? Allora, ci sono tantissime novità. Poi alcune delle quali siamo andati a riprenderle, riascoltarle. Sono tantissime le pubblicazioni di questi ultimi tempi. Quindi facciamo anche un ripescaggio di alcuni dischi. Allora, tra le altre cose, cosa ho fatto durante il fine settimana? Sono andato a risentire, cari Corfine e cari Corfini, un album che ricordo ancora quando venne pubblicato nel 1989, e parlo di Steel Wheels dei Rolling Stones, che i puristi dell'epoca, ah sì, sono tornati i Rolling Stones, però nulla di innovativo. Eravamo nel 1989, adesso riascoltando questo album e aspettando il nuovo, perché sarà pubblicato fra poco, Foreign Tongues, una certa comparazione vorrei farla. E poi ecco, pensavo, loro nascono nel 1962, quindi oltre 60 anni fa. Noi che siamo di quel di quell'epoca, poter annunciare un nuovo disco dei Rolling Stones è qualcosa di veramente magico, ma ve l'ho già detto anche durante la nostra Hit Parade di venerdì scorso. E allora, che cosa voglio fare oggi? Qui da Radio Alta, musica grande per quanto riguarda Keep On Rocking, care corfine e cari corfini. Apriamo proprio con questo disco del 1989, Steel Wheels, la musica è dei Rolling Stones.

questa è la più grande rock and roll band del mondo, Rolling Stones. Faccio male ad amarli, i Rolling Stones. Steel Wheels 1989. Ma attenzione, care amiche e cari amici sintonizzati su Radio Arte in questo momento, io sono Teo Mangione, questa è la prima tappa della settimana, perché a distanza di un po' di anni dobbiamo aspettare ancora qualche settimana, perché previsto il 10 di luglio, e allora, siccome la trasmissione terminerà prima, stiamo cercando di fare una proroga, cioè poter andare avanti ancora con Keep on Rockin' per ascoltare il nuovo disco dei Rolling Stones, In the

0: Wyman, c'è anche Charlie Watts all'interno del disco, che verrà pubblicato appunto il 10 luglio 2026, nuovo album Foreign Tongues dei Rolling Stones, la nostra numero uno in the stars.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking. Miracle.
0: Poi ci tenevo a dire, questa è la numero uno della nostra classifica, Rolling Stones numero uno, il nuovo disco è bellissimo per noi che siamo un po' figli di quel periodo degli anni 60, cioè quando noi si nasceva loro erano già in pista, 1962, insomma all'inizio degli anni 60, e adesso torniamo praticamente ad annunciare il nuovo disco dei Rolling Stones, ma ci pensate la bellezza. Allora, stiamo, per quanto riguarda le novità, non è che ci allontaniamo tanto da quelli che insomma ne hanno una certa, perché sarà pubblicato fra poco il nuovo album Splat, sono tornati i Deep Purple.

Boy, allora io rimango spiazzato, cioè ho sentito questo disco, dovevo attendere anche per loro qualche settimana, perché se i Rollins escono il 10 di luglio, loro un pochino prima, ma è il 3 luglio sarà pubblicato questo nuovo album Splat, che è molto più duro rispetto a Whoosh, e poi mi ricorda, non so se siete d'accordo anche voi, un po' il suono degli anni 70 da Highway Star, non lo so, ecco, mi porta quel periodo, questa canzone che bisogna ascoltare più volte a mio parere. Per quanto riguarda i Deep Purple, stavo guardando la formazione con Gillan Glover, poi c'è McBride alla chitarra, ma si alterna anche ad altre canzoni, e poi insomma, la batteria ovviamente di Ian Paice. Allora, questo è il nuovo disco dei Deep Purple, questa è la prima novità di oggi. La seconda invece, qua mi piace un pochino spaziare fra la musica, quella internazionale, ma anche quella italiana. Loro veramente mi hanno sorpreso, ma positivamente. Adesso vi dico il nome della band, poi vi dico altre cose. Sono i Disarm, sono tornati con il loro EP.

0: i Disarm, che fanno le loro canzoni e poi ti rimane in testa tutto il giorno il ritornello della canzone che propongono. Allora, questa è la terza canzone che conosciamo, che ascoltiamo dal loro EP, contiene 5 brani. Mentite spoglie, già lo conosciamo. Luna storta fa parte della nostra Rock and Play Mainstream. Adesso voglio andare con ordine, perché poi le ho ascoltate tutte queste nuove tracce. Questa è Con uno sguardo, che poi arriverà Nati nudi, Vetro infranto, un po' più grunge, che chiude questo EP. E devo fare i complimenti ai ragazzi, quindi Claudio Bonetalli, Nicola Tironi, la voce, quella graffiante, ruvida di Del Valio, di Andrea Balietti, Marco Borabito alla batteria, e poi con la supervisione di Francesco James Dini. È una produzione nostra, è una produzione italiana, è una produzione bergamasca, Con uno sguardo. Ovviamente siamo in Keep on Rocking, quindi potete votarli. Abbiamo sentito i Deep Purple con il nuovo Arrogant Boy da Splatz, il nuovo album che sarà pubblicato fra poco, a luglio, e poi questo dei Disarm, quindi votateli al 334-6254-414.
1: It's time to keep on rocking, Vinyl Revolution.
2: Get it, keep on rocking, Vinyl Revolution.
0: E allora, se deve essere proprio rivoluzione, facciamo un passo indietro. Un passo indietro, ma neanche poi di tanto, perché se vado a controllare la data di pubblicazione, siamo nel 2021, noi li ascoltavamo da circa 5-6 anni con le loro varie produzioni. Questa credo sia una delle loro più importanti, anche perché sembra, pare sì, racconta, stanno tornando, noi le abbiamo praticamente lanciati, li abbiamo conosciuti, siamo stati i primi e possiamo dirlo tranquillamente in Italia. Greta Van Fleet, vi ricordate questa canzone? È Built by Nations.

Vi ricordate quando li annunciavo? Joshua, Jacob, Samuel, Kizka, sono i fratelli insieme a Daniel Wagner alla batteria con Greta Van Fleet. Questo è l'album del 2021, The Battle at Garden's Gate, quello che contiene anche Hit Above, uno dei più grandi successi per quanto riguarda i Greta Van Fleet, anche Broken Bells, e questo era intitolato Built by Nations. Keep on rocking. Extra time. Allora, da qualche giorno che vi faccio sentire un extra time che esula anche dal discorso rock, e prendo l'occasione perché durante il fine settimana c'è qualcuno che ha festeggiato il compleanno. Adesso non so quanti anni abbia compiuto, credo 35-36, insomma più o meno, questi sono i suoi anni, e allora voglio dedicare la prossima canzone, il mio extra time oggi, all'Omino Funk che ha festeggiato il suo compleanno. E allora, uno dei gruppi che insieme amiamo più di altri per quanto riguarda la musica funk è certamente questo, quello di Earth, Wind and Fire, e la canzone è Shining Star.

Shining Star, questa è per Lomino Funk, ma potevamo limitarci a una sola canzone per Luciano Berri che compie gli anni in questo momento? Magic Mind, All in All, proprio per te, caro amico mio. E allora ascoltiamo, alzate il volume, questo è, anzi, questi sono i miei extra time, Earth, Wind and Fire.

0: Oh yeah, Magic Mind, un po' di funky, All in All, questo è l'album degli Earth, Wind and Fire, e questa canzone, Magic Mind, insieme a Shining Star, le abbiamo volute dedicare al nostro omino funk, Luciano Berri, perché ha festeggiato qualche giorno fa, ma lui festeggia sempre. E oggi eravamo in onda, dovevamo assolutamente fare questi auguri per i tuoi splendidi 64 anni, caro ragazzo. Bene, tra poco ti raggiungo però, tra poco ti raggiungo. Magic Mind, anche perché, lo dico sempre, la musica ha un genere solo, anzi due. Uno, musica grande, l'altro lasciamo perdere. E quindi poi voi sapete che amiamo sia il rock che il funk, la buona musica. Ecco, in questo caso quella che ci dà le giuste vibrazioni, quelle emozioni che solo i bei dischi riescono a darci, a emozionarci. E quindi queste due, Shining Star e Magic Mind, le abbiamo dedicate a Luciano Berri, che compie appunto gli anni. Auguri a tutti quelli che oggi festeggiano. Allora, questo, anche se era il 16, va bene, non era proprio questa giornata. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, musica grande. Fra poco Alta Play, Yesterday, Today, e poi arriva l'omino funk, arriva Luciano Berri con Discovery Funk. Noi ci sentiamo domani e sarà ancora Keep On Rockin'.
1: Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colf o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
5: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
6: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgantino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
7: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: È arrivata Niciottina, la tazzina.
3: Con la tazza Niciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Niciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza Niciottina bevi il latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Niciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Niciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
6: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
7: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
6: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
8: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
9: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: La musica grande. Alta Play Today. La musica.

Rob Sinclair firma I Can't Wait, nuovo singolo house che richiama le sue radici French Touch. Il pezzo nasce dalla collaborazione con i produttori del suo studio parigino e mantiene quel groove elegante che ha reso Sinclair un'icona mondiale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cronaca: è ricoverato in gravi condizioni a San Gerardo di Monza il motociclista volta ad Adda che nel pomeriggio di ieri ha tamponato una Fiat Panda sulla quale viaggiavano due donne. L'incidente è avvenuto sulla Rivoltana tra Caravaggio e Misano all'altezza del santuario di Santa Maria del Fonte. La Panda stava viaggiando in direzione Brescia, raggiunta la rotatoria all'altezza del santuario, l'auto ha proseguito dritta per poi fermarsi in attesa di compiere una svolta. A quel punto, ha raccontato la sorella della donna alla guida, abbiamo sentito un forte botto dietro la macchina. Evidentemente il motociclista non si è accorto che la vettura di fronte si stava fermando e l'ha tamponata. Il giovane è stato sbalzato sull'asfalto a circa 5 metri dal punto dell'impatto. Il ventenne è stato trasportato in ospedale con l'elicottero del 112, mentre le due donne non hanno riportato ferite gravi. Sul posto anche un'ambulanza, un'automedica, oltre ai carabinieri di Caravaggio, la polizia locale per regolare il traffico e per mettere i soccorsi in sicurezza. Ed è stato un pomeriggio di paura ieri a Durniano per un'attentata rapina finita nel sangue dopo aver fallito un primo furto all'hotel ristorante La Bettola. Due malviventi hanno preso di mira la pizzeria D'Alfreda. Sorpresa nel magazzino del titolare Massimiliano Ceti, uno dei ladri è fuggito verso l'auto. Nel tentativo di fermarlo il ristoratore si è aggrappato al mezzo venendo trascinato per circa 200 metri prima di essere scaraventato a terra. L'allarme è scattato immediatamente, Ceti è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Treviglio con diverse ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno subito avviato le indagini riuscendo a rintracciare e a catturare il conducente della vettura Zingonia, mentre il complice è attivamente ricercato. In serata il locale ha esposto un cartello chiuso per rapina. Ed ora parliamo dell'antivirus, un piano di prevenzione su più livelli, la situazione naturalmente sotto controllo sul territorio lombardo.
2: Nessun caso di antivirus in Lombardia, ma la macchina della prevenzione si è mossa in anticipo. Il recente isolamento a sacco del turista britannico di passaggio a Milano, risultato del tutto negativo ai test, è stato il primo vero banco di prova per il nuovo piano pandemico regionale 2025-29. In un territorio ancora segnato dal passato, la risposta delle istituzioni ha puntato sulla trasparenza per bloccare sul nascere ogni ingiustificato allarmismo. L'attenzione è alta soprattutto nella provincia di Bergamo, l'area più colpita dalla prima ondata di Covid nel 2020. Qui il ricordo della crisi sanitaria è una ferita aperta e ogni notizia su potenziali minacce virali viene seguita con forte sensibilità. Questa prudenza dei cittadini si unisce alla strategia della regione e del centro regionale malattie infettive che lavorano su una sorveglianza continua e non soltanto sull'emergenza. Il piano lombardo si basa su una rete di monitoraggio che collega medici di base, pronto soccorso e laboratori specializzati. L'obiettivo è bloccare i rischi sul tempo. Misure applicate dall'isolamento precauzionale e controlli ambientali proteggono la salute pubblica senza stravolgere la vita di tutti i giorni. L'assenza di contagi nella regione quindi non è un caso, ma il risultato di un sistema pronto a neutralizzare i rischi sul nascere.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
5: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
6: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
7: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
8: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
9: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta,
9: Alta Play Yesterday, gli anni '80.

Where There's Smoke, There's Fire è il nuovo singolo dei The Black Keys, tratto dal prossimo album Peaches, in uscita a maggio. 10 brani viscerali che Dan Auerbach definisce il loro disco più naturale dai tempi di The Big Come Up. Un lavoro nato nei giorni difficili della malattia del padre di Dan, registrato in presa diretta e costruito insieme a Patrick Carney, compagno di band e presenza fondamentale in studio. Produzione e direzione artistica firmate dagli stessi Black Keys. Per nuovi suoni su Radio Alta, The Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
5: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
5: Ma vai da Conad!
6: Via.
5: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
5: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
5: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
10: La tragedia delle Maldive, la Farnesina conferma l'individuazione dei corpi dei quattro subitaliani che erano ancora dispersi dopo essere morti giovedì scorso mentre erano impegnati in un'immersione nella grotta di Alimatà. L'Iran risponde all'ultima proposta degli Stati Uniti, ieri ancora minaccia da Trump, accettino l'accordo o non rimarrà nulla la presa di posizione dopo una telefonata tra il Takun e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire nuovamente nel conflitto. La donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Bagiovara a Modena è stata estubata ed è cosciente, era una delle quattro ferite più gravi dell'investimento di sabato ad opera di Salim El Makoudri, che sarà interrogato domani dai giudici per la convalida dell'arresto. Il giovane, nel corso dei colloqui col suo avvocato, avrebbe chiesto sigarette ma anche una Bibbia e di poter parlare con un prete. Fermato per i fatti di Modena, si trova al momento in isolamento con l'accusa di strage. Soldati israeliani hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia a largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Tra i fermati ci sarebbero anche degli italiani. Il ministro Tajani ha chiesto rassicurazioni sulle condizioni di trattamento dei nostri connazionali, riferisce una nota della Farnesina. È stato sottoposto a fermo per duplice omicidio l'uomo, un 48enne di Santa Anastasia in provincia di Napoli, ritenuto responsabile di aver ucciso in due giorni diversi due donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia nel Vesuviano. Secondo una prima ricostruzione le vittime sarebbero due prostitute. L'uomo le avrebbe assassinate, secondo quanto ipotizzato dai carabinieri, dopo aver consumato un rapporto sessuale culminato con una lite al momento del pagamento. Voltiamo pagina. Papa Leone si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Presentazione del documento avverrà lunedì prossimo presso l'aula del sinodo alla presenza del Papa. Giornata di difficoltà per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono i lavoratori di vari settori, compresi quelli dei trasporti pubblici. È tutto.
4: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
3: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te!
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
6: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
7: Radio, Radio Alta.
8: Radio Alta.
7: Alta Play Today. Massima

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
2: Alex Fanjul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Fanjul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Fanjul, featuring Kenan, If It's Only Love.

0: Radio Alta. Sono le 16:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Non soltanto furti e spaccate che riguardano i negozi di vicinato, nei mercati aumentano gli scippi.
2: Non solo spaccate notturne e furti nei negozi, adesso a preoccupare i commercianti della Bergamasca sono i borseggi. L'aumento dei colpi si registra soprattutto nei mercati di città e provincia. A lanciare l'allarme sono gli stessi ambulanti che, pur specificando che non si tratta di una situazione fuori controllo, hanno voluto sollevare il problema in un momento in cui il tema della sicurezza è già al centro del dibattito.
3: La situazione attuale del commercio è così, i negozi soffrono le spaccate notturne così, noi alcune volte soffriamo dei piccoli scippi alle clienti, insomma, ecco.
4: Sicuramente non riusciamo a distinguere la brava persona, perché chi commette certe cose purtroppo adesso si camuffano molto bene.
2: Dietro questo fenomeno c'è il riflesso di un momento difficile. Le forti difficoltà economiche e sociali a livello nazionale si stanno traducendo nel ritorno della piccola criminalità.
4: Fortunatamente il comune ci sta dando comunque una grossa mano, nel senso che ci sono pattuglie che adesso controllano la situazione, specialmente nelle ore un po' più di punta.
2: L'obiettivo degli operatori non è fare allarmismo o allontanare la clientela, anche perché il mercato resta prima di tutto un luogo di ritrovo e di socialità per quartieri e paesi. C'è però la volontà di mettere in guardia i cittadini, soprattutto gli anziani.
3: Noi cerchiamo di avvisare la gente di stare attenti, perché alcune volte arrivano i clienti con le borse aperte e diciamo: signore, attenzione al portafoglio, perché la situazione è così. Non è che bisogna creare allarmismo, però perlomeno di informare la gente, insomma.
4: Spesso si viene al mercato per riuscire a risparmiare e capitano, magari potrebbero capitare degli inconvenienti di questo tipo, per cui vogliamo ricordare di stare sempre molto attenti, tenere la borsa davanti e possibilmente magari non portate troppi contanti, comunque state molto attenti.
2: Nel frattempo le associazioni dei commercianti chiedono più controlli alle forze dell'ordine, alla polizia locale, che devono però fare i conti con la nota carenza di personale. Tra le soluzioni si è pensato anche all'uso di guardie private a piedi tra i banchi, ma si tratta di costi difficili da sostenere in un momento in cui il commercio vive una fase di forte stallo.
4: Sicurezza c'è, perché quando sono stati rilevati gli ultimi 2 o 3 casi abbiamo fatto segnalazione al comune, che prontamente ci ha dato una grossa mano.
1: Sono circa una 15 i treni cancellati nella prima mattinata alla stazione centrale di Milano e di Porta Garibaldi del giorno dello sciopero nazionale proclamato da USB. Apparentemente regolari invece le tratte nazionali. A causa di un guasto alla stazione di Milano Greco Pirelli, note sono state soppresse, hanno viaggiato con ritardi di 30 minuti le corse in partenza da Lecco, Ponte San Pietro e Como per Milano Porta Garibaldi e viceversa. Appare invece regolare il servizio diretto tra Sondrio e Milano Centrale. Per le conseguenze della mobilitazione potranno esserci ritardi e cancellazioni fino alle 21 di oggi per le compagnie Trenitalia, Italo e Trenord. Fasce di garanzia sono state attivate dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per treni che sono segnalati in una lista sui siti delle aziende di trasporto regolare la circolazione delle metropolitane a Milano.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
6: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
9: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la Colf o Badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
10: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
11: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera, offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
12: Radio Alta.

0: Discovery Funk.
1: La nuova settimana nella terra del funk inizia esattamente attorno alle 4 del pomeriggio. Contorsione verbale, insomma, una certezza e un'approssimazione nella stessa frase. Si parte con questo clima, questo

E tutto questo nasce oltretutto da un'amicizia molto stretta con Sia, una pop star contemporanea che l'ha trascinata in un mood completamente diverso e scontentando decisamente quelli che sono i fans più legati al passato. Però il tempo passa e le cose possono anche prendere strade diverse. Poi non dimentichiamolo, quando una scelta artistica può essere condivisa o meno, ma accidenti, un artista deve potersi esprimere come meglio crede. Questa è la mia decisione. Trovo molto divertente questa canzone. Poi sentiremo un album che uscirà a settembre e trarremo eventualmente delle conclusioni meno affrettate. Primo passaggio quest'oggi per il nuovo disco Chuckzilla per Chuck Come.

0: abbiamo mantenuto accesi i riflettori un attimo ancora sulla figura mitologica di Chuck Khan, dopo averla ascoltata nel nuovo disco Chuckzilla al suo primo passaggio quest'oggi. Siamo finiti su un suo album del 1978 prodotto da un grande Arif Martin, canzone nella quale Chuck duetta insieme a un altro fenomeno assoluto di nome George Benson. La canzone era We Got the Love. Ed ora attenzione, una delle più belle voci del momento, il nuovo disco di Kim Swain.
1: Hello, this is Kim Swain.

espressioni contemporanee più interessanti dal mio punto di vista. La seguiamo da tempo, il suo nome è Kim Swain, è uscito un suo EP a 7 tracce che contiene anche tutti i singoli precedenti. Ora alziamo un po' di polvere in questa terra del funk che appare arida.

0: Di questo brano esiste la versione originale del 73 che dura un poco più di 3 minuti, però io quella generalmente fingo di non ricordarla. Finisco sempre su questa estesa pubblicata nell'88 che ha mantenuto comunque la sua struttura musicale, semplicemente un po' più lunga e raggiunge i 9 minuti. Era James Brown, Mr. Dynamite, People Get Up and Dry Your Funky Soul. Ora cambiamo registro.
1: Hello everyone, I'm Alex Fagiola and this is my song on Discovery Funk on Radio Alta with Luciano Berri. Always the best funk from Italy to the world.

0: Bentornato Alex Faniul, nuovo singolo, si chiama Every Letter of Your Name, ancora la splendida e affascinante voce di Kenan. È tutto per oggi, vi aspetto domani attorno alle 4 del pomeriggio. Notizie, Alta Players Day Today, poi Ta Mangione attorno alle 17 tornerà ancora in onda su Radio Alta. Ora si celebra un album ai suoi 50 anni, siamo in area Philly Sound, Archie Bell and the Drells.
1: Discovery Funk.

0: spot.
1: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 kg a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
7: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
8: La tragedia delle Maldive, la Farnesina conferma l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani che erano ancora dispersi dopo essere morti giovedì scorso mentre erano impegnati in un'immersione nella grotta di Alimatà. L'Iran risponde all'ultima proposta degli Stati Uniti, ieri ancora minaccia da Trump, accettino l'accordo o non rimarrà nulla la presa di posizione dopo una telefonata tra il Takun e il premier israeliano Netanyahu che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire nuovamente nel conflitto. La donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Bagiovara a Modena è stata estubata ed è cosciente, era una delle 4 ferite più gravi dell'investimento di sabato ad opera di Salim El Makoudri, che sarà interrogato domani dai giudici per la convalida dell'arresto. Il giovane, nel corso dei colloqui col suo avvocato, avrebbe chiesto sigarette ma anche una Bibbia e di poter parlare con un prete. Fermato per i fatti di Modena, si trova al momento in isolamento con la accusa di strage. Soldati israeliani hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia a largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Tra i fermati ci sarebbero anche degli italiani. Il ministro Tajani ha chiesto rassicurazioni sulle condizioni di trattamento dei nostri connazionali, riferisce una nota della Farnesina. È stato sottoposto a fermo per duplice omicidio l'uomo, un 48enne di Santa Anastasia in provincia di Napoli, ritenuto responsabile di aver ucciso in 2 giorni diversi 2 donne in un cantiere edile di Pollena Trocchia nel Vesuviano. Secondo una prima ricostruzione le vittime sarebbero 2 prostitute, l'uomo le avrebbe assassinate secondo quanto ipotizzato dai carabinieri dopo aver consumato un rapporto sessuale culminato con una lite al momento del pagamento. Voltiamo pagina, Papa Leone si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera enciclica porta la firma del Papa in data 15 maggio, nel 135esimo anniversario della promulgazione della lettera enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Presentazione del documento avverrà lunedì prossimo presso l'aula del sinodo alla presenza del Papa. Giornata di difficoltà per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono i lavoratori di vari settori, compresi quelli dei trasporti pubblici. È tutto.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
9: Alta, Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
10: E che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
0: Alta Play Yesterday,
9: suona 2000.
0: Quando la musica scrive la storia.
9: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000. Lascia stare.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina,
2: la tazzina.
3: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
4: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
5: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
0: La musica grande. Radio Alta.

arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di mezzo miliardo di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco. Spot.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Voglio più!
6: Più!
5: Più!
7: Ma più cosa?
5: Più risparmio!
7: Ma vai da Conad!
8: Via.
7: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
5: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
7: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa.
5: Questa è convenienza!
7: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
9: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
10: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
11: Radio Alta. La musica grande.
12: Keep on rocking.
13: Keep on rocking.
14: Vinyl revolution.
12: Keep on rocking.
14: Vinyl revolution.
13: On Radio Alta.
15: Vi devo un po' svegliare dal torpore pomeridiano, ci siamo noi di Keep on Rocking. Tutto a posto, prima tappa della settimana, lunedì, eccoci. Allora, avevo voglia veramente di essere qua perché, allora, ci sono tantissime novità, poi alcune delle quali siamo andati a riprenderle, riascoltarle, sono tantissime le pubblicazioni di questi ultimi tempi, quindi facciamo anche un ripescaggio di alcuni dischi. Allora, tra le altre cose, cosa ho fatto durante il fine settimana? Sono andato a risentire, cari Corfini, un album che ricordo ancora quando venne pubblicato nel 1989, e parlo di Steel Wheels dei Rolling Stones, che i puristi dell'epoca, sono tornati i Rolling Stones, però nulla di innovativo. Eravamo nel 1989. Adesso, riascoltando questo album e aspettando il nuovo, perché sarà pubblicato fra poco, Foreign Tongues, una certa comparazione vorrei farla. E poi ecco, pensavo, loro nascono nel 1962, quindi oltre 60 anni fa. Noi che siamo di quell'epoca, poter annunciare un nuovo disco dei Rolling Stones è qualcosa di veramente magico, ma ve l'ho già detto anche durante la nostra Hit Parade di venerdì scorso. E allora, che cosa voglio fare oggi? Qui da Radio Alta, musica grande per quanto riguarda Keep on Rocking, care Corfine e cari Corfini. Apriamo proprio con questo disco del 1989, Steel Wheels. La musica è dei Rolling Stones.

questa è la più grande rock and roll band del mondo, Rolling Stones. Faccio male ad amarli, i Rolling Stones. Steel Wheels 1989. Ma attenzione, care amiche e cari amici sintonizzati su Radio Arte in questo momento, io sono Teo Mangione, questa è la prima tappa della settimana, perché a distanza di un po' di anni dobbiamo aspettare ancora qualche settimana, perché previsto il 10 di luglio, e allora, siccome la trasmissione terminerà prima, stiamo cercando di fare una proroga, cioè poter andare avanti ancora con Keep on Rockin' per ascoltare il nuovo disco dei Rolling Stones in

0: Sons dei Rolling Stones, la nostra numero uno in the stars.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking.
0: Poi ci tenevo a dire, questa è la numero uno della nostra classifica, Rolling Stones numero uno, il nuovo disco. È bellissimo per noi che siamo un po' figli di quel periodo degli anni 60, cioè quando noi si nasceva loro erano già in pista, 1962, insomma all'inizio degli anni 60, e adesso torniamo praticamente ad annunciare il nuovo disco dei Rolling Stones. Ma ci pensate la bellezza. Allora, stiamo, per quanto riguarda le novità, non è che ci allontaniamo tanto da quelli che insomma ne hanno una certa, perché sarà pubblicato fra poco il nuovo album Splat. Sono tornati i Deep Purple.

Arrogant Boy. Allora, io rimango spiazzato, cioè ho sentito questo disco, dovevo attendere anche per loro qualche settimana, perché se i Rollins escono il 10 di luglio, loro un pochino prima, ma è il 3 luglio, il 3 luglio sarà pubblicato questo nuovo album Splat, che è molto più duro rispetto a Whoosh. E poi mi ricorda, non so se siete d'accordo anche voi, un po' il suono degli anni 70 da Highway Star, non lo so, ecco, mi porta a quel periodo questa canzone, che bisogna ascoltare più volte a mio parere. Per quanto riguarda i Deep Purple, stavo guardando la formazione con Gillan Glover, poi c'è McBride alla chitarra, ma si alterna anche ad altre canzoni, e poi insomma, la batteria ovviamente di Ian Paice. Allora, questo è il nuovo disco dei Deep Purple, questa è la prima novità di oggi. La seconda invece, qua

piace un pochino spaziare fra la musica, quella internazionale, ma anche quella italiana. Loro veramente mi hanno sorpreso, ma positivamente. Adesso vi dico il nome della band, poi vi dico altre cose. Sono i Disarm, sono tornati con il loro EP.

0: i Disarma, che fanno le loro canzoni e poi ti rimane in testa tutto il giorno il ritornello della canzone che propongono. Allora, questa è la terza canzone che conosciamo, che ascoltiamo dal loro EP, contiene 5 brani. Mentite spoglie, già lo conosciamo. Luna storta fa parte della nostra Rock and Play Mainstream. Adesso voglio andare con ordine, perché poi le ho ascoltate tutte queste nuove tracce. Questa è Con uno sguardo, che poi arriverà Nati nudi, Vetro infranto, un po' più grunge, che chiude questo EP. E devo fare i complimenti ai ragazzi, quindi Claudio Bonetalli, Nicola Tironi, la voce, quella graffiante, ruvida di Del Valio, di Andrea Balietti, Marco Borabito alla batteria, e poi con la supervisione di Francesco James Dini. È una produzione nostra, è una produzione italiana, è una produzione bergamasca, Con uno sguardo. Ovviamente siamo in Keep on Rocking, quindi potete votarli. Abbiamo sentito i Deep Purple con il nuovo Arrogant Boy da Splatz, il nuovo album che sarà pubblicato fra poco, a luglio, e poi questo dei Disarm. Quindi votateli al 334-6254-414.
1: It's time to keep on rocking Vinyl Revolution.
2: Get it, keep on rocking Vinyl Revolution.
0: E allora, se deve essere proprio rivoluzione, facciamo un passo indietro, ma non è neanche poi di tanto, perché se vado a controllare la data di pubblicazione, siamo nel 2021, noi li ascoltavamo da circa 5-6 anni con le loro varie produzioni. Questa credo sia una delle loro più importanti, anche perché sembra, pare sì, racconta, stanno tornando, noi li abbiamo praticamente lanciati, li abbiamo conosciuti, siamo stati i primi e possiamo dirlo tranquillamente in Italia. Greta Van Fleet, vi ricordate questa canzone? È Built by Nations.

Vi ricordate quando li annunciavo? Joshua, Jacob, Samuel, Kizka, sono i fratelli insieme a Daniel Wagner alla batteria con Greta Van Fleet. Questo è l'album del 2021, The Battle at Garden's Gate, quello che contiene anche Hit Above, uno dei più grandi successi per quanto riguarda i Greta Van Fleet, anche Broken Bells, e questo era intitolato Built by Nations. Keep on rocking. Extra time. Allora, da qualche giorno che vi faccio sentire un extra time che esula anche dal discorso rock, e prendo l'occasione perché durante il fine settimana c'è qualcuno che ha festeggiato il compleanno. Adesso non so quanti anni abbia compiuto, credo 35-36, insomma più o meno questi sono i suoi anni, e allora voglio dedicare la prossima canzone, il mio extra time oggi, all'Omino Funk che ha festeggiato il suo compleanno. E allora, uno dei gruppi che insieme amiamo più di altri per quanto riguarda la musica funk è certamente questo, quello di Earth, Wind and Fire, e la canzone è Shining Star.

Shining Star, questa è per l'Omino Funk, ma potevamo limitarci a una sola canzone per Luciano Berri che compie gli anni in questo momento? Magic Mind, All in All, proprio per te, caro amico mio. E allora ascoltiamo, alzate il volume, questo è, anzi, questi sono i miei extra time, Earth, Wind and Fire.

0: Oh yeah, Magic Mind, un po' di funky, All in All, questo è l'album degli Earth, Wind and Fire, e questa canzone, Magic Mind, insieme a Shining Star, le abbiamo volute dedicare al nostro omino funk, Luciano Berri, perché ha festeggiato qualche giorno fa, ma lui festeggia sempre. E oggi eravamo in onda, dovevamo assolutamente fare questi auguri per i tuoi splendidi 64 anni, caro ragazzo. Bene, tra poco ti raggiungo però, tra poco ti raggiungo. Magic Mind, anche perché, lo dico sempre, la musica ha un genere solo, anzi due. Uno, musica grande, l'altro lasciamo perdere. E quindi poi voi sapete che amiamo sia il rock che il funk, la buona musica. Ecco, in questo caso quella che ci dà le giuste vibrazioni, quelle emozioni che solo i bei dischi riescono a darci, a emozionarci. E quindi queste due, Shining Star e Magic Mind, le abbiamo dedicate a Luciano Berri, che compie appunto gli anni. Auguri a tutti quelli che oggi festeggiano. Allora, questo, anche se era il 16, va bene, non era proprio questa giornata. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, musica grande. Fra poco Alta Play, Yesterday, Today, e poi arriva l'omino funk, arriva Luciano Berri con Discovery Funk. Noi ci sentiamo domani e sarà ancora Keep On Rockin'.
1: Spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
1: Da Tanghetti Salotti vi aspetta il fuori tutto. Offerte imperdibili su centinaia di prodotti esposti e a magazzino. Disponibili subito, in pronta consegna. E non solo. Con l'acquisto del vostro nuovo divano, poltrona, letto, rete o materasso, avrete anche diritto allo speciale bonus rottamazione. Tanghetti Salotti vi aspetta nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e di Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800 800 730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
6: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
7: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
6: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
8: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
8: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Caperal, dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 kg a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
1: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
2: Con la tazza diciottina, bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco, anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
9: La musica grande, la musica grande. Radio Alta.
10: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Mist pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Mist, Love Will Show Us Our Way.

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cronaca: è ricoverato in gravi condizioni a San Gerardo di Monza il motociclista Volta Dadda, che nel pomeriggio di ieri ha tamponato una Fiat Panda sulla quale viaggiavano due donne. L'incidente è avvenuto sulla Rivoltana tra Caravaggio e Misano, all'altezza del santuario di Santa Maria del Fonte. La Panda stava viaggiando in direzione Brescia, raggiunta la rotatoria all'altezza del santuario, l'auto ha proseguito dritta per poi fermarsi in attesa di compiere una svolta. A quel punto, ha raccontato la sorella della donna alla guida, abbiamo sentito un forte botto dietro la macchina. Evidentemente il motociclista non si è accorto che la vettura di fronte si stava fermando e l'ha tamponata. Il giovane è stato sbalzato sull'asfalto a circa 5 metri dal punto dell'impatto. Il ventenne è stato trasportato in ospedale con l'elicottero del 112, mentre le due donne non hanno riportato ferite gravi. Sul posto anche un'ambulanza, un'automedica, oltre ai carabinieri di Caravaggio e la polizia locale per regolare il traffico e permettere i soccorsi in sicurezza. Ed è stato un pomeriggio di paura ieri a Durniano per una tentata rapina finita nel sangue dopo aver fallito un primo furto all'hotel ristorante La Bettola. Due malviventi hanno preso di mira la pizzeria D'Alfreda. Sorpresa nel magazzino del titolare Massimiliano Ceti, uno dei ladri è fuggito verso l'auto. Nel tentativo di fermarlo il ristoratore si è aggrappato al mezzo, venendo trascinato per circa 200 metri prima di essere scaraventato a terra. L'allarme è scattato immediatamente, Ceti è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Treviglio con diverse ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno subito avviato le indagini, riuscendo a rintracciare e a catturare il conducente della vettura Zingonia, mentre il complice è attivamente ricercato. In serata il locale ha esposto un cartello chiuso per rapina. Sono circa una quindicina di treni cancellati nella prima mattinata alla stazione centrale di Milano e di Porta Garibaldi del giorno dello sciopero nazionale proclamato da USB. Apparentemente regolari invece le tratte nazionali. A causa di un guasto alla stazione di Milano Greco Pirelli, note sono state soppresse, hanno viaggiato con ritardi di 30 minuti le corse in partenza da Lecco, Ponte San Pietro e Como per Milano Porta Garibaldi e viceversa. Appare invece regolare il servizio diretto tra Sondrio e Milano Centrale. Per le conseguenze della mobilitazione potranno esserci ritardi e cancellazioni fino alle 21 di oggi per le compagnie Trenitalia, Italo e Trenord. Fasce di garanzia sono state attivate dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per treni che sono segnalati in una lista sui siti delle aziende di trasporto regolare la circolazione delle metropolitane a Milano. Verso la gara e i rincari tra l'altro dei biglietti abbiamo incontrato il nuovo direttore dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Bergamo, Vezio Guidobono.
2: Il trasporto pubblico locale nella Bergamasca sta attraversando una fase di profonda e delicata trasformazione. Il settore si trova a dover gestire contemporaneamente una duplice sfida: da una parte l'impatto di grandi cantieri in corso sul territorio come il raddoppio ferroviario, la nuova linea tranviaria T2 e l'introduzione del tram elettrico; dall'altra l'attuazione del piano di bacino pronto a diventare operativo attraverso le gare d'appalto previste entro l'anno, il cui esito potrebbe ridefinire l'attuale assetto dei gestori dei servizi.
3: Ovviamente, trattandosi di gara, ci sarà concorrenza. Io mi auguro che il modello che verrà scelto dall'Assemblea sia in qualche modo simile a quella che è la suddivisione attuale dei territori.
2: In questo scenario di transizione il tema delle tariffe e dei possibili rincari rimane l'argomento più caldo e sensibile per l'utenza.
3: Il sistema tariffario cambierà. Quelli che saranno, tra virgolette, sfavoriti saranno coloro i quali si trovano nelle cosiddette linee di confine, perché verrà sicuramente sviluppato un sistema a zone e il sistema a zone prevede che ci sia un cambio di tariffa quando si passa da una all'altra. Se magari passando da una zona all'altra si percorrono pochi chilometri, ci si potrà trovare di fronte ad un incremento. Chiaramente gli incrementi non sono incrementi rilevanti, comunque sono incrementi che rispetto a una famiglia, al reddito di una famiglia normale, ordinaria, possono avere un impatto.
2: Al vertice dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale da poco subentrato il nuovo direttore Vezio Guidobono, figura che porta con sé una lunga esperienza maturata proprio sul campo e dall'altra parte del tavolo, avendo ricoperto a lungo il ruolo di responsabile della gestione dei servizi per una società di trasporti nel milanese.
3: È una visione completamente diversa, perché io vengo da un'azienda, per cui per me le logiche sono quelle che in questo momento mi trovo dalla parte opposta del tavolo.
2: Restano aperti i fronti critici della cronica carenza di autisti e della sicurezza a bordo dei mezzi e nelle stazioni.
3: Deve trasportare 50 persone, il conducente deve guardare la strada, non deve guardarsi le spalle.
2: Nelle prossime settimane Guidobono avvierà una serie di confronti con le parti sociali per strutturare un percorso che appare ormai tracciato, ma che per la complessità degli interessi in gioco non mancherà di generare inevitabili momenti di discussione e contrasto tra i soggetti coinvolti.
3: La possibilità che ci siano ricorsi, e quindi ricorsi da parte di coloro i quali non hanno vinto la gara, sono pressoché certi.
1: Parliamo di sport, parliamo di Atalanta, questa sera appuntamento con tutta Atalanta, sicuramente ci sono molte cose da dire, ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis, a te la linea Matteo.
4: Sì, partiamo subito da una notizia che è un'ultima ora di questa mattina, l'ultima giornata di campionato vedrà Atalanta impegnata in trasferta sul campo della Fiorentina venerdì 22 maggio alle 20:45, sarà la prima partita della 38esima e ultima giornata di campionato, quindi Fiorentina-Atalanta si gioca di venerdì sera, tra l'altro 22 maggio sarà anche una data particolare per l'Atalanta perché è l'anniversario della vittoria dell'Europa League a Dublino e probabilmente insomma c'è una campagna social in corso che sta preannunciando attraverso anche una serie di totem che sono in giro con la città l'arrivo probabilmente di quello che sarà il nuovo logo dell'Atalanta, quindi comunque sarà una data speciale particolare quella dell'ultima partita della stagione dell'Atalanta. Atalanta che festeggia, celebra la conquista della qualificazione alla Conference League con il settimo posto in campionato che vale la Conference grazie alla vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter che ha vinto anche lo scudetto e quindi ha liberato un posto in più per l'Europa, ne approfitterà, ne gioverà l'Atalanta che ha conquistato questo settimo posto in maniera aritmetica una giornata dal termine nel modo peggiore, nel senso che nell'ultima partita casalinga della stagione ieri è stata sconfitta in casa proprio dai rivali diretti del Bologna a segno con Orsolini, Bologna che avrebbe dovuto vincere però 3-0 a Bergamo, quindi con 3 gol di scarto per poter ribaltare quella che era la differenza reti dopo la partita dell'andata. Ne parleremo stasera di quello che è successo ieri, ma anche insomma di quello che è il futuro nero-azzurro, stasera in studio in compagnia degli allenatori ed ex calciatori dell'Atalanta, Lino Mutti e Marco Sgro, con il giornalista Cesare Malnati, con il ristoratore Diego Zanchi. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi SMS al 335-699-422 email a tuttoatalanta@bergamotv.it e come ogni lunedì stasera puntuali dalle 21 in diretta con Tutto Atalanta.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
6: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
5: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
7: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
8: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
9: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
10: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
11: Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta.
11: Alta Play Yesterday,
13: gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday.
0: Le emozioni e i ricordi degli anni 90.

Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q-Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

0: love. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
2: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
1: Spot Spot.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio
1: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
9: Atalanta fatta per l'Europa, questo è il titolo che campeggia sulla prima pagina dell'Eco di Bergamo questa mattina. Fatta per l'Europa dopo una sconfitta indolore contro il Bologna ieri. Lo chiedo subito a Piero Vailati, il nostro tradizionale ospite. Abbiamo perso 1-0, gol di Orsolini nel finale della gara. Non è stata una grande prestazione che vogliamo commentare. Chiedo a Nicola Tironi e a Claudio Castelli magari di riproporre questo titolo, perché poi vorrei commentare con te, Piero, la foto dei ragazzi sotto la curva ad applaudire, a ricevere gli applausi. E io mi devo complimentare con tutti i tifosi, perché ieri si sono veramente scatenati con striscioni a più non posso, molto in rima, baciata. Piero, buona settimana, grazie di essere
10: qui. Buona giornata, buona settimana a tutti. Sì, è andata, dai. L'obiettivo a un certo punto della stagione è chiaro che sarebbe stato andare in Conference League, tornare in Europa per la nona volta negli ultimi 10 anni. Comunque, l'abbiamo già detto più volte, un piazzamento abbastanza in linea con quelle che erano le potenzialità della squadra e le previsioni della vigilia, al netto del fatto che davanti nessuna delle big quest'anno ha steccato, forse la Juve, ma ormai troppo tardi per potersi reinserire. e quindi c'è stata questa giornata un po' da ultimo giorno di scuola con l'obiettivo raggiunto. Nemmeno il Bologna ci credeva troppo in questa vittoria per 3-0, e grandi protagonisti, anche uno dei titoli che abbiamo fatto sull'Eco di Bergamo, grandi protagonisti tifosi, migliori in campo per distacco.
9: Sono pienamente d'accordo con te, altro che distacco, perché poi non posso neanche leggere tutti questi striscioni per la creatività. Poi però proporremo la pagina, come sempre, firmata dal nostro esperto Dino Nippali.
10: Beh, ce n'era uno, facciamo uno spoiler, dai, quello che Fede Negot finirà della Conference.
9: L'ho commentato ieri sera a Radio Alta.
10: È fantastico ed è una sintesi di una filosofia di vita.
9: Schefe con la K, tra l'altro, questa, questa variabile letteraria veramente simpatica. Sconfitta col sorriso, vediamo anche Bakker nel gruppo che applaude sotto la curva. Eurodea, questa è la maglietta celebrativa. Cola, li vediamo tutti, Mario Pasalic, eccetera eccetera. Però io a lunedì mattina, Piero, mi alzo, faccio colazione e leggo Il marziano sulla terra e Il calcio sulla luna. Qualcuno che mi segue dalle frequenze di Radio Alta dirà: è completamente impazzito il conduttore. In verità, cari amici miei, è il titolo della Domenica del Villaggio, a firma Piero Vailati. Non vorrei anticipare nulla, se no poi non acquistano l'Eco di Bergamo, caro Piero, però citi Mattarella, Sinner, eccetera eccetera. Una sintesi breve?
10: Beh, il marziano chiaramente è Yannick Sinner, che è atterrato sulla Terra, intesa anche come Terra Rossa, che è una superficie che finora non gli aveva dato grandissime soddisfazioni. Il calcio sulla Luna, purtroppo, è quello che stiamo vedendo quotidianamente ormai da tempo, che sembra vivere davvero su un altro pianeta, e quotidianamente ne abbiamo dimostrazioni concrete.
9: Ecco, hai perfettamente ragione, hai sintetizzato il concetto che invito tutti a leggere in apertura di Sport lunedì, quest'oggi sull'Eco di Bergamo. Però giustamente poi i tifosi vogliono chiederti il parere. M'ha scritto l'amico Mimmo Ponte dalla mia cittadina Ponte San Pietro.
10: Mimmo Ponte da Ponte,
9: un gioco di parole con Valdo o Parietti invece che di Brembate, paese limitrofo. Il concetto di Palladino che è espresso, perché poi è Palladino un po' al centro dell'attenzione, l'Atalanta riportata dove merita mi dà orgoglio. Ieri poi in conferenza stampa ho sentito un concetto che un po' mi fa trarre delle considerazioni, li porterò sempre nel cuore, i tifosi atalantini, ha detto. Hai colto anche tu qualcosa di particolare?
10: Beh, ma già da tempo, nel senso che comunque credo che adesso poi possiamo sbagliarci, nel calcio si sa che come nella vita le cose cambiano da 10 minuti in 10 minuti, bisognerà valutare tante cose, chi sarà il nuovo DS, quali saranno le possibili alternative, però credo che se fra Palladino e l'Atalanta ci fosse stata l'intenzione di andare avanti, si sarebbe fatto prima. Insomma, Palladino ha ancora un anno di contratto, quindi teoricamente l'anno prossimo sarebbe ancora l'allenatore dell'Atalanta. Sappiamo benissimo che nessun allenatore, nessuna società vanno avanti con un solo anno di contratto, quindi in caso di permanenza arriverebbe un rinnovo. Aspettiamo, ormai manca poco alla fine della stagione. A fine stagione sia Palladino che la società hanno già detto che si troveranno e discuteranno sia del presente che eventualmente del futuro. I segnali credo che siano quelli di un divorzio, chiamiamolo, in piena armonia, perché comunque anche Palladino è stato estremamente elegante anche sabato alla vigilia nella conferenza stampa. Insomma, una separazione senza polemiche, magari con con intenti diversi per quello che riguarda il presente e il futuro, forse con qualche rammarico per quello che è stato quest'anno dopo che Palladino era partito benissimo. Stiamo a vedere, insomma, domenica finisce il campionato e poi partirà tutto il processo di lavoro in vista della prossima stagione.
9: Ecco, tra l'altro la regia sta proponendo, o ha proposto, la foto di Palladino, eccolo qua, che viene sollevato, che viene quasi lanciato verso la curva, e lui dice con molta onestà intellettuale: è la prima volta che mi accade, abbiamo remato tutti dalla stessa
10: parte. Sì, questo è un aspetto importante. Al di là di come andrà a finire, credo che sia evidente che fra Palladino e la squadra, lo spogliatoio, si è instaurato un clima davvero di piena armonia, che è quello che era mancato invece ad esempio con Ivan Juric. Quindi Palladino ha avuto senz'altro, al di là poi della classifica, dei risultati, delle prestazioni, il grande merito di riportare armonia in uno spogliatoio che era piuttosto messo male, insomma, dal punto di vista dei rapporti. Abbiamo sentito anche settimana scorsa le dichiarazioni di Carnesecchi, che ormai di questo spogliatoio è un leader. Per la squadra probabilmente Palladino potrebbe restare, bisognerà vedere però quali saranno le scelte della società anche per ciò che riguarda la squadra, perché comunque un certo processo di rinnovamento, non drastico, non rivoluzione, ma insomma sarà inevitabile. Ci sarà da lavorare anche sulla squadra, e proprio per questo si tratta di un pacchetto completo che andrà valutato a fine campionato.
9: Indubbiamente, anche perché l'anno prossimo ci aspetta la Conference. Mi ha scritto anche una negoziante di Torre Boldone, Diego Pedrali, che ti chiede, ma poi da un punto di vista, lui è un negoziante, giustamente vuole un po' quantificare il contesto europeo. La regia mi sta regalando questa immagine che vedo sul computer e che ora vi stiamo proponendo. Cioè, in Europa forse quella grande, quella più importante, il pubblico atalantino ci è arrivato o ci sta senza problemi, Piero. Tra l'altro in basso a destra c'è il famoso striscione, che è su due pagine, per cui abbiamo difficoltà a proporvelo, questo Ske Federegot Figuret della Conference, che è un autentico capolavoro, è un must, se vogliamo, di questa domenica.
10: Ma sì, è anche un monito, perché sai, a forza di andare in Champions e di avere anni di vacche grasse, credo che a Bergamo qualcuno sia diventato anche un pochino con la puzza sotto il naso. Adesso lasciamo perdere la retorica, ricordiamoci chi siamo, da dove veniamo. L'Atalanta ha fatto un salto in avanti dal punto di vista della qualità che non è paragonabile a quello che è stata per più di 100 anni della sua storia. Però non si può neanche pretendere che sia costantemente fra le prime tre, le quattro del campionato. Insomma, è lì, è in quel gruppo lì, ci sono le quattro big e poi c'è questo gruppo di 5-6 squadre. Di queste 5-6 squadre, come vediamo qui, l'Atalanta ne ha davanti un paio e ne ha dietro tre, perché il Bologna, la Lazio e non parliamo della Fiorentina, erano squadre teoricamente accreditate delle stesse potenzialità dell'Atalanta. Quindi l'Atalanta ha fatto il suo, non facciamo gli schizzinosi, schefe de negot, e prendiamoci la Conference.
9: L'hai detto giustamente, io ho sempre in mente, quando guardo le partite poi del Toro, sento sempre Urbano Cairo, devi vendere, vattene, eccetera, eccetera. Noi abbiamo...
10: Sì, ma pensiamo alla Lazio con Lotito, pensiamo alla Fiorentina dove non c'è contestazione, ma quest'anno hanno fatto un campionato in cui si sono salvati, non dico a stento, perché comunque poi alla fine si sono tirati fuori, ma nettamente inferiori alle attese. Per cui ecco, diamo un'occhiata anche in casa d'altri per renderci conto che poi così male non stiamo.
9: Ecco, questa considerazione.
10: Il Bologna stesso è arrivato dietro ed era una squadra che aveva quantomeno le stesse ambizioni dell'Atalanta.
9: Hai detto tutto, credo, Piero. Carnesecchi reattivo fra i pali, Ederson è tonico in mezzo, le pagelle sono di Paolo Vavassori, non le possiamo contestare, ma le possiamo quantomeno commentare, perché vediamo una sfilza di insufficienze. De Ron, Zaleski, Raspadori, Krstović, lo stesso Palladino che si è beccato un bel 5 il bollino rosso, lo leggo a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, Marco Carnesecchi. Quando perdi e hai il portiere autore di due interventi prodigiosi nel finale del primo tempo, una riflessione va fatta.
10: C'è poco da dire, sì sì. Sì, Carnesecchi ancora una volta il migliore, direi a questo punto di gran lunga, fra quanti sono andati in campo, escluso il pubblico, il migliore per distacco di tutta la
9: pubblico
10: stagione.
9: Pubblico migliore in assoluto. Pubblico
10: un portiere migliore. Che ha confermato... che si è confermato a livelli d'eccellenza non solo per quanto riguarda l'Atalanta, ma sicuramente in questo momento è forse il miglior portiere italiano insieme a Donnarumma, che comunque non gioca in Italia, e quindi ieri ha incorniciato questa sua stagione con un'altra prestazione top. Poi lo dicevamo prima, insomma, clima da ultimo giorno di scuola, non dico squadra svogliata, ma comunque stanca sicuramente per una stagione che è stata usurante sia sotto il profilo fisico sia sotto quello mentale. Obiettivo raggiunto, insomma, sì.
9: E si riparte da agosto, poi, se non sbaglio.
10: I voti bisogna darli, ma ieri sarebbe stata una partita da senza voto per tutti.
9: Ti stavo chiedendo che poi si ripartirà dall'inizio agosto, per cui anche sì. La preparazione potrebbe
10: cambiare. Ovviamente a luglio la preparazione, sì, poi in conference il 20 agosto.
9: Per cui avete capito bene anche cosa ci aspetta. All'interno di Corner ci sono due concetti che vanno commentati. Il primo è, come sempre, l'analisi scientifica. Così è nata la sconfitta più indolore della stagione di Gianluca Besana. Però credo che l'editoriale di Roberto Belingheri meriti un commento. L'Atalanta sconfitta è lo specchio della stagione. Brutta, ma obiettivo centrato, e ora pensare al futuro. Ha detto tutto Roberto, Piero, secondo te?
10: Sì, c'è la sintesi della stagione, insomma, non abbiamo visto un bel calcio con tutte le attenuanti del caso, perché Palladino, dicevamo prima, ha ereditato una squadra in grande difficoltà, non ha mai potuto effettivamente imporre il suo marchio perché per i primi quattro mesi in cui è stato a Bergamo la squadra ha giocato ogni tre giorni, ha fatto quello che ha potuto, ha giocato soprattutto adattandosi alle caratteristiche degli avversari. Per parecchio tempo ha funzionato, perché la squadra era arrivata ai primi di marzo a meno uno, meno due dalla Champions, poi c'è stato questo calo per tanti motivi. Non si può dire, appunto, che tranne alcuni sprazzi magari in Champions col Chelsea e col Borussia Dortmund e altre situazioni isolate in campionato, ma comunque sempre più per grinta, per rabbia, per determinazione che per effettiva bellezza tattica, diciamo, non si è visto un gran calcio, però con tutte le attenuanti del caso, ripeto.
9: Indubbiamente, io ti ringrazio. Non leggo il tuo nome però questa sera nel salotto.
10: No, c'è un sacco di gente, non c'era spazio, anche perché
9: allora,
10: me devo lasciarmi a casa due.
9: Il parterre de roi sarà composto da Lino Mutti, Marco Sgro, il giornalista Cesare Balnati, e c'è anche il ristoratore Diego Zanchi. Complimenti per la scelta a Matteo De Santis. Piero, noi ci sentiamo lunedì prossimo per commentare la partita.
10: Sì, per commentare l'ultima di campionato.
9: A che ora si gioca? Quando si gioca?
10: Non si sa ancora. Dicevamo prima il calcio sulla luna e non si sa oggi quello che si farà domani.
9: Più conferma di così. Va bene.
10: Speriamo che, essendo due squadre con l'obiettivo ormai raggiunto, non ci infilino un posticipo serale, che a Firenze non sarebbe davvero il massimo. Però
9: ciao Piero.
10: Prenderemo quello che viene.
9: Ciao Piero, un abbraccio.
10: Buona settimana.
9: Un abbraccio di cuore. Buona
10: settimana.
9: Buona giornata a te. Grazie a coloro che ci hanno seguito, a Nicola Tironi, a Claudio Castelli per il prezioso supporto dalla regia. Domani saremo con il giornalista scrittore Gigi Riva. Buona settimana a tutti.
1: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
8: È arrivata Diciottina, la tazzina.
11: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
12: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
11: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
12: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
13: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
14: Voglio più!
15: Più!
14: Più!
16: Ma più cosa?
14: Più risparmio!
16: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
14: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
16: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
14: Questa è convenienza!
16: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
17: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
18: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
17: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
19: Musica grande.
20: Radio Alta.
21: Alta Play Today. I successi.

Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta.

0: Radio Alta. Sono le 19. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal? Dal 20 maggio al 3 giugno, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola a solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 20 maggio al 3 giugno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Hai bisogno di fare il 730 o l'ISEE? Le buste paga per la colfo o badante? Una successione o la dichiarazione IMU? Prenota un appuntamento al Caffè CISL, il tuo consulente fiscale di famiglia. Chiama il numero 800-800-730, visita il sito caffecisl.it o prenota via WhatsApp allo 06 87 16 55 05. Caffè CISL, il caffè dove la persona è al centro. Prossimità, competenza, cortesia.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Discovery Funk.
1: La nuova settimana nella terra del funk inizia esattamente attorno alle 4 del pomeriggio. Contorsione verbale, insomma, una certezza e un'approssimazione nella stessa frase. Si parte con questo clima quest'oggi.

E tutto questo nasce oltretutto da un'amicizia molto stretta con Sia, una pop star contemporanea che l'ha trascinata in un mood completamente diverso e scontentando decisamente quelli che sono i fans più legati al passato. Però il tempo passa e le cose possono anche prendere strade diverse. Poi non dimentichiamolo, quando una scelta artistica può essere condivisa o meno, ma accidenti, un artista deve potersi esprimere come meglio crede. Questa è la mia decisione, trovo molto divertente questa canzone. Poi sentiremo un album che uscirà a settembre e trarremo eventualmente delle conclusioni meno affrettate. Primo passaggio quest'oggi per il nuovo disco Chuckzilla per Chuck Khan.

0: abbiamo mantenuto accesi i riflettori un attimo ancora sulla figura mitologica di Chaka Khan, dopo averla ascoltata nel nuovo disco Chuckzilla al suo primo passaggio quest'oggi. Siamo finiti su un suo album del 1978 prodotto da un grande Arif Mardin, canzone nella quale Chaka duetta insieme a un altro fenomeno assoluto di nome George Benson. La canzone era We Got the Love. Ed ora attenzione, una delle più belle voci del momento, il nuovo disco di Kim Swain.
1: Hello, this is Kim Swain.

una delle espressioni contemporanee più interessanti dal mio punto di vista. La seguiamo da tempo, il suo nome è Kim Swain, è uscito un suo EP a 7 tracce che contiene anche tutti i singoli precedenti. Ora alziamo un po' di polvere in questa terra del funk che appare arida.

0: Di questo brano esiste la versione originale del 73 che dura un poco più di 3 minuti, però io quella generalmente fingo di non ricordarla. Finisco sempre su questa estesa pubblicata nell'88 che ha mantenuto comunque la sua struttura musicale, semplicemente un po' più lunga e raggiunge i 9 minuti. Era James Brown, Mr. Dynamite, People Get Up and Dry Your Funky Soul. Ora cambiamo registro.
1: Hello everyone, I'm Alex Fagliola, this is my song on Discovery Funk on Radio Alta with Luciano Berri, always the best funk from Italy to the world.

0: Bentornato Alex Faniul, nuovo singolo, si chiama Every Letter of Your Name, ancora la splendida e affascinante voce di Kenan. È tutto per oggi, vi aspetto domani attorno alle 4 del pomeriggio. Notizie, Alta Play Yesterday e Today, poi Ta Mangione attorno alle 17 tornerà ancora in onda su Radio Alta. Ora si celebra un album ai suoi 50 anni, siamo in area Philly Sound, Archie Bell and the Drells.
1: Discovery Funk.

0: Spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
5: Nuova Toyota IgoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco anche sabato 23 e domenica 24 maggio.
6: La musica grande.
0: Da 10 anni a Bergamo scuote le onde radio. È
7: Keep on Rocking.
0: Ogni giorno alle 14 e alle 17 su Radio Alta.
7: Vinyl Revolution.
0: Teo Mangione ti porta nel cuore pulsante del rock. Classici immortali su vinile. Nuove vibrazioni e tanta energia. E il venerdì si alza volume con Rock Airplay Mainstream. La classifica dei brani più programmati della settimana.
7: Keep on Rocking.
0: Perché il rock non muore mai. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
8: Cronaca, è ricoverato in gravi condizioni a San Gerardo di Monza il motociclista Volta Dadda, che nel pomeriggio di ieri ha tamponato una Fiat Panda sulla quale viaggiavano due donne. L'incidente è avvenuto sulla Rivoltana tra Caravaggio e Misano all'altezza del santuario di Santa Maria del Fonte. La Panda stava viaggiando in direzione Brescia, raggiunta la rotatoria all'altezza del santuario, l'auto ha proseguito dritta per poi fermarsi in attesa di compiere una svolta. A quel punto, ha raccontato la sorella della donna alla guida, abbiamo sentito un forte botto dietro la macchina. Evidentemente il motociclista non si è accorto che la vettura di fronte si stava fermando e l'ha tamponata. Il giovane è stato sbalzato sull'asfalto a circa 5 metri dal punto dell'impatto. Il ventenne è stato trasportato in ospedale con l'elicottero del 112, mentre le due donne non hanno riportato ferite gravi. Sul posto anche un'ambulanza, un'automedica, oltre ai carabinieri di Caravaggio, la polizia locale per regolare il traffico e per mettere i soccorsi in sicurezza. Ed è stato un pomeriggio di paura ieri a Durniano per una tentata rapina finita nel sangue dopo aver fallito un primo furto all'hotel ristorante La Bettola. Due malviventi hanno preso di mira la pizzeria D'Alfreda. Sorpresa nel magazzino del titolare Massimiliano Ceti, uno dei ladri è fuggito verso l'auto. Nel tentativo di fermarlo il ristoratore si è aggrappato al mezzo, venendo trascinato per circa 200 metri prima di essere scaraventato a terra. L'allarme è scattato immediatamente, Ceti è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Treviglio con diverse ferite, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno subito avviato le indagini, riuscendo a rintracciare e a catturare il conducente della vettura Zingonia, mentre il complice è attivamente ricercato. In serata il locale ha esposto un cartello chiuso per rapina. Ed ora parliamo dell'antivirus, un piano di prevenzione su più livelli. La situazione attualmente è sotto controllo sul territorio lombardo.
9: Nessun caso di antivirus in Lombardia, ma la macchina della prevenzione si è mossa in anticipo. Il recente isolamento a Sacco del turista britannico di passaggio a Milano, risultato del tutto negativo ai test, è stato il primo vero banco di prova per il nuovo piano pandemico regionale 2025-29. In un territorio ancora segnato dal passato, la risposta delle istituzioni ha puntato sulla trasparenza per bloccare sul nascere ogni ingiustificato allarmismo. L'attenzione è alta soprattutto nella provincia di Bergamo, l'area più colpita colpita dalla prima ondata di Covid nel 2020. Qui il ricordo della crisi sanitaria è una ferita aperta e ogni notizia su potenziali minacce virali viene seguita con forte sensibilità. Questa prudenza dei cittadini si unisce alla strategia della regione e del centro regionale malattie infettive, che lavorano su una sorveglianza continua e non soltanto sull'emergenza. Il piano lombardo si basa su una rete di monitoraggio che collega medici di base, pronto soccorso e laboratori specializzati. L'obiettivo è bloccare i rischi sul tempo. Le misure applicate, dall'isolamento precauzionale ai controlli ambientali, proteggono la salute pubblica senza stravolgere la vita di tutti i giorni. L'assenza di contagi nella regione quindi non è un caso, ma il risultato di un sistema pronto a neutralizzare i rischi sul nascere.
8: Non soltanto furti e spaccate che riguardano i negozi di vicinato, nei mercati aumentano gli scippi.
9: Non solo spaccate notturne e furti nei negozi, adesso a preoccupare i commercianti della Bergamasca sono i borseggi. L'aumento dei colpi si registra soprattutto nei mercati di città e provincia. A lanciare l'allarme sono gli stessi ambulanti che, pur specificando che non si tratta di una situazione fuori controllo, hanno voluto sollevare il problema in un momento in cui il tema della sicurezza è già al centro del dibattito.
10: La situazione attuale del commercio è così, i negozi soffrono le spaccate notturne così, noi alcune volte soffriamo dei piccoli scippi alle clienti, insomma, ecco.
11: Sicuramente non riusciamo a distinguere la brava persona, perché chi commette certe cose purtroppo adesso si camuffano molto bene.
9: Dietro questo fenomeno c'è il riflesso di un momento difficile. Le forti difficoltà economiche e sociali a livello nazionale si stanno traducendo nel ritorno della piccola criminalità.
11: Fortunatamente il comune ci sta dando comunque una grossa mano, nel senso che ci sono pattuglie che adesso controllano la situazione, specialmente nelle ore un po' più di punta.
9: L'obiettivo degli operatori non è fare allarmismo o allontanare la clientela, anche perché il mercato resta prima di tutto un luogo di ritrovo e di socialità per quartieri e paesi. C'è però la volontà di mettere in guardia i cittadini, soprattutto gli anziani.
10: Noi cerchiamo di avvisare la gente di stare attenti, perché alcune volte arrivano i clienti con le borse aperte e diciamo: signore, attenzione al portafoglio, perché la situazione è così. Non è che bisogna creare allarmismo, però perlomeno di informare la gente, insomma.
11: Spesso si viene al mercato per riuscire a risparmiare, e capitano, magari potrebbero capitare degli inconvenienti di questo tipo, per cui vogliamo ricordare di stare sempre molto attenti, tenere la borsa davanti e possibilmente magari non portate troppi contanti, comunque state molto attenti.
9: Nel frattempo le associazioni dei commercianti chiedono più controlli alle forze dell'ordine e alla polizia locale, che devono però fare i conti con la nota carenza di personale. Tra le soluzioni si è pensato anche all'uso di guardie private a piedi tra i banchi, ma si tratta di costi difficili da sostenere in un momento in cui il commercio vive una fase di forte stallo.
11: Sicurezza c'è, perché quando sono stati rilevati gli ultimi 2 o 3 casi abbiamo fatto segnalazione al comune, che prontamente ci ha dato una grossa mano.
8: Sono circa una 15 i treni cancellati nella prima mattinata alla stazione centrale di Milano e di Porta Garibaldi del giorno dello sciopero nazionale proclamato da USB. Apparentemente regolari invece le tratte nazionali. A causa di un guasto alla stazione di Milano Greco Pirelli, note sono state soppresse, hanno viaggiato con ritardi di 30 minuti le corse in partenza da Lecco, Ponte San Pietro e Como per Milano Porta Garibaldi e viceversa. Appare invece regolare il servizio diretto tra Sondrio e Milano Centrale. Per le conseguenze della mobilitazione potranno esserci ritardi e cancellazioni fino alle 21 di oggi per le compagnie Trenitalia, Italo e Trenord. Fasce di garanzia sono state attivate dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per treni che sono segnalati in una lista sui siti delle aziende di trasporto regolare la circolazione delle metropolitane a Milano. Verso la gara e i rincari tra l'altro dei biglietti abbiamo incontrato il nuovo direttore dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Bergamo, Vezio Guidobono.
9: Il trasporto pubblico locale nella Bergamasca sta attraversando una fase di profonda e delicata trasformazione. Il settore si trova a dover gestire contemporaneamente una duplice sfida: da una parte l'impatto di grandi cantieri in corso sul territorio come il raddoppio ferroviario, la nuova linea tranviaria T2 e l'introduzione del tram elettrico; dall'altra l'attuazione del piano di bacino pronto a diventare operativo attraverso le gare d'appalto previste entro l'anno, il cui esito potrebbe ridefinire l'attuale assetto dei gestori dei servizi.
12: Ovviamente, trattandosi di gara, ci sarà concorrenza. Io mi auguro che il modello che verrà scelto dall'Assemblea sia in qualche modo simile a quella che è la suddivisione attuale dei territori.
9: In questo scenario di transizione il tema delle tariffe e dei possibili rincari rimane l'argomento più caldo e sensibile per l'utenza.
12: Il sistema tariffario cambierà, quelli che saranno tra virgolette sfavoriti saranno coloro i quali si trovano nelle cosiddette linee di confine, perché verrà sicuramente sviluppato un sistema a zone e il sistema a zone prevede che ci sia un cambio di tariffa quando si passa da una zona all'altra. Se magari passando da una zona all'altra si percorrono pochi chilometri, ci si potrà trovare di fronte ad un incremento. Chiaramente gli incrementi non sono incrementi rilevanti, comunque sono incrementi che rispetto a una famiglia, al reddito di una famiglia normale, ordinaria, possono avere un impatto.
9: Al vertice dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale da poco subentrato il nuovo direttore Vezio Guido Bono, figura che porta con sé una lunga esperienza maturata proprio sul campo e dall'altra parte del tavolo, avendo ricoperto a lungo il ruolo di responsabile della gestione dei servizi per una società di trasporti nel milanese.
12: È una visione completamente diversa, perché io vengo da un'azienda, per cui per me le logiche sono quelle che in questo momento mi trovo dalla parte opposta del tavolo.
9: Restano aperti i fronti critici della cronica carenza di autisti e della sicurezza a bordo dei mezzi e nelle stazioni.
12: Deve trasportare 50 persone, il conducente deve guardare la strada, non deve guardarsi le spalle.
9: Nelle prossime settimane Guido Bono avvierà una serie di confronti con le parti sociali per strutturare un percorso che appare ormai tracciato, ma che per la complessità degli interessi in gioco non mancherà di generare inevitabili momenti di discussione e contrasto tra i soggetti coinvolti.
12: La possibilità che ci siano ricorsi e quindi ricorsi da parte di coloro i quali non hanno vinto la gara sono pressoché certi.
8: Parliamo di sport, parliamo di Atalanta, questa sera appuntamento con tutta Atalanta, sicuramente ci sono molte cose da dire, ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis, a te la linea Matteo.
13: Sì, partiamo subito da una notizia che è un'ultima ora di questa mattina, l'ultima giornata di campionato vedrà Atalanta impegnata in trasferta sul campo della Fiorentina venerdì 22 maggio alle 20:45, sarà la prima partita della 38esima e ultima giornata di campionato, quindi Fiorentina Atalanta si gioca di venerdì sera, tra l'altro 22 maggio sarà anche una data particolare per l'Atalanta perché è l'anniversario della vittoria dell'Europa League a Dublino e probabilmente insomma c'è una campagna social in corso che sta preannunciando attraverso anche una serie di totem che sono in giro con la città l'arrivo probabilmente di quello che sarà il nuovo logo dell'Atalanta, quindi comunque sarà una data speciale particolare quella dell'ultima partita della stagione dell'Atalanta. Atalanta che festeggia, celebra la conquista della qualificazione alla Conference League con il settimo posto in campionato che vale la Conference grazie alla vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter che ha vinto anche lo scudetto e quindi ha liberato un posto in più per l'Europa, ne approfitterà, ne gioverà l'Atalanta che ha conquistato questo settimo posto in maniera aritmetica una giornata dal termine nel modo peggiore, nel senso che nell'ultima partita casalinga della stagione ieri è stata sconfitta in casa proprio dai rivali diretti del Bologna a segno con Orsolini, Bologna che avrebbe dovuto vincere però 3-0 a Bergamo, quindi con 3 gol di scarto per poter ribaltare quella che era la differenza reti dopo la partita dell'andata. Ne parleremo stasera di quello che è successo ieri, ma anche insomma di quello che è il futuro nero-azzurro, stasera in studio in compagnia degli allenatori ed ex calciatori dell'Atalanta, Lino Mutti e Marco Sgro, con il giornalista Cesare Malnati, con il ristoratore Diego Zanchi. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi SMS al 335-699-42 email a tuttoatalanta@bergamotv.it, come ogni lunedì stasera puntuali dalle 21 in diretta con Tutto Atalanta.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
14: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario sanitario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
15: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
16: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera, offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
17: Radio Alta.

0: la musica grande. Radio Alta, Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Lei è Sienna Spyro, cantautrice inglese, rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

Radio Alta. Sono le 20 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift. So ask yourself this question.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.

la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 21:59.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 23:01.

La musica grande. Night Shift.